0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Bella e Monella. Stiamo giocando insieme a voi al 393-7366-170, chiedendovi quale nome da supereroe potreste avere. O meglio, lo sappiamo, quasi tutti i supereroi ce l'hanno. Prima abbiamo parlato di qualcuno, tipo Thor, che non ce l'ha.
1: Certo.
0: Però Batman, ad esempio, ha preso questo nome per via della paura di Bruce Wayne per quanto riguarda i pipistrelli. E noi vogliamo giocare proprio con voi su questo, cioè utilizzando la stessa logica della paura. Quale sarebbe il tuo nome da supereroe?
1: Attenzione, perché ci scrive Fabio e dice: spia del motore Man.
0: Vabbè, però
1: è un po' lunga, però è carina, dai.
0: È un po' lunga, cioè tu prova a pensare ad essere una persona in difficoltà e devi chiedere aiuto a
1: spia del motore Man.
0: Affoghi alla fine.
1: Pensa invece a Equitalia Man. Salutiamo comunque gli amici di Equitalia.
0: Certo,
1: noi siamo in regola,
0: assolutamente.
1: Siamo in regola.
0: Mamma mia.
1: Damiano Aminta, tu sei?
0: Io sono Paola Cavinato.
1: Paola Cavinato. Paola. Ti vedevo infatti un po' bionda, sì. Infatti ci sta. Ciao anche Paola e ciao,
0: sì.
1: Damiano. Ancora c'è chi si chiamerebbe Spider-Man, d'altronde la paura per i ragni comunque rimane.
0: Ci sta.
1: Quindi ci sta come cosa. Lui però non ha paura dei ragni, Spider-Man, viene solo punto, quindi non.
0: Però chissà, magari Peter Parker aveva comunque paura dei ragni.
1: Dici?
0: E vai in mezzo a 100 ragni?
1: Dai, su, per favore.
0: Un po' di intelligenza.
1: Rossella scrive Beetle Woman. Giustamente.
0: Aveva paura dei Beatles, certo.
1: No. Gli scarafaggi sono i Beatles.
0: Ah, okay.
1: Quindi scarafaggio, donna scarafaggio sarebbe.
0: Beh, però scusami,
1: un po' bruttino,
0: svegliarti, vedere Ringo Starr che che suonava la batteria davanti a te, un po' di paura uno poteva anche.
1: Perché hai fatto quegli occhi molto aperti alla Ringo?
0: Perché tu provi a immaginarti Ringo Starr con gli
1: e
0: occhi.
1: Perché Ringo Starr è così carico le tre notte?
0: Perché è tutta la notte che sta suonando la batteria. 393-7366-170, quale sarebbe il tuo nome da supereroe con la paura che hai?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: estate, non mi innamorerò, su Radio Belle Monella. Allora, amici, stiamo parlando con voi al 393-7366-170. Parliamo di soprannomi per quanto riguarda il supereroe, utilizzando la logica di Batman, quindi con la paura. Esatto. Quale sarebbe il tuo nome da supereroe?
1: Anche coi soldi, se volete, non preoccupate, perché Batman comunque quello c'ha. Enzo dice Multaman.
0: Anch'io potrei.
1: Anch'io sono molto, molto terrore per le multe, ma anche per i Velox. Quindi Angelo, che ha Veloxman, ci sta.
0: Posso consigliarti una cosa?
1: Dimmi.
0: Delle multe. Ti ricordi? Allora, apro una piccola parentesi. All'interno del cartone animato Ollie e Benji,
1: sì,
0: ok, c'è un portiere che si chiama Alan, è il secondo portiere,
1: quello dei capelli lunghi,
0: della squadra. No, quello è della squadra avversaria. Scusami. C'è un altro che tendenzialmente, quando inizia ad approcciarsi con la porta, ha paura del pallone. Arriva Ollie e gli fa: tu non devi avere paura della palla, la palla è tua amica.
1: Certo.
0: La stessa cosa la sta facendo io con le multe. Io non ho paura delle multe, io le sto accogliendo a braccia aperte.
1: Certo,
0: il problema è che mi vogliono tanto bene. Capito?
1: Arrivano quindi tutte insieme.
0: Capita, capita.
1: Che vuoi farci? Torna sempre di moda quella degli insetti, quindi anche Anna ha paura delle blatte. Blatta woman.
0: Ok, ci sta, ci sta. Non è mai bello trovarsi
1: però,
0: uno. Sì, poi dipende dalla misura.
1: Sì, però brutto il nome, blatta woman, perdonami.
0: Ho capito.
1: E poi qual è il tuo aspetto? Cioè, un'enorme blatta che corre? Cioè,
0: No, ti viene un carapace. Capito?
1: Ok. Matteo invece ha paura delle bollette, bolletta man.
0: Che non è tanto diverso da blatta, perché diventi una busta.
1: Anche aumento della benzina man mi è piaciuto.
0: Questa fa tanto paura, fate attenzione, questa fa tanta paura.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 di dirci qual è il vostro nome da supereroe, mettendo la vostra paura davanti, più man o woman, o se volete, che ne so, tipo io magari ho ipoteticamente paura delle altezze,
1: sì,
0: quindi l'uomo altezza?
1: Alturamen.
0: Alturamen.
1: Non è male come cosa. Attenzione, Umberto ci scrive Proctoman. Allora Umberto, se devi andare a fare un controllo, non avere timore, cioè nel senso, è un dottore.
0: Proctologo è tuo amico.
1: Certo, ma sì, assolutamente.
0: Accoglilo.
1: Sì. Assolutamente sì, però chiaramente se ti vuole incontrare fuori è un'altra cosa, ok? Però finché sei lì nell'ambulatorio è assolutamente regolare.
0: C'è anche chi dice congiuntivo man. Fa sempre paura utilizzare
1: paura,
0: il congiuntivo, ragazzi.
1: Sgrammaticato woman mi è piaciuto moltissimo, assolutamente.
0: Sai che è tanto difficile dirlo velocemente? Sgrammaticato woman.
1: Sgrammaticato woman.
0: È
1: bello, però quando sei in pericolo, in crisi, per terra, disteso, ti stanno attaccando tu. Sgrammaticato woman! È un po'. No.
0: Già allontani chi ti sta menando.
1: Certo, capito? Certo, assolutamente. Certo. Secondo me Proctoman funziona meglio in questo
0: Dici?
1: Caso. Eh? Sì, anche perché anche la persona fa. No,
0: che cosa hai detto?
1: Vabbè.
0: 393-7366-170, ancora pochi minuti per raccontarcelo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che hai rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave! Di questa lurida nave!

0: voce di Coez, ci vuole una laurea a chiudere questa nostra mezz'ora, la terza mezz'ora, quindi è giro di boa, signori.
1: Esatto, tra pochissimo chiudiamo il nostro argomento e poi ovviamente ci sono tante altre cose per voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori

0: Barbari sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
4: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare di Sugar Free con Cleptomania.
1: D'Argent Amico con Ai Ai.
0: E Gianna Nannini con Sei nell'anima.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso andiamo in conclusione del nostro argomento dei supereroi.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Hai sentito come l'ho detto in spagnolo?
0: Supereroi. Lo so. Utilizzando la stessa logica di Batman, ossia lui ha preso Bat Pipistrello, quindi la sua paura, e ci ha creato il suo nome, va bene?
1: O anche semplicemente...
0: No,
1: Batman
0: non aveva paura di battere le mani.
1: No,
0: assolutamente. Comunque, utilizzando questa logica, create il vostro soprannome da supereroe. Va bene? 393-7366-170.
1: C'è Daniela che dice: ciao, la mia paura più grande sono le vespe che con le loro punture mi mandano al pronto soccorso. Quindi il mio soprannome potrebbe essere Vespa Girl o Woman. Dipende
0: dalle cose.
1: Comunque, no. Viva le vespe, ma solo quelle con due ruote e un acceleratore.
0: Però, Daniela, secondo me, Vespa Woman con sotto una vespetta che va.
1: Posso dirti una cosa? Se anche le vespe con le due manovelle e un sellino ti vengono addosso, potresti andare al pronto soccorso.
0: In effetti,
1: ecco, tutte le vespe comunque addosso fanno male.
3: Il supereroe sarebbe Polemic Woman.
0: In che senso? Hai paura?
3: Polemica.
0: Ma no, ma non è questa la domanda. No, mi dispiace. Si è sbagliata.
1: Questa è la sua caratteristica. O in realtà magari ha paura. Potrebbe aver
0: paura stessa.
1: Sì, delle polemiche.
0: Mamma
1: e quindi
0: mia, queste cose incredibili.
4: Stacca.
1: Ci stanno tracciando.
0: Troppo complottismo al viso.
1: Siamo nell'etere.
0: Troppo complottismo al viso.
1: Selfie woman addirittura.
0: Ma perché hai paura dei selfie? Scusami.
1: Perché cade sempre il telefono.
0: Ma cosa
1: potrebbe essere quello?
2: Radio Bella e Monella.

0: Io sto riflettendo se mi potrei chiamare Cupid Girls, Cupid. Nel senso che ho paura di Cupido.
1: Ok,
0: che,
1: dici?
0: Che l'amore mi stia ben lontano.
1: È un tizio che ti tira le frecce addosso.
0: O chiamarmi Collions Woman, perché ho paura dei coglioni che mi circondano.
2: In effetti.
0: Scegliete voi.
3: Occhio anche a quelli che girano. È un attimo che possono partire tipo pam.
1: Può essere un po' scomodo. Comunque, ecco, abbiamo capito. Bello. Stefano.
3: Stefano che dice: io sarei bat vertigine.
1: No, Stefano, no.
3: L'altitudine mi fa paura.
1: Chiaro, sì.
3: Ciao, Pacciarotti.
1: Ma proprio no, Stefano, no. Hai fatto un paio di errori in questo tuo messaggio.
3: Però,
1: bat vertigine.
3: Sì, perché lui ha paura di essere preso da un pipistrello e portato in alto, capito?
1: No, non credo.
3: Lui è bat vertigine man.
1: Volesse dire vertigine man, capito? Però a meno che non abbia anche paura del pipistrello, appunto, come dici tu, però chi lo sa. Però ciao Pacciarotti, anche no.
3: Io sarei Pacciarotto man, capito?
1: Ah sì? Hai paura dei Pacciarotti?
3: Di essere anche chiamato. No, allora, diciamolo, vogliamo bene a tutti quanti, però i Pacciarotti.
1: Scherziamo.
3: Dalle 12 alle 15.
1: No, li abbracciamo sempre calorosamente, pacciarottamente.
3: Dalle 15 alle 19. Ci sono Ernesto ed Evaristo. Fate voi.
1: Perché dobbiamo autochiamarci così? Che poi lei ha paura.
3: Ha paura di noi, capito? Ha paura di noi. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: I pinguini tattici nucleari con Goya qui su Radio Bella e Monella a chiudere queste nostre due ore insieme.
1: Pensa che ha paura dei pinguini tattici nucleari. Sarebbe sì. Pinguini tattici nucleari, man. Incredibile.
0: Lunghetto, eh.
1: Abbiamo concluso, io ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea per un venerdì scoppiettante.
0: E io vado ancora avanti, qui mi lasci da solo ogni volta, veramente.
1: Ma che,
0: ragazzi,
1: che brava persona che
0: lo
1: sei.
0: Lo so,
1: buona serata, domani.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Te pari, ma te ne vada a morire.

Radio Bella e Monella. Sei tu, olè. Tutta da cantare.

la tua giornata ha bisogno di ritmo? Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita? Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
5: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni. È un canto d'amore che ci porta alla nostra seconda ora, 8 minuti dopo le 13. Buon pranzo, buona pappa per tutti quelli che stanno facendo la pausa pranzo, ovviamente.
1: Comunque,
0: e che ci stanno ascoltando.
1: Sono appena arrivate delle pizzette in corridoio.
0: Bene, bene, fortunati noi speaker abbuffati sempre nei buffet. Che
1: è impossibile farle la dieta qui dentro, ragazzi. Ve lo dico. Allora, oggi parliamo di spie low cost, in realtà collegato anche al fatto del lavoro che volevamo fare da piccoli.
0: Sì, allora hanno praticamente ingaggiato queste spie low cost in Russia, quindi persone un po' a caso, per esempio
1: non c'è budget,
0: che vuoi fa? Spia, bene, assunto come spia. Poi non vogliamo approfondire sui pro e i contro di lavorare con quelle persone, però diciamolo un po', la spia quando sei piccolino, no? È un po' agente segreto, no?
1: Segreto,
0: è un po' il lavoro dei sogni, no? Poi
1: l'astronauta.
0: Ovviamente farlo deve essere sicuramente un'altra cosa, perché non hai vita, non hai privacy, puoi praticamente confidarti tra virgolette con nessuno,
1: esatto.
0: Però quanta adrenalina, cioè che
1: ma
0: devi
1: poi
0: scoprire
1: perché,
0: le cose.
1: Perché cresciamo con le serie TV di queste spie che poi fanno un patto con il diavolo.
0: Io ero super fan di una serie TV che si chiamava Chuck, se non erro. Lui era una specie di nerd che diventa una spia lavorando con delle spie. Era bellissima, anzi quasi quasi me la riguardo e guardatela se non l'avete vista. E quindi oggi un po' la palla al balzo per parlare del lavoro dei sogni, quello che volevate fare,
1: esatto,
0: da piccolini, o quello che magari tuttora sognate,
1: quello che siete riusciti anche a fare, no? 393 736 6170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ma quanto costa la felicità?

0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.
1: Ciao ragazzi,
2: ciao.
1: Io da piccola sognavo di fare la cantante.
2: Sì.
1: E l'ho fatto e tutt'oggi canto.
2: Bello.
1: Allora, non più professionalmente nelle orchestre, okay, eccetera, però adesso mi diletto. Brava. Ai karaoke con il mio compagno, andiamo a ridere, a divertirci.
2: Bravi.
1: Però il mio sogno era quello di cantare. Bene. E l'ho realizzato.
2: Brava.
1: Ok, non è un sogno super mega galattico, chissà che, come far la spia 007,
2: no,
1: però questo era il mio sogno e sono tutt'oggi la cantante, ecco.
2: Bello.
1: Brava.
2: Complimenti. Questo anche per dare spinta, no? A quelli che magari hanno un sogno, tante volte vedono delle difficoltà, che possono essere anche magari i genitori a volte, che non sono indirizzati a far prendere quella strada al figlio o alla figlia.
3: Sì, sì.
2: Bisogna combattere contro tutto e tutti per inseguire quella che è la propria voglia barra passione.
3: Se posso dire, è sempre, la maggior parte delle volte, un ostacolo quando il figlio o la figlia vuole intraprendere un percorso artistico. Radio Bella e Monella.

0: belli messaggi che stanno arrivando al 393-736-6170. C'è anche una storia quasi di eredità, potremmo definirla così, lavorativa. C'è Manuel che ci manda un messaggio e ci racconta che il papà guidava i bus, no? Gli autobus.
1: Okay.
0: E allora lui è stato un po' indirizzato, insomma, a prendere quella strada lì, cosa che ha fatto per diversi anni, ci racconta, quindi per quasi un decennio.
1: Certo.
0: E poi ha cambiato tutto, adesso ha una sua piccola azienda di souvenir. Vedi grandi volte come si può cambiare vita in un... Guardi magari un video, un paesaggio, magari parli con una persona, ti parte la sciabarabba, molli tutto quello che hai fatto per tanti anni e cambi.
1: Esatto, esatto. L'importante secondo me è fare sempre quello che ci piace e nel frattempo ascoltare musica tutta da cantare. C'è Ligabue con Trapalco in realtà.

0: Radio Bella Almonella, tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: mano allora nel vostro cassetto dei ricordi, il cassetto dei sogni, quel lavoro che avete tante volte sperato di fare da grande e che magari insomma noi vi auguriamo di esserci anche riusciti.
1: Esatto, se siete riusciti a realizzarlo spiegateci anche un po' come.
0: 393 7366 170.
2: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Loredana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la pillola va giù.
6: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Juan D'Argent Amico era presente anche lui nella pillola di Antonello Cerri, nella pillola di Italiamo qui su Bella e Monella con Dove si balla.
1: C'erano anche Fedez e J-Ax con Vorrei ma non posso, e all'inizio Gianluca Vacchi con Mina, Parole, Wayo, questo bel mashup.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta in questo venerdì. Ancora buon weekend, buon forse ultimo giorno di lavoro della settimana per alcuni, non per tutti. Per te che poi andrai in ferie,
1: sì.
0: Beata.
1: Sì.
0: Si parla di lavoro dei sogni.
1: Vero.
0: Andiamo a pescare ancora qualche messaggino. C'è lei tipo Sara che sognava di fare la veterinaria.
1: Mm-hmm.
0: Dice che portava a casa qualsiasi animale, cioè trovava gli uccellini al parco, li prendeva, li portava
1: Amore.
0: A casa. Però lavora in ufficio al giorno d'oggi. Però dice appena vedo un animale, che sia un cane di qualche persona, si ferma sempre perché ama gli animali.
1: Bello. Poi bellissimo. Abbiamo lei che dice: a me sarebbe tanto piaciuto fare la cantante in un'orchestra di liscio, ma venendo da una realtà vecchia e bigotta non ho potuto studiare canto e soprattutto ci sono arrivata troppo tardi a capire che dovevo fare quello che mi rendeva felice, non quello che il paesino si aspettava.
0: Beh, tu che ci sei un po' dentro, comunque studiare canto costa anche tanti soldi.
1: Sì, no? Io da studentessa di canto, adesso da insegnante di canto, vi dico, cantare fa bene, cantare è proprio una cosa che io consiglio veramente a tutti, anche chi non è proprio così intonato.
2: Radio

0: Battito Animale, era il 1993. Stiamo parlando di lavori dei sogni, tutto partito da queste spie che sono state adescate a pochi soldi, insomma, e vi abbiamo chiesto al 393-7366-170 quale sarebbe stato il vostro lavoro dei sogni.
1: Sì, è arrivato questo messaggio, Michela da Asolo, e dice: sognavo di fare la parrucchiera, mia mamma mi ha stroncato la carriera prima di iniziare, troppo lontana la scuola, poche coincidenze con le corriere, quindi ancora ora, dice, adora quel mondo, però non sappiamo cosa fa.
0: Io conosco un signore che si chiama Ugo, e
1: che cerca parrucchiere,
0: che se sta ascoltando lo saluto, che lui all'età di 40 anni circa ha stravolto la sua vita. Lui aveva un'impresa di insomma un settore molto molto conosciuto, quindi non lo dirò, ha avuto dei problemi, quindi ha dovuto chiudere l'azienda, si è ritrovato veramente con l'acqua sotto al culo e praticamente doveva trovare un lavoro per il weekend, è andato a fare il lavateste in un salone, e questo salone gli ha pagato il corso per andare a fare il parrucchiere, e lui è diventato parrucchiere.
1: E adesso fa il parrucchiere. Vedi, la vita a volte ti
0: stravolge. Era a scuola con ragazzini di 16-17 anni che veramente l'hanno preso come se fosse uno zio, no?
1: Certo.

0: Achille Lauro, è domenica, anche se oggi è ancora venerdì, però ci arriveremo a domenica, non vi preoccupate, step by step, anche perché questa settimana ci sentiremo tutti i giorni, ci sentiamo anche domani dalle 10 alle 13,
1: per
0: quanto
1: vero.
0: Mi riguarda, in sostituzione del buon Rocky, ci sentiremo al pomeriggio poi per Bella Disco e ci sentiremo anche domenica dalle 8 alle 12, quindi full immersion.
1: Ma noi non vi stiamo salutando perché tanto arriva un'altra ora del post lunch time, della pausa pranzo, Pacciarotto e Scrocchiarello.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
0: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.

app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bon Jovanotti, questa nuova canzone che ci piace e che ci fa sicuramente ballare anche nel nostro post lunch time, 10 minuti dopo le 14.
1: Noi siamo quelli della pausa pranzo, Pacciarotte e Scrocchiarella, abbiamo cantato, abbiamo giocato, tra poco si ritorna a cantare. Vi ricordiamo che Radio Bella Monella vi aspetta sulla app e anche in streaming, quindi ci potete portare veramente ovunque. Magari qualcuno di voi adesso è in macchina e ha voglia di cantare questa canzone di Vasco Rossi.
0: Buoni o cattivi?

0: le ore, ma sempre voi dovete cantare insieme a noi per la canzone che fa.
1: 393-7366-170 il numero per mandare un messaggio vocale a Radio Bella Monella. Fateci sentire la vostra voce, avete voglia di cantare? Beh, c'è la canzone che fa.
0: Poteva essere una canzone che ti piacerebbe ascoltare.
1: Adesso sì, vorrei ascoltare Che bella la sua bocca la mattina.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia. È arrivato il momento di sentire la canzone che fa. Una scelta molto bella. Cosa dici?
1: Molto bella. Molto
2: bella. Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella Monella, Laura da Mussolente. Io vorrei ascoltare Io di risposte non ne ho mai avute, mai ne avrò. Di domande ne ho quante ne vuoi. Grazie, ciao.

0: potevamo non sceglierla. Una richiesta musicale super era quella degli 883. Ci sono anch'io.
1: Bellissima. Adesso invece andiamo a una canzone di Sanremo 2025. C'è Bresh con La Tana del Granchio.
2: Radio Bella e Monella.
3: Nella Tana del Granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni.

0: tutti gli anni. Su Bella e Monella, su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillola, pillola, pillola, tre canzoni, Cerroni dei giornalisti con Riccione, poi
2: i Mango con Bella d'estate, Annalisa e Rose Villain con Eva, più Eva.
1: I Mango.
2: I Mango.
1: Noi vi ricordiamo quelli che sono i nostri next events. Il prossimo è quello del 20 di settembre, domenica, perché torna la Montebelluna in rosa.
2: Esatto, domenica 20 settembre torna la Montebelluna in rosa, che è la camminata, la corsa solidale di 5-10 km a sostegno della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Radio Bella e Monella è media partner dell'evento e sarà presente con la nostra animazione.
1: Iscrivetevi su montebellunainrosa.it e partecipate anche voi. Montebelluna in rosa, insieme un passo alla volta.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Antonello Venditti, Dalla pelle al cuore, era l'anno 2007 e ci piace ogni tanto tornare indietro nel tempo in questi successi spettacolari.
1: Esatto, noi dobbiamo ricordarvi anche che ritorna la RAM 51 con Ridona Vola domenica 27 settembre all'aeroporto di Strana a Treviso, alla sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare.
0: Cioè la 10 km competitiva FIDAL oppure 5 e 10 km non competitivi, potete scegliere voi il percorso e il modo in cui partecipare. È un evento sportivo ma soprattutto solidale a sostegno di Un dono dal cielo e la nostra famiglia.
1: Radio Bella e Monella è media partner della RAN 51 e noi saremo presenti sul posto con la nostra animazione per accompagnare i partecipanti e il pubblico con musica, energia e divertimento. Iscrivetevi su endo.net e preparati a una domenica tutta da vivere. RAN 51, corri, dona, vola.
2: Radio Bella e Monella.

0: Band, qui su Bella e Monella, lo scadere ormai quasi delle nostre tre ore insieme e anche di questa settimana, perché l'abbiamo detto, è venerdì, quindi la Dall'Anna se ne va e non ritorna più nel treno delle, più o meno, prenderà il treno alle,
1: il
0: o
1: treno,
0: l'aereo.
1: L'aereo.
0: A che ora?
1: Lunedì mattina, alle 5 del mattino l'aereo.
0: Alle 5 del mattino, davvero. Quindi andrai in aeroporto alle 3.
1: Alle 3.
0: Davvero? Ma ti accompagnano o lasci la macchina davvero ricca?
1: Mi accompagna mio papà.
0: Ah, non sei ricca da poter lasciare la macchina in aeroporto.
1: Ma neanche mi fido.
0: Ma vabbè, no, dai, sorvegliato, penso.
1: Ma vabbè, comunque
0: però,
1: non mi piace.
0: Ecco, quello secondo me è uno status. Cioè, chi si può permettere di lasciare la macchina all'aeroporto è ricco. Cioè,
1: quanti soldi sono?
0: Non lo so, beh, saranno, penso,
1: 30 euro al giorno.
0: Almeno 20 euro, penso,
1: sì,
0: no?
1: Sì, dai, sì.
0: 20, almeno 20 euro al giorno,
1: anche
0: suppongo.
1: Secondo me, anche secondo me.
0: Però sono quelle cose che nella tua testa dici non farò mai. Cioè,
1: no,
0: non
1: infatti
0: lascerò mai la macchina all'aeroporto, però si potrebbe fare.
1: Alla stazione sì, all'aeroporto no.
0: Perché poi in realtà è molto più sicuro l'aeroporto che la stazione.
1: Sì, lo so, però chi mi porta alla stazione?
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Mi ha detto sali, sali, sali su da me.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: A Piazzale Roma, vuoi mettere, quello sì che è un lusso, 2 ore 35 euro, non so adesso se siano questi effettivi prezzi, però io ho un ricordo che ero andato con delle mie amiche a Venezia, avevo parcheggiato lì e per tipo 3 ore avevo pagato sì una cifra lì vicina e da lì non ci ho mai più parcheggiato in
1: Ma
0: famiglia.
1: Piazzale Roma è grande, io non ho mai parcheggiato.
0: Sì, è grandissimo, beh, però c'è da dire paghi anche per la vista, cioè metti la tua macchina in vista su Venezia, vista okay. Binari
1: e da lì
0: vista
1: prendi il
0: ponte.
1: Treno, cosa fai da lì?
0: Beh, da lì puoi prendere gli autobus. La stazione in realtà non è a Piazzale Roma, però è vicina a piedi.
1: Ok.
0: Però pagherai anche la vista in quel caso, no? Metti, immagina la tua macchina lì parcheggiata che ha questo spettacolo di visuale.
1: Vabbè, noi abbiamo terminato con Cioffi, Carmela, queste 3 ore della pausa pranzo, faccio la tua scocchierella. Io vi lascio una settimana da soli con Damiano. Per favore, trattali bene.
0: Beh, in realtà più di una settimana. Non ti sentiremo per 10 giorni.
1: Ma che 10 giorni? Vabbè,
0: scusa,
1: sì,
0: oggi
1: dai.
0: È venerdì.
1: Vabbè, sabato e domenica comunque non ci sono qua.
0: Vabbè, però fanno somma.
1: Da lunedì a lunedì. Quindi ci sentiremo martedì prossimo.
0: Va bene, ciao dall'anno.
2: Bella e Monella. Un'estate tutta da cantare.

0: quotidiane da cantare.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala!
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Good morning.
1: Oggi siamo canterini. Che significa che se lunedì siamo così, come arriveremo a venerdì?
0: Non ci arriveremo.
1: Aspetta, sto toccando tutte le cose che si possono toccare in questo momento.
0: Famiglia,
1: ferro, gioielli, tu, qualsiasi cosa si possa toccare in questo momento, perché insomma io spero di arrivarci a venerdì, anche perché domenica c'è la corsa, saremo lì a fare sulle
0: mani. L'Aran 51, ragazzi.
1: Mamma mia. Buongiorno e benvenuti all'anteprima di Buongiorno Unca.
0: Buongiorno Unca a tutti quanti, questo è il saluto ufficiale, anzi se volete mandare un messaggio subito dicendo buongiorno Unca con un po' di enfasi così vi svegliate bene, 393-7366-170.
1: Noi siamo qui appositamente per voi, per accompagnarvi, ma soprattutto anche per ricordare insieme a voi cosa abbiamo fatto venerdì.
0: Cosa hai fatto venerdì?
1: No, ho parlato, ho detto descrivete il vostro risveglio con tre parole.
0: Devo provarci?
1: Sì, provaci, io intanto ho detto le mie, rincoglionito.
0: Cioè, ma così. Vabbè, la stessa parola non vale.
1: Ah, no, non vale.
0: No.
1: Rincoglionito, stanco, assonnato.
0: Mamma mia, pimpante, impegnata e non lo so, il terzo aggettivo può essere...
1: Stanca.
0: Stanca.
1: Di la verità.
0: Volevo cercare di portare un po' di positività, ma niente.
1: Senti loro.
2: Ciao Paolo, buongiorno Unca. Ore 4 è suonata la sveglia, sono riemersa dalle profonde tenebre. Volevo salutare il mio amico, anzi il mio collega Ale. Ciao.
3: Ti descrivo il mio risveglio. Poi di stamattina una bella me continua la frase. Ciao, buongiorno Unca, Samu.
4: Paolo, buongiorno Unca. Il mio risveglio è super attivo. Sveglia alle 5:10. Al primo squillo ho già spento la sveglia e inizio a fare le cose. Preparo la merenda alla bimba che va a scuola, preparo la colazione e poi mi vesto e vado al lavoro. Ciao a tutti.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno un cari. Capitoliamo quello che è capitato venerdì. Abbiamo parlato di cose che ci differenziano dal partner.
1: Sì, perché le coppie non è detto che debbano essere necessariamente quelle che sono uguali, identiche. Quello che piace a lui piace a lei, quello che piace a lei piace a lui, e fanno tutte le cose insieme, guardano gli stessi film.
0: Ma che noia,
1: e si vestono,
0: no.
1: E si vestono uguali. Sai come dicevo io ed Alessia, no? Alle volte se capita che ad esempio abbiamo due paia di pantaloni uguali, allora alle volte ci vestiamo simili.
0: Sì.
1: Quando capita, allora diciamo che siamo come i morosetti stupidi. Sai, quelli di 15 anni che si, ecco, noi ne abbiamo qualcuno in più, ma alle volte facciamo queste cose qua. Però siamo molto diversi caratterialmente, sì, anche su alcune cose. Proprio abbiamo indagato un po' sulle.
0: E ne sono uscite delle belle, ve le facciamo sentire.
2: Buongiorno, l'età conta, la diversità di età conta, no? Perché lui ha 10 anni più di me. No, dai, scherzo. E diversi, molto diversi. Proprio ieri sera mi ha detto: sei una psicopatica per una stupidaggine. E mi ha detto: ma io ti voglio domare. Lui vuole domare me. Vabbè, siamo diversi, molto diversi. Ma boh, ci completiamo. Vabbè, ciao, buona giornata.
3: Buongiorno ca, Sergio Bassano. Allora, io e mia moglie non è che siamo proprio tantissimo diversi per tanto tipo il cibo, abbiamo gusti simili, gestione a casa, altre cose là, tutto a posto. L'unica cosa differente proprio che un po' pesa è che a me piacciono le donne e a lei no. Buon venerdì a tutti, va?
4: Buongiorno Ca. Allora, la differenza più grande col mio ragazzo è la puntualità. Nel senso, io sono anche sempre in anticipo, 5-10 minuti. Lui è in ritardo di 10-15 minuti. E no, questa cosa gli ho detto, devi regolarti. Io posso anche non essere in anticipo, ma essere giusta, ma non ti sto ad aspettare 10 minuti. Stiamo migliorando, i suoi amici gli hanno fatto il caldo e gli ho detto come no, non il ritardo è una cosa che non tollero, se c'è un imprevisto sì, se no, no. Buona giornata.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

nome ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le scuole sono iniziate da poco e già le polemiche fervono attorno al mondo della scuola, perché insomma tutti gli anni quando riparte un po' si torna a dire: ma è giusto che cominci a metà settembre, sarebbe meglio che iniziasse all'inizio di settembre, dovrebbe finire prima, dovrebbe finire dopo, dovrebbe iniziare il primo ottobre. Addirittura 8 insegnanti su 10 vorrebbero che la scuola iniziasse il primo ottobre, come una volta.
2: Complice sicuramente il caldo, poi come dicevi è una cosa, c'è un precedente,
1: esatto,
2: anni
1: esatto.
2: prima, anche per una questione di vendemmie, per esempio nelle nostre.
1: Sì, c'era.
2: La problematica c'è.
1: Di conseguenza insomma si è discusso di questo nella terza ora di Buongiorno Cara, ricevendo anche pareri da parte degli ascoltatori. I problemi che vengono fuori poi alla fine sono sempre gli stessi: però dove lo metto mio figlio, cosa ce ne faccio, io devo andare a lavorare, lavoriamo i due. Una volta si lavorava da soli, no? Cioè c'era uno che lavorava in famiglia, poi magari si viveva in case di famiglia tutti insieme, le famose case dei paesi dove c'erano i bisnonni, i nonni, le zie, le cose,
2: e quindi qualcuno questi piccolini li guardava,
1: li mettevano là e qualcuno, cioè, diceva: qualcuno ci dia un'occhiata per favore. Adesso non è più fattibile.
2: È vero però che adesso appunto lavorano entrambi i genitori, fanno il tempo pieno perché
1: anche
2: i soldi
1: perché
2: sono pochi, il costo della
1: campa.
2: Vita esatto, e ci sono delle problematiche di gestione familiare, questo è emerso sicuramente.
1: La cosa che abbiamo deciso è che devono esserci le scuole a tempo pieno. No, l'abbiamo deciso noi, non
2: tu
1: è che
2: tu l'hai deciso così adesso.
1: Una mia proposta: se volete farmi ministro di istruzione io farò tutte le scuole a tempo pieno. Mi eleggono secondo te?
2: Non lo so.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli. Indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto. Tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

0: Gli oroscopi sono il pane della vita.
1: Ma c'è gente che li segue chiaramente, ma gente sì, che aspetta questo momento con grande trepidazione.
0: Ma io ne ho parlato anche la scorsa settimana, no? Avevo detto sì, cioè non ci credi, ma li guardi, li leggi, li ascolti. Allora anche voi ascoltatelo tutti i giorni verso le 7.45. Noi andiamo in onda sempre con tutte le previsioni e i voti per ogni giornata.
1: Poi lo diciamo, Giuseppe Chet è quello più attendibile rispetto a tutti gli altri oroscopi che trovate sui giornali, in televisione. Che succede? Paolo, Paolo,
0: scusa, mi è venuta una cosa. No, tu dici pure qual è il segno fortunato.
1: Segno fortunato di questo lunedì è il segno dell'acquario.
0: Come? Devo bere un bicchiere d'acqua.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: anche per questa mattina l'anteprima di Buongiorno un cane volata.
1: Sì, abbiamo dato.
0: Abbiamo dato, ma per modo di dire, nel senso che incominceremo a dare solo fra pochi minuti.
1: Esatto.
0: Di conseguenza siateci, preparatevi, mandate i vostri messaggi, il numero è sempre quello, lo conoscete. Se
1: 393-736-6170.
0: Se non lo conoscete, l'ho detto
1: a lei.
0: A fra pochissimo.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Fatemi fiorello e paralliello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 5:58.
4: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
12: Perché Nova del gusto.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
14: Shape of Things a car.
15: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
16: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
19: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delex.it.
19: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Direi che ci siamo. Sono le 6. Buongiorno un

0: le 6 e 7 del mattino posso certificarvi assolutamente, senza aver timore di sbagliare, che qualcuno c'è. Vi ho visti per la strada, vi ho visti le macchine, i furgoni, i camion. Vi ho visto già i messaggi che sono già arrivati stamattina. Che roba, che trasmissione, che settimana ci si prospetta innanzi. Avete notato il mio ottimismo sviscerato di lunedì mattina alle 6-8 minuti? Ho fatto un po' di lavoro su me stesso, dal rincoglionimento totale all'energia, alla forza, allo spirito. Ma quella che non c'è, amici, no, io posso nasconderlo, stamattina sto messo. Buongiorno a tutti. 21 settembre 2026, l'estate è ufficialmente finita. Adesso non lo so, adesso non mettiamoci a fare quelli che fanno le puntigliosi. No, ma finirà alle 18, 27, no, l'estate definitivamente finita con una domenica meravigliosa. Tra l'altro, buongiorno Uca, vi dai il benvenuto nella stagione autunnale.
1: Buongiorno, sono

0: buongiorno un ca. Come siamo usi fare tutte le mattine e tutti i giorni, l'ho detto, io sto messo un po' così. Ieri ho fatto una bella domenica con amici, siamo stati tutti insieme, abbiamo fatto mangiato, bevuto, stati chiacchierato, fatto passeggiate, insomma quelle domeniche piacevoli senza che sia necessario fare delle follie proprio a tutti i costi. Ma spero che anche a voi il weekend abbia sorriso, che sia stato un bel fine settimana e che siete pronti ad affrontare altri 7 giorni, no, o perlomeno 5-6 giorni lavorativi insieme a noi. Come di consueto, qui basta poco per partecipare, qui basta poco per farci sapere che ci siete. Il 393 7366 170 è già pronto ad accogliere i vostri messaggi, le vostre partecipazioni, il vostro ci sono, possiamo farcela, eccetera eccetera, perché poi cercheremo anche di chiacchierare insieme, no, di iniziare la giornata positivamente con il sorriso sulle labbra. È difficile talvolta da fare, ma noi ce la possiamo fare assolutamente. Allora, stamattina vorrei parlare di comodità. Oh, di comodità, raga, lo so che è dura, c'è buio eccetera eccetera, di quelle piccole comodità quotidiane che una volta avute è impossibile abbandonare, no? Ne parlavamo ieri con una persona, con un amico, dicevamo ad esempio dell'aria condizionata in macchina. Provate a pensare, chi è nato negli anni 60, negli anni 70, ma credo anche alcuni nati negli anni 80, all'aria condizionata non c'erano proprio abituati. Cioè l'aria condizionata in macchina era una cosa che sì, avevano i macchinoni, quelli dei wicchi, quelli che ci avevano i sordi, gli altri stavano col finestrino aperto, no? Ieri con questo amico si parlava, si diceva, pensate, con ad esempio i gradi che ci sono stati quest'estate, stare col finestrino aperto entrava più caldo di quello che usciva praticamente. Per cui io, no, ho ragionato un po' su quelle che possono essere veramente le piccole comodità alle quali ci siamo abituati, alle quali non rinunceremmo più per nessun modo. Che ne so, il caffè fatto come piace a noi. Una volta si faceva il caffè con la moca, adesso ci sono le cialde, le capsule, tutte quelle cose là. E il sedile riscaldato in macchina, visto che stiamo andando verso la stagione fredda, no? Il fatto che entri in macchina, c'hai la macchina già climatizzata, il telecomando del televisore sempre a portata di mano, il letto rifatto, la doccia bollente, il condizionatore d'estate, l'ho detto, il navigatore anche per andare a fare la spesa. Insomma, molte cose sono diventate assolutamente normali, no? Ma provate a togliercele e improvvisamente la nostra vita diventa assolutamente complicata, cioè, no, non del tutto, però adesso. Per cui stamattina io vi girerei immediatamente la palla, come sono uso fare praticamente tutti i giorni, e vi chiederei qual è quella piccola comodità alla quale non rinuncereste mai. Piccola, non serve robe galattiche, cioè quella piccola cosa che, cioè, senza la quale stareste veramente malissimo, può essere veramente l'aria condizionata piuttosto che il televisore che comandi con le parole, il Alexa, ascolta Radio Bella e Monella. Ecco, perfetto, ci siamo. 393 7366 170, raccontatemi la vostra piccola comodità alla quale non rinuncereste mai, mai, mai, mai, ma proprio mai.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Buongiorno, un cazzo, Stefano di Jesolo, pronti per andare a aprire il bar?
1: Vedi che ci sono gli amici del Primontino.
2: Eccomi qua, già sveglio dalle 2:30, partito alle 3:30 e sempre in strada con l'occhio vivo. Ciao a tutti.
1: Con l'occhio vivo mi ha fatto morire perché significa che non stai là addormentato a sonnecchiare nel mentre guidi, come succede ogni tanto a qualcuno di noi. Attenzione, non che non si è vigili alla guida, ma si sta in quella situazione da limbo in cui si è attenti a guidare, ma il cervello non è ancora entrato nella fase del ragiono, si è molto nella fase del chi sono, dove sono, perché. Vorrei tornare per un attimo alla notizia, alla provocazione, all'argomento, a chiamatelo come volete, che ho introdotto stamattina proprio in apertura, ovvero le piccole comodità della vita alle quali non sappiamo assolutamente rinunciare. Vedo che sono arrivati diversi messaggi, sentiamone qualcuno. Buongiorno.
3: Buongiorno Luca. Allora, io sono nato negli anni 80. E per me quegli anni erano stupendi. Anni 80-90 erano stupendi. L'unica cosa che farei a meno adesso sarebbe il telefono, perché si usa veramente troppo. Anche per niente. Ciao a tutti.
1: Allora, no, vabbè, cioè tu l'hai girata, non è male, va bene anche così, ovviamente. Lui mi dice la cosa di cui farei veramente a meno. Ma sei sicuro che riusciremo a vivere senza il telefono? No, io cioè, adesso ve la lancio là come provocazione, fra virgolette. Cioè, pensate a tutte le cose per cui utilizziamo il telefono, che non è più un telefono, è un vero e proprio dispositivo, un computer portatile, no? Che utilizziamo per mille cose, per fare fotografie, per registrare audio, per prendere note, per fare i bonifici, per ricevere soldi, per mandare soldi. Cioè, chissà se riusciremmo veramente a stare senza il telefono. Ma amici, io ho aperto un bel canale questa mattina per chiedervi la partecipazione a Buongiorno Luca, e vi ho chiesto semplicemente quella è la piccola comodità a cui non rinuncereste mai, oppure magari anche quella a cui rinuncereste senza nessun problema. Insomma, siamo qua per ascoltare.

0: Google Maps tutta la vita, si può. Sì. Mi ricordo quando ho iniziato a fare l'autista, mi fermavo ai distributori a comprare la cartina del paese. Robe amati.
1: È vero.
0: Buongiorno a tutti!
1: Stiamo cercando di chiacchierare questa mattina delle piccole cose che, alle quali non rinunceremmo, a quelle piccole comodità che abbiamo conquistato nel corso degli anni grazie alla tecnologia o grazie semplicemente al cambiare dei tempi e che ci consentono di avere una vita migliore, ma soprattutto a cui non rinunceremo mai, che possono essere anche cose assolutamente frivole, tipo, che ne so, il pigiama appena lavato, il bagno tutto per noi, la moca, il divano dopo cena, il sedile, l'ho già detto prima, il sedile riscaldato, perché mi ero fatto una piccola lista, il sedile riscaldato in macchina, il telecomando del televisore, che quello però esiste da decenni ormai, ma forse qualcuno si ricorda ancora quando bisognava alzarsi per cambiare il canale, a parte che c'erano tre canali, non avevi una grande scena, no vabbè, insomma. Però ad esempio il condizionatore in macchina è una cosa che è entrata a far parte di tutte le automobili da relativamente poco tempo, no? Se pensate per decenni invece le macchine che avevano l'aria condizionata erano considerate le macine di super lusso, adesso ce l'hanno anche le utilitarie, però la domanda che ci facciamo ogni tanto è: dice, come facevamo a vivere senza il condizionatore in macchina? Questa mattina sto cercando di indagare su qual è la vostra piccola comodità alla quale non rinuncereste mai e poi mai.
2: Buongiorno un casipo, che sono. Comunque io non rinuncerei mai a due cose. La prima, la friggitrice ad aria, e non rompetemi il cazzo che non frigge, lo so. Però io sono programmabile anche a distanza, tipo partenza posticipata, è una figata, arrivo a casa, pranzo pronto, vai, caldo, vai. I ragazzi si arrangiano, poco da pulire perché in 3 secondi è a posto, una mano del cielo. E la seconda cosa è la coperta termica.
1: Attenzione.
2: Perché io non ho mai usato l'aria condizionata in macchina quest'estate, ma non toglietemi la coperta termica.
1: Ci sta.
2: Così poi devo dirti una cosa.
1: Dimmi.
2: Ieri per la prima volta ho visto la Dallanda al vivo, ma quanto gnocca è questa vostra ragazza? Orco mondolo.
1: Non lo so, io non giudico mai i colleghi, mai mi permetterei di esprimere. Allora, per quanto riguarda invece i vostri messaggi, continuate ad inviarli al 393-7366-170. Raccontatemi qual è quella piccola comodità a cui non rinuncereste proprio mai.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Due verticale. Trekking sull'Etna.
6: Escursione.
7: 9 orizzontale. Si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Nota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che del

0: attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
1: Hit Universal Fun.
0: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!
8: Bella e Monella, tu.

0: delle 6 e mezzo, quelli che arrivano anche prima alle 5, quando c'è l'anteprima in cui riepiloghiamo un po' quanto è successo nella giornata precedente. Stamattina stavo cercando di capire qual è quella piccola comodità, piccola o grande comodità, alla quale ci siamo abituati e alla quale non rinunceremmo mai. Potrebbe essere anche la macchina del caffè, mi viene adesso da pensare, no, come oggetto che utilizziamo spesso la mattina, cioè invece che fare la moca, metterla su, sbagliare di mettere l'acqua, sbagliare di mettere il caffè, metti una capsula, metti una cialda, metti una cosa e la macchina ti fa da sola tutto quanto, ed è una comodità che secondo me ti migliora la vita di un po'. Non è necessario avere grandi cose che ti migliorino la vita.
1: Comunque, buongiorno caro Paolo. Sì, non rinuncio alla comodità a sentire Claudio Zippo.
0: Ha ragione.
1: Cosa parli Claudio?
0: Sì.
1: Sono cose sottointese.
0: Sì.
1: Specialmente quando parli male e dici che prendi la pioggia, che io ti avevo messo sul tavolo giovedì scorso, poretti ragazzi della mia età urbana che prendono la pioggia.
0: Ma sai che
1: dovresti venire un giorno con noi che piove, caro Claudio. E allora dopo vediamo se parli un po' con il tuo, come oggi che sono in raccolta a bidoncini, con il tuo catolcio, dopo facciamo un paio di fori sulla tua capotina e vediamo un po' se ti piove dentro, caro Claudio.
0: Sì.
1: Cosa dici?
0: Cosa dici
1: Claudio?
0: Ma tu sai che io...
1: Buongiorno un caro, il bibionese.
0: Vi penso sempre, voi che siete tutte le mattine là in giro con qualsiasi tempo, con qualsiasi... Lo sai che siete nel mio cuore. Buongiorno un caro, la comodità di avere la palestra in casa. Beh, insomma, no, non è assolutamente male, oserei dire.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Attesa di avere tutti i vostri messaggi che stanno arrivando ancora a proposito della piccola o grande comodità alla quale non sappiamo, non vogliamo rinunciare nella vita. Eccoci qua pronti con l'appuntamento fisso, inderogabile della nostra canzone sotto la doccia. Allora, lunedì mattina cerchiamo di iniziare alla grande, cerchiamo di iniziare bene. Come di consueto sta per andare in onda una canzone sta per, è talmente famosa che non serve neanche annunciarla praticamente, perché la conoscete veramente tutti quanti, grandi e piccini, direbbe qualcuno. Durante i 3 minuti abbondanti oggi avete un po' di tempo in più di questa canzone, non dovete far altro che inviare un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino, che sia una parte della strofa, che sia una parte del ritornello, che la cantiate intonati, che la cantiate stonati, che la cantiate con le parole giuste o che la cantiate con le parole sbagliate, va bene tutto. L'importante, dico sempre, lo ripeterò all'infinito, è partecipare, esserci, essere uno degli amici di Buongiorno Caro. Allora, se voi siete pronti, io aspetto anche questa mattina molti messaggi, perché ho scelto una di quelle canzoni talmente famose, ma talmente famose che non si può non cantarla insieme. E allora, da questo momento avete 3 minuti circa per inviare il vostro messaggio vocale 393 7366 170 qui a Bella e Monella.

0: la settimana insieme, da allora abbiamo scelto praticamente insieme come mai degli 883, ma cosa sarà successo? Avranno partecipato gli ascoltatori di Buongiorno Unca, la nostra canzone sotto la doccia avrà avuto il consueto successo
1: sotto casa insieme a me,
0: sì,
1: e faccio melodia,
0: sì,
1: e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui.
0: Ci siamo,
1: buongiorno,
0: ci siamo.
1: Buon inizio settimana.
0: Buongiorno Unca anche a te.
2: Mi sento un po' bambino, ma sì.

0: Improvviso sei arrivata tu. Ragazzi, buongiorno, Chicco e Milano.
1: Ciao, buona giornata.
2: All'improvviso sei arrivato tu, che qua ogni mattino ci dai il buongiorno. Ciao Zippo.
1: Ciao.
2: Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettare te.
1: Ma che ascoltatori che abbiamo noi, che
3: ascoltatori. Quotidiana guerra,
1: sì?
3: Alla razionalità, ma va bene pur che serva,
1: sì?
3: Per farmi uscire. Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me?
1: Che meraviglia! Questo.
4: I lati non finiscono.
1: Pezzettino anche di questo.
4: All'alba nella via. Mi porto a casa insieme a me. Ne faccio melodia.
1: Che meraviglia, che meraviglia. Un ultimo.
5: I weekend finiscono troppo presto. Soprattutto quelli in cui ci dai sotto.
1: No.
5: Io vorrei fare molto sesso. Per fortuna è successo adesso. Mi sento un po' maiale, ma lo so, non è una novità.
1: Okay,
5: speriamo bene per il prossimo weekend.
1: Ci sta.
6: Buon inizio settimana a tutti.
1: Tu sai che chi vive sperando però domani la una cosa sicura è che domani la canzone sotto la doccia ritorna qua puntuale, precisa.
7: Radio Bella e Monella.

0: male. No, sto scherzando ovviamente, però dopo la canzone sotto la doccia torniamo per un attimo a parlare delle piccole comodità, delle piccole comodità che abbiamo, alle quali non sappiamo assolutamente rinunciare, che è un po' la cosa di cui abbiamo cominciato a parlare stamattina partendo dall'aria condizionata in macchina, no? Dicendo una volta non c'era l'aria condizionata in macchina, stavamo col braccio fuori al finestrino, ma non faceva probabilmente anche il caldo che fa adesso. Vabbè, oggi è il primo giorno d'autunno o l'ultimo giorno dell'estate, insomma, mettetela un po' come volete. Fra l'altro ci sono mille altre piccole comodità di cui mi avete parlato.
1: Comunque, Zippo, tornando al discorso di prima, io non rinuncerei alla lavatrice, ma non per lavare, più che altro per centrifugare, perché abitando negli appartamenti non è che puoi stendere fuori le camicie che sgocciolano.
0: No,
1: no, la centrifuga della lavatrice, io non rinuncerei mai a quella.
0: Ok.
1: Il resto si può fare tutto.
0: Ok. Un'altra cosa alla quale adesso mi è venuta in mente, no? Sentendo questo messaggio, dice, è un'altra cosa che è entrata nella nostra vita prepotentemente negli ultimi anni, diciamo così, è ad esempio l'asciugatrice o le lavaasciuga che lavano e asciugano insieme, cosa che se si pensa qualche decennio fa non esisteva e di conseguenza entra a far parte assolutamente di questo novero di cose delle quali stiamo parlando, ovvero delle piccole cose, delle piccole comodità alle quali mai e poi mai rinunceremmo nella vita.
2: Radio Bella e Molesta.

0: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti e buon inizio settimana. Iniziamo un'altra settimana di lavoro.
1: Bisogna.
0: Come sto male.
1: Siamo poveri, Vincenzo, siamo poveri.
0: Vabbè, dai. Sempre avanti. Cosa non rinuncerei io?
1: Sì.
0: Zippo.
1: Sì.
0: Una cosa che ancora oggi non ci rinuncio per niente.
1: Sentiamo.
0: Il mio bel Dylan Dog quando vado in bagno. Anche che mi faccio le due paginette, le tre paginette da legge, ma nel frattempo che sono concentrato lì, nella tazza d'onore, una meraviglia. Quello per adesso che non rinuncerei per niente al mondo.
1: Che brutta immagine.
0: Vabbè, come al solito, buongiorno da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon inizio lavoro,
1: sì,
0: buon inizio settimana soprattutto, e zippa bella mia! Faccia bravo! Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo.
1: Vincenzo, però io adesso voglio dirti, noi abbiamo iniziato questa mattina la giornata, sia io che gli ascoltatori, con questa terribile immagine di te con aperto Dylan Dog in quel momento là. Tu capisci che di lunedì questa cosa può provocare dei traumi che, irrecuperabili nella mente, nel fisico, nel corpo e nella psiche dei nostri ascoltatori, che adesso magari sono lì a dire: no, ma perché, ma chi me l'ha fatto fare, ma perché ho ascoltato Buongiorno Casa mattina. Restate con noi perché fra un po' arriva anche la nostra principessina Elisa e di conseguenza abbiamo molte cose di cui parlare insieme.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Radio Bella e Monella.
10: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
2: Radio Bella e Monella.
11: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Oh, sono le 7 in punto.
12: Radio Bella e Monella, traffico.
13: Buongiorno, sull'autostrada 1 a causa del traffico intenso ci sono rallentamenti fra Valmontone e Bivio A1 diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, rallentamenti anche tra Sette Bagni e Bivio diramazione Roma Nord verso il grande raccordo anulare. Un chilometro di coda fra Torre Nova e Bivio diramazione Roma Sud, sempre in direzione del grande raccordo anulare. Ora l'autostrada A4, code per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la A58 in direzione Torino, sempre verso il capoluogo piemontese, code tra Monza e Sesto San Giovanni, mentre verso Venezia le code interessano il tratto fra Sesto San Giovanni e Milano Est. sulla A9 coda tra Lago di Como e Chiasso per l'attraversamento della dogana svizzera. Attenzione al vento forte sulla A27 fra Vittorio Veneto e Belluno. Questo è tutto, buon viaggio.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray!
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: San Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!
21: Bella e Monella, tutta da

0: Eccoci qua, buongiorno anche a tutti.
1: Buongiorno, ti ho sentita, sai, nel weekend.
0: Sabato.
1: Ti ho sentita, sì.
0: Sabato, era un po' una puntata per pochi intimi.
1: Sì, ma io c'ero, ero in macchina in quel momento.
0: E potevi mandarmi un messaggio, scrivermi, dai che ci sono anch'io. Dove, perché io ho chiesto ai nostri ascoltatori dove fossero diretti, perché era presto, no, il pomeriggio.
1: Sì, sì, io ero sull'autostrada A4.
0: Ecco,
1: così,
0: dovevi scrivermelo sabato, però, scusa.
1: Te lo dico adesso, insomma, vabbè.
0: Vabbè, così, buona sapere.
1: Comunque c'ero. Eravamo due ascoltatori.
0: Andava bene quello che ho fatto.
1: Benissimo.
0: L'importante è quello, perché... Buongiorno un ca, ragazzi, buon lunedì.
1: Attenzione, perché oggi buongiorno un ca vi mette davanti ad un dubbio atroce sul quale dovrete rispondere, perché ho trovato questa notizia che mi ha un po' sorpreso.
0: Sì, è un po' come il gioco dei pacchi, amici.
1: Sì.
0: Cioè,
1: sì,
0: vi danno la possibilità di avere 50.000 euro sicuri
1: subito, cioè vi dicono, guarda, allora c'è questa cosa qua, puoi scegliere, ti do 50.000 euro in mano adesso, oppure
0: senza le tasse da pagare.
1: Sì, senza le tasse, senza.
0: Cioè, 50.000 euro.
1: Ridiamo così, noi che siamo ricchi, così.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Oppure puoi avere, e dico puoi avere,
1: potresti,
0: quello che vuoi, avere mezzo, forse un milione di euro.
1: Però devi giocare a testa e croce.
0: Sì, non sei sicuro.
1: Cioè, diciamo il dubbio è fra avere 50.000 subito o avere la possibilità di vincere, quindi hai il 50% di possibilità di giocarti a testa e croce un milione di euro, sempre.
0: Secondo questo sondaggio,
1: io non lo so.
0: Soltanto il 24% degli italiani risponderebbe testa o croce, quindi andiamo.
1: Mentre il 68
0: ci giochiamo questo milione.
1: Il 68 direbbe no, dammi 50.000, non ne parliamo, grazie, arrivederci, non ci sto a giocarmi la possibilità di vincere un milione. Però, io dico però, cioè c'è una bella differenza fra 50.000 e un milione.
0: Lo so, però se testa e croce, e mettiamo che tu perda.
1: Sì, hai perso tutto.
0: Hai perso tutto, neanche 50.000 euro. Quindi io forse preferirei il porto sicuro.
1: Amici del mattino, amici che state andando a lavorare, amici che state andando a scuola, amici che state spostando furgoni, furgoncini, camion ed altre cose, amici che state andando a piedi, amici che state lavorando.
0: Sì.
1: Cosa fareste? 50.000 subito o forse la milionata?
0: 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: chissà cosa sceglierebbero i nostri ascoltatori fra 50.000 euro in mano, così pum, via, oppure la possibilità di conquistarne, diciamo così, un milione facendo testo croce. Cioè,
1: guarda,
0: guarda che hai una possibilità.
1: Sì, ma la fortuna è che io testo croce perdo di sicuro.
0: Ma è alta la possibilità di vincere, c'è una possibilità su due, se tu pensi. Cioè, noi tutti che giochiamo talvolta al gratta e vinci o al super enalotto abbiamo molte meno possibilità di vincere.
1: Sì,
0: eppure tu
1: vero.
0: Ci metti i 5, i 10, i 15 euro.
1: Nella speranza che è l'ultimo a morire. Comunque,
0: esatto, Sara, ma chi vive sperando?
1: Sì, a volte sì. Sara dice: un milione ti cambia la vita, 50.000 euro no, quindi vai di testo croce.
0: Vai Sara, testo croce, siamo pronti a giocare.
2: Buongiorno cari ragazzi, io senza dubbio 50.000 subito.
0: Ok.
2: Infatti ogni tanto con mia moglie guardiamo lì Affari Tuoi.
1: Sì.
2: Io gli dico sempre che con me la puntata durerebbe poco perché la prima offerta sopra i 10.000 prendo e porto a casa.
0: Ciao ragazzi, da Sebastiano. Ci sta, è questione di carattere, questione di propensione al rischio anche probabilmente, no? La voglia che uno ha di dire, vabbè, ma io son, non lo so, cioè sinceramente sarei tentato, cioè da una parte dici vabbè 50.000 comunque fai qualcosina, ti paghi che ne so una parte del mutuo, qualche finanziamento, se l'hai fatto per la macchina,
1: un viaggio, se vuoi, ti prendi quello sfizio, è chiaro,
0: però,
1: che non ti cambia la vita.
0: Però non ti cambia la vita, cioè il milione...
1: Vabbè,
0: il milione un po' te la cambia, un po' te la cambia, insomma, vabbè.
3: Pochi maledetti e subito.
1: Ecco, visto.
3: Buongiorno Anna, subito i 50.000, che almeno quelli sono sicuri.
0: Molto bene. Anna resta con il 68% degli italiani che dice li prenderei tutti maledetti e subito.
1: Sì, forse anch'io.
0: Anche tu? Sei sicura?
1: Sì, perché quelli sono sicuri, punto e stop.
0: Ah,
1: poi
0: se...
1: non mi cambierà la vita,
0: senti,
1: no.
0: Senti,
1: cioè,
0: senti l'odore di un milione di euro. Annusa, senti l'odore.
1: Ma ti ripeto, con la fortuna che ho io, sicuramente la perdita c'è.

0: Eccoci qua, è come il gioco dei pacchi. Su un pacco ci sono 50.000 euro sicuri, sull'altro invece potrebbero, chissà,
1: c'è una moneta, la moneta si tira testo croce, ti dicono testo croce, tu scegli testa, viene lanciata la moneta, se viene testa hai vinto 1 milione di euro. Abbiamo scoperto che gli italiani, da questo sondaggio che è stato fatto, sarebbero molto prudenti, accetterebbero i 50.000 subito piuttosto che rischiare, fra virgolette, di perdere tutto, ma anche rischiare di vincere 1 milione di euro. Sono tanti.
0: Sentiamo gli ascoltatori di Buongiorno Unca.
1: Sì. Sondaggio alternativo il nostro.
2: Salve. Ciao Radio Bellemonella, ciao Polino, ciao Elisa.
0: Ciao.
2: Io posso dirti che senza dubbi mi giocherei testa croce per il milione.
1: Ecco.
2: Perché tanto posso dire, anche se non vinco i 50.000 euro, la vita non mi cambia comunque. Invece, se faccio il colpaccio, ecco, già con 1 milione, la vita la prenderesti in modo diverso. Ciao a tutti da Pietro, una buona giornata, buongiorno Unca.
1: Io ho quantificato buongiorno anche la somma che mi serve per vivere, 2 milioni.
0: Sì, quindi non ti basta neanche il milione.
1: No, no. Allora, io buongiorno... giocherei due volte a teste croce.
0: Eh no, non si può due volte, una basta.
1: No,
0: buongiorno ragazzi, per quanto mi riguarda accetterei 50.000 euro, perché è meglio e certo, meglio c'è il certo oggi che l'incerto domani, ecco. Buona giornata, Graziella.
1: Noto che le donne sono più prudenti in questa cosa qua, tendono a dire vabbè, meglio prendere, meglio scegliere la strada sicura che quella che voglio dire ha la galleria,
0: perché siamo più coscienziose.
1: Ma sì, o forse poco rischioso, cioè poco così, un po' banali.
0: Ma che è un po' banali?
3: Buongiorno cara ragazzi, ben arrivata Elisa. Guarda che 50.000 euro non ti cambiano la vita, anche chi
0: d'accordo
3: è nella merda come noi, cioè, è successo
1: poveri,
3: a noi
1: poveri.
3: Venduto a casa di suoceri, 50.000 euro sono finiti per chiudere il mutuo, sono rimasti scarsi 50.000 euro, è rimasto ben poco, perché caspita, ci sarebbe piaciuto rifare le tende, dai rifacciamo le tende,
1: okay,
3: sistemiamo il bagno, alla fine ti resta quasi niente. Cazzo, io provo, se ti va bene 1 milione di euro ti cambia la vita usando la testa, e se no rimani povero come prima, non cambia un cazzo, ma 50.000 euro ragazzi non fanno grandi cose.
0: Però con quei 50.000 euro tu hai rifatto le tende, ti sei tolto qualche sfizio eccetera, se non avessi avuto nemmeno questi 50.000 euro, picche.

0: 3000 euro subito, netti, così puliti,
1: in mano, tac, tic,
0: in mano,
1: via, sop.
0: Oppure la possibilità di giocare a testa e croce, ma di giocarvi 1 milione di euro.
1: Cioè, se fate, azzeccate la scelta giusta, vi beccate 1 milione, se quella sbagliata non beccate
0: andate
1: niente.
0: Andate a casa con zero.
1: Con le pive nel sacco,
0: sì,
1: direbbe qualcuno.
0: Sì,
1: così.
0: E anche. Proprio con sacco vuoto.
1: Neanche le pive. Buongiorno, Luca. Secondo me dipende sempre dalla persona quanti soldi ha. Se sei proprio preso male, 50.000 euro ti cambiano la vita. Se già ne hai tanti, 50.000 non sono niente. Io non sono presa malissimo, ma 50.000 mi farebbero proprio comodo. Ecco, vedi, però sì, donne.
0: No, è vero.
1: Voi donne siete più prudenti da questo punto di vista, più razionali probabilmente.
0: Voi che cosa scegliereste?
1: Raccontatecelo al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief, un solo spray.
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
14: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
15: La cassa.
16: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
18: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
19: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
20: Chi vuole ottenere il massimo risultato con

0: Il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
1: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
0: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
1: Prenota subito una prova.
0: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Cosa

0: siamo a metà. Siamo a metà del nostro cammino di questo discorso pregnante che abbiamo deciso di concentrare fra le 7 e le 8 stamattina, ovvero 50.000 subito o la possibilità di vincere 1 milione giocandoselo a testa e croce.
1: Sì, però se perdi, perdi tutto.
0: Perdi
1: cioè,
0: tutto,
1: non è che ti porti a casa i 50.000.
0: No, devi scegliere 50.000 subito oppure giocare a testa e croce. Se vinci, ti porti a casa 1 milione. Se perdi, resti là senza niente, resti povero come prima.
1: Sentiamo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, un ca. Tempo fa avrei detto la moneta. Adesso, visto il clima di incertezza e di tragedia che stiamo vivendo, perché io sto lavorando per mantenermi il lusso di andare a lavorare, perché con 100 km al giorno, 2,40 euro di gasolio incidono notevolmente.
1: Certo.
2: E allora oggi invece cambio e sceglierei 50.000, che mi risolverebbero qualcosina, vero, non diventerei ricca ma dormirei molto più serena. Che 50.000, prudente questa volta, sarà che oggi sono diventata vecchia.
1: Oggi
2: ancora più vecchia. Ciao.
0: Auguri.
2: Buona giornata a tutti.
0: Auguri.
1: Però non abbiamo i 50.000 euro da dare.
0: No, però gli auguri
1: nostri di tutto cuore.
0: È sempre virtuale questo nostro discorso perché siamo poveri come voi, esattamente.
1: Sì.
3: Buongiorno a tutti, sono Enrico da Treviso. Io tutta la vita testa o croce. Che 50.000 euro non mi cambiano la vita, almeno se vinco sono a posto per un po'.
0: Beh, per un po', per abbastanza, con una milionata sei a posto per abbastanza tempo.
1: Sentiamo lui.
4: Ciao a tutti. Col culo che mi ritrovo, ecco. Non che penso neanche un fianco, basterebbe anche 20.000.
0: Ok, d'accordo.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Quindi 50.000 li prende subito e basta.
0: Ok, lui ha detto che gliene bastano 20.000, 30.000 tengo io.
1: No,
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 41 e l'annoso problema del 50.000 o una milionata sta coinvolgendo i nostri ascoltatori.
1: Io non ho dubbi, con 50.000 euro domani mattina mi devo comunque alzare e andare a lavoro.
0: Vero.
1: Un milione invece mantengo lo stile di vita di adesso, mi tolgo qualche soddisfazione ma non vado a lavorare. Poi è anche vero che non andando al lavoro ne spendi 10 volte di più.
0: Boh, non è vero però, cioè se riesci a gestirtela in maniera, sì, voglio dire, normale, non è vero che spendi di più. Cioè voglio dire, ovvio che se vai a scialare tutto, però se conduci la vita di tutti i giorni, cioè cosa fai?
1: Nella gestione comunque dei soldi economiche in generale ci vuole un po' di testa, tutto qua,
0: anche un po' di culo alle volte,
1: sì,
0: però
1: sono...
0: però
2: buongiorno, un cazzo, sono Steffi,
0: ciao.
2: Meglio un uovo oggi che una gallina domani,
1: ecco,
2: altro che pochi o tanti, sono 50.000 euro, non cambieranno la vita, ma comunque averli, grazie ragazzi, buona giornata,
0: grazie
2: che mi fate sempre tanta compagnia.
0: E noi siamo qua apposta.
2: Ciao.
0: Siamo qua apposta. Come vedi, mi sembra che stiamo ricalcando i risultati del sondaggio, quello che abbiamo citato all'inizio, cioè che il 68%, quindi quasi 7 italiani su 10, dicono no, meglio pochi ma subito rispetto al rischio.
1: E sicuri
0: soprattutto.
2: Buongiorno Unca. Io sinceramente ora non ho niente.
0: Mm-hmm.
2: I 50.000 sì, sono belli però. Ok, stiamo giochiamo fino alla fine per il milione.
0: Okay.
2: O la va o la spacca, almeno qualcosa si risolve. Ciao da Mirka.
0: Forse anch'io farei così, salvo dopo mangiarmi le mani.
1: Certo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: dilemma questa mattina, comunque.
1: Siamo anche qui un po' indecisi, cioè no, lei è decisa.
0: No, io sono decisa.
1: Io sono indeciso, cioè forse mi giocherei il milione alla fine. Cioè sì, dai, se devo cambiare.
0: Ma poi non venire a piangere.
1: Se deve cambiare la vita, deve cambiare la vita. Non è che sto là a pagare.
0: Ma
1: uno...
0: lascia stare che al giorno d'oggi a me anche 50.000 euro basterebbero.
1: Anche 10.000,
0: non anche fanno... 10.000,
1: no, sì, anche due pieni di benzina che più o meno equivalgono alla stessa
0: Mamma
1: cifra.
0: Mia, non parlare.
2: Visto il gasolio a 2,43.
0: Grazie, infiriamo ancora.
2: 2,43.
0: Basta.
1: Vabbè, basta.
0: Non voglio pensarci.
1: No,
0: adesso.
1: No.
0: Altrimenti vado via. Ma... non faccio più la trasmissione. Ne torno a casa a piedi
1: in bicicletta tutte le mattine. Quanti chilometri devi fare tu?
0: No, dovrei partire tipo un'ora e mezza prima probabilmente.
1: Anch'io presumibilmente, vero? Vabbè, lasciamo stare, torniamo a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori, a capire cosa ci hanno detto prima dell'oroscopo.
0: Beh, abbiamo qui Rossana che dice: buongiorno, un cambio, qualcosa cambierebbe in 50.000 euro. Investirei, non so quanto puoi investire con 50.000 euro, però avrei meno stress di vita. L'importante è che capiti a chi ha bisogno e che li spenda con parsimonia.
1: Ah, no, ma anche a chi non ha bisogno.
0: Cioè, 50.000 euro, sì, il milione.
1: Se il milione va bene anche
0: chissà
1: a me.
0: Chissà chi ha vinto quello. Il
1: no,
0: super
1: non lo voglio sapere, non lo voglio sapere. Quei 200 e passa?
0: Sì.
1: Non lo voglio sapere.
0: No.
1: No, magari uno che era già pieno di soldi. Un fastidio mio.
0: Di solito funziona.
1: Esatto. Esatto.
3: Buongiorno a tutti, sono Liliana. Beh, ragazzi, io confermo la tesi. 50.000 euro a me farebbero comodo in saccoccia. Quindi rinuncio alla probabilità di vincita e mi tengo i 50.000 che sistemerebbero tante cose che in questo momento andrebbero fatte. Quindi va bene così, grazie, li aspetto. Buona giornata a tutti, ciao.
0: Andiamo.
4: Bella Monella. Ci sono le stelle di buongiorno un caro.
0: Eccoci qua, un ariete, un bel lotto. Giornata dinamica, piena di energia. Un'occasione potrebbe arrivare proprio quando meno te l'aspetti. C'è anche un proverbio.
1: Ah, così,
0: oggi.
1: Me l'aggiungiamo.
0: Chi ben comincia è a metà dell'opera.
1: Per il toro, 7. Hai bisogno di concretezza, ma oggi qualche sorpresa potrebbe rendere la giornata più interessante. In amore è meglio parlare chiaro. Chi va piano va sano, va lontano.
0: Gemelli, 9. Comunicazione al top, le tue parole convincano, attirano l'attenzione. Ottimo momento per incontri e nuove idee. Il proverbio a buon intenditor, poche parole.
1: Solo la sufficienza per il cancro. Giornata un po' altalenante, non lasciare che una piccola delusione condizioni tutto il resto. Qualcosa di positivo è dietro l'angolo. Dopo la tempesta viene il sereno, dicono alle volte.
0: Sì,
1: non
0: capito, però Giuseppe Cato oggi è positivo.
1: Sì.
0: Leone, 10.
1: 10.
0: Sì, energia, sicurezza, fascino ti permettono di ottenere quello che desideri, soprattutto nei rapporti con gli altri. Fortuna, audace, siuvat. Cioè, la
1: esatto.
0: Fortuna aiuta gli audaci.
1: Proverbi in latino, adesso dove siamo?
0: È aulico il nostro
1: Rai 3, non ho capito. Vergine, 7 il vostro voto. Le cose procedono bene, ma attenzione a non voler controllare ogni dettaglio, lascia spazio anche all'imprevisto. Non tutto il male viene per nuocere.
0: Esattamente, andiamo alla bilancia. 8, armonia, buone notizie caratterizzano la giornata. Un confronto potrebbe finalmente portare chiarezza in una situazione che ti preoccupa. Meglio tardi che mai.
1: Scorpione, siete solo 5 il vostro voto. Qualche tensione potrebbe rendervi più nervosi, evitate discussioni inutili, aspettate prima di prendere decisioni importanti. La calma è la virtù dei forti.
0: E sì, anche la pazienza.
1: Sì.
0: Sagittario, 9, voglia di fare, di muoverti, di cambiare aria, una proposta, un incontro potrebbe aprire una strada interessante. Ricorda, chi non risica non rosica.
1: Per il Capricorno c'è solo la sufficienza, il lavoro richiede pazienza e concentrazione, non scoraggiarti se i risultati tardano ad arrivare, stai costruendo qualcosa di solido. Roma non fu fatta in un giorno.
0: No. Acquario, 8, creatività e intuizione sono dalla tua parte. Una tua idea potrebbe trovare finalmente qualcuno disposto ad ascoltarla, perché l'unione fa la forza.
1: Pesci, 10 per voi. Sensibilità e intuito ti guidano nella direzione giusta. In amore potrebbe esserci un momento particolarmente dolce e significativo. Il proverbio è: chi trova un amico trova un tesoro, e chi trova un tesoro trova molti amici.
0: Sì, o si frega dell'amico. Chi trova il tesoro si frega dell'amico.
1: No, trova molti amici.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Bonus, Salmo con la pesce con cattive abitudini. Siamo ormai arrivati alla fine anche di questo. C'è chi contesta Giuseppe Chetta. Sono leone, non ho capito il 10. Sono senza fascino. Ma
1: è povera, mia figlia pesce 10 anche lei a casa con la febbre. Vabbè, però aspetta, cosa dicono? Dipende dal come si chiama?
0: Dall'ascendente.
1: Sì, no, insomma, gli oroscopisti fanno sempre così. No, guarda, sì, le previsioni sono solo un'indicazione, però l'ascendente conta molto, il quadro astrale. Sì. Megoglioni.
0: C'è qualcuno dello fiuco?
1: Esatto.
0: Costellazione dello fiuco.
1: Esatto. Ci risentiamo fra poco, amici. Abbiamo ancora un'ora di Buongiorno Unca. Restate qua, fermi.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno Unca.
4: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: ricordarti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Aurora.com.

0: ascoltare. Ora.
1: Sono le 8 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Soddisfazione è stata espressa dal segretario al tesoro americano Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina a New York, in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. I colloqui sono stati un successo, ha affermato. Pechino e Washington si sono accordate per trovarsi di nuovo per discutere di intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti. In Russia si è votato per il rinnovo della Duma. In testa il partito di Putin con il 57,84% dei consensi. Alle regionali in Germania l'ultradestra dell'AfD vince anche in Mecklenburg-Pomerania. La sinistra della Linke conquista Berlino, tonfo della CDU. Ma il cancelliere Merz non molla e tenta il rilancio. Ora le riforme. È stato un weekend denso di appuntamenti politici in Italia con molti annunci, spicca quello della Premier Meloni. Limiti al numero di studenti stranieri in classe, stop al burka. A scuola afferma si va con il volto scoperto. La Dem Elie Schlein replica. Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Il Parma ha battuto il Genoa per 2-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: italiane da cantare.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
5: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl. Vale davvero.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: del 21 settembre dell'anno di grazia 2026, primo giorno d'autunno.
1: È vero, come sei preciso.
0: Si sta come d'autunno sugli alberi, le foglie,
1: sì,
0: non era
1: dati,
0: molto allegra, sì,
1: no,
0: oppure aspetta, settembre andiamo, è tempo di migrare.
1: Ma non è di filastrocche che parliamo,
0: no,
1: e
0: no,
1: nemmeno
0: no, neanche
1: di poesie,
0: di canzone, no.
1: Ma parliamo di mobilità.
0: Attenzione, a Parigi stanno facendo fuori l'automobile.
1: Cioè, beh, non solo a Parigi, in tantissime città.
0: Sì, sì, beh, in tantissime città europee, in quelle grandi, a Londra, a Berlino, ti dicevo prima di Berlino. Berlino è una città che ha pochissimo traffico e ci si chiede perché.
1: In 20 anni praticamente il traffico a Parigi è crollato del 60%. La quota degli
0: ragazzi,
1: spostamenti in auto è passata dal 12,8 al 4,2%.
0: Ma sapete perché? Perché hanno implementato tantissimi trasporti pubblici, hanno implementato le corsie preferenziali per le biciclette.
1: Sì.
0: Io sono stato a Parigi quest'estate, quindi
1: sì,
0: posso testimoniarlo dal vivo. Quindi a Parigi girano molto di più in bicicletta, ma tanti, proprio un po' come ad Amsterdam, ad esempio.
1: Ecco, secondo me queste cose si possono fare e possiamo fare questo ragionamento nelle grandi città,
0: vero,
1: magari anche italiane,
0: vero,
1: se
0: vero,
1: i
0: vero.
1: Sistemi, se diciamo la tecnologia ci aiuta, se i trasporti pubblici ci aiutano, eccetera, meno nei paesi.
0: Ma secondo me in Italia si sta facendo poco da quel punto di vista, nel senso che città come, vabbè, se parliamo di piccole città o di cose rurali, ovviamente è molto più difficile, però tu pensi a una città come Milano, come Roma, come Firenze, come Napoli, cioè quanto potrebbero essere più belle con meno traffico. Cioè, io penso a Roma, ad esempio. Roma è un casino,
1: sì.
0: Roma è un casino, cioè se uno ha guidato a Roma può guidare ovunque, secondo
1: diciamo
0: me.
1: Che a Milano, se uno si sposta in determinati posti, a meno che uno non abbia chiaramente un'esigenza particolare di andare in un luogo non servito dalla metropolitana,
0: esatto,
1: dai
0: ci
1: mezzi,
0: si sposta
1: eccetera,
0: in metro,
1: ci
0: sì,
1: si sposta sicuramente con la metropolitana, con il tram. Mentre in altri luoghi, cioè se noi andiamo anche nelle nostre città un pochino più piccole,
0: sì, no, non c'è.
1: È impensabile una cosa simile.
0: E allora la domanda che noi ci siamo posti, che giriamo un po' anche a voi, cercheremo di parlarne in quest'ora, è: potremmo vivere senza auto? Cioè ce la faremmo?
1: Cioè oggi come oggi, io nella situazione in cui mi trovo, no.
0: No, neanch'io.
1: Altrimenti l'avrei abbandonata col caro carburante che c'è.
0: Esatto. Se domani vi togliessero la macchina, così ve la tolgono via, riuscireste a vivere tranquillamente?
1: Riuscireste ad arrivare sul luogo di lavoro?
0: Raccontatecelo, noi siamo qua per voi e poi insomma racconteremo un po' anche cosa sta succedendo in tutta Europa, che è interessante.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: abbiamo confessato e non sappiamo se ce la faremmo a vivere senza l'automobile. Probabilmente dopo 24 ore saremmo già sclerati. Aiuto, portateci in qualche maniera a lavorare.
1: No, per il lavoro chiaramente sì, non siamo agevolati, sì, perché i mezzi di trasporto iniziano magari un pochino più tardi, noi iniziamo presto qui a lavorare, non abbiamo dei mezzi che arrivano fino a qui.
0: No,
1: non abbiamo la metropolitana.
0: Sai che però io, girando parecchio l'Europa, no, mi sono reso conto che forse noi siamo un po' viziati, cioè siamo abituati a prendere la macchina anche per far 500 metri, cioè tipo hai il supermercato a 500 metri invece che prendere i tuoi santi piedini e andare fino al supermercato, prendi la macchina, arrivi al supermercato e ci torni indietro.
1: Sì, perché... poi dipende che spesa devi fare.
0: Sì, oddio, se devi fare la spesa del mese.
1: Però
0: sì,
1: guarda, io ultimamente se riesco vado anche a piedi. È vero che perdi più tempo perché ora che ti incammini, ora che vai, che scegli, che prendi, poi torni a casa.
0: Con la macchina parcheggi, devi pagare, non c'è parcheggio, devi girare, insomma può succedere tutto, però insomma stiamo cercando di capire. Io trovo che nelle grandi città europee la gente si sia abituata a usare il mezzo pubblico o la bicicletta. Io lo scorso anno ero a Amsterdam non è il posto né più caldo del mondo né meno piovoso del mondo, per cui insomma pure la gente gira in bici, se ne fregano anche se piove, via. E noi siamo un po' più fighetti da quel punto di vista, dai, non andiamo a lavorare in bicicletta, pochi lo fanno,
1: magari chi è vicino a casa,
0: sì,
1: però non tutti, perché uno si sveglia all'ultimo, ha un sacco di cose da fare, quindi dice cosa faccio, prendo la macchina.
0: Ma lì è svegliarsi 10 minuti prima, cioè non è un sacrificio enorme. Cioè non è che proprio, voglio dire, ti uccide svegliarti 10 minuti prima e risparmiare tutti i soldini in carburante che dovete versare invece adesso.
1: Guarda, c'è un'immagine che gira sui social con i ciclisti, sapete che c'è questa diatriba ogni tanto,
0: sì.
1: Scalda e dice non insultare i ciclisti, e c'è l'immagine del costo del carburante, fra poco lo diventerai pure tu.
0: Che può essere, voglio dire, già mi vedo io e te partire alle 3 del mattino da casa per venire qui a lavorare.
1: Aiuto.
0: Sotto la pioggia, la tempesta.
1: Potremmo fare smart working.
0: Lo diciamo al capo adesso. Aspetta, sento la voce che arriva da lontano. Vaffanculo.

0: Provo a parafrasare il titolo di questa canzone, che l'uomo sogna di volare con l'uomo sogna di guidare. Cioè ci sta, voglio dire, leggendo anche molti messaggi che stanno arrivando, c'è chi non rinuncerebbe mai alla macchina.
1: Per lavoro uso la bicicletta 12 km al giorno, ma per andare al supermercato o altre cose purtroppo l'auto, perché sono troppo lontani.
0: E beh, succede quello che dicevamo adesso, però se ci fossero i trasporti pubblici giusti rinunceresti alla macchina?
1: Probabilmente lui sì, leggendo il messaggio già vai in
0: bicicletta. 12 km al giorno in bicicletta non è male, insomma, già lo fa praticamente.
1: Sentiamo qui.
2: Belle Monella, ciao a tutti,
0: salve.
2: Allora, posso dirti che sinceramente in Italia, sotto questo punto di vista, siamo indietro in minimo non so quanti anni. Perché il servizio pubblico sì, va bene, le grandi città, tutto quello che vogliamo, però partiamo dal presupposto che gli abbonamenti per i mezzi pubblici costano l'era di Dio, cioè, per carità, sempre meno rispetto al carburante e quant'altro, però non è che ce li regalino, negli altri paesi le cose vanno un po' diversamente, diciamo che lo Stato si prodiga in un modo diverso rispetto ai cittadini. Dopo dobbiamo dire anche che sinceramente i mezzi pubblici non sono dappertutto e non sono a tutti gli orari. Prendi uno come me che la mattina alle 2 deve andare a lavorare, che mezzi pubblici volete che prenda? Quindi se mi togliessero l'auto praticamente sarei perso e basta.
1: Vabbè, anche noi
2: da Pietro, ciao a tutti.
1: Abbiamo la stessa problematica, no? Sì, per l'orario.
0: Ci svegliamo molto presto, cominciamo a lavorare molto presto, però se pensiamo, cioè noi dobbiamo generalizzare, no, il discorso, non è che ognuno deve guardare la sua, cioè pensate a tutte le persone che possono andare a lavorare adesso, alle 8, alle 9, tranquillamente, magari riuscirebbero anche a usufruire del mezzo pubblico.
1: In orario,
0: se il mezzo pubblico, cioè voglio dire, nelle grandi città ci sono le metropolitane, ad esempio ogni 3 minuti, di conseguenza non diventa più un problema di orario, no? Se passa ogni 3, 4, 5 minuti, perso una, prendi l'altra.
1: Si può fare nelle grandi città, un po' meno nei paesi.
0: Assolutamente, su questo non ci piove, e se piove è un problema andare in bicicletta. Sì.

0: torniamo fra qualche minuto a parlare ancora di traffico, di spostamenti, di macchine. Rinuncereste alla macchina o no nella vita?
1: Come? Difficile.
0: Il commento era bellissimo.
1: Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: E operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
11: Potremmo dirti, non ci pensa.
10: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
12: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Ecco la merenda.
15: Ma è il panino al prosciutto.
14: Mangia, che è quello veneto. Buono e nutriente.
16: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta. Ricco di proteine e grassi nobili. Senza conservanti. Nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo. La dolcezza di sempre.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di

0: Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: qui. Allora, tante opinioni, tanti messaggi che stanno arrivando riguardo all'utilizzo o meno dell'automobile, cioè l'utilizzo del mezzo pubblico, che è importantissimo per meno inquinamento, come diceva e sosteneva anche.
1: Sì, per meno casino, anche, cioè voglio dire, queste strade trafficate, macchine che suonano, che ingorghi, ci metti 40 minuti per arrivare da un posto all'altro. Non è meglio un caro vecchio trasporto? No.
0: Dipende dove sei.
1: Sì, ma siamo d'accordo. Dipende, questo l'abbiamo capito. Insomma.
0: Chiaramente devi rivoluzionare i tempi della tua vita, perché se non è che il mezzo pubblico, era arrivato un messaggio, ti lascia davanti al supermercato,
1: sì,
0: ti lascia,
1: cioè,
0: proprio
1: ragazzi,
0: davanti.
1: Vogliamo un po' troppo,
0: a qualsiasi attività, e quindi bisogna incamminarsi o avere un altro mezzo come la bicicletta. Ed per esempio dice: buongiorno un ca, se il carburante arriva a 3 euro io prendo la bici.
1: A me non manca moltissimo, eh.
0: Grazie.
1: No, io così sono ottimista.
0: Sai che io non ho neanche la bici.
1: Non hai la bici?
0: No.
1: Se vuoi te ne vendo una.
0: No.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Rumorazzo.
1: Siamo arrivati, arrivati a Rumorazzo. Abbiamo parlato di macchine, di trasferimenti, di cosa sta storia che Parigi hanno eliminato le macchine, stanno eliminando le macchine, più gente che va in bicicletta, più gente che usa i mezzi pubblici, si respira più aria nei centri della città, perché ragazzi va anche considerata quella cosa là, ad esempio la pianura padana è uno dei posti più inquinati d'Europa e noi ci viviamo.
2: Allora, diciamo, ieri sono stata a fare una passeggiata in pianezze, quindi in zona
1: montagna,
2: molto
1: quasi
2: bella,
1: montagna, quasi,
2: sì.
1: Dalle tue parti in montagna.
2: Con le capelle,
1: no, vabbè, con le capelle, esatto,
2: sì,
1: no.
2: Sì.
1: Vabbè, comunque sì, in alto.
2: E si vedeva questa linea scura. Io suppongo, adesso non vorrei addentrarmi su cose che non conosco, ma suppongo che fosse smog,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: c'era tutta questa foschia,
1: questa bella cappetta,
2: e poi questa cappa scura, e ho detto: "Mamma mia, io non torno più giusto qua."
1: Capito? Cioè, per cui magari vedendo queste cose dici: ma forse effettivamente usiamo un po' troppo la macchina. Ma attenzione, cambiamo completamente registro,
2: sì,
1: perché questo è il momento del rumorazzo.
2: Esattamente, al 393-7366-170 vi chiediamo di individuare esattamente.
1: Attenzione, esattamente va sottolineato.
2: Un rumore.
1: Già, un rumore. Allora, oggi sembra facile, però potrebbe trarre in inganno, secondo me. Ecco, questo è un piccolo aiuto che per iniziare la settimana in bontà.
2: Esatto.
1: Siamo pronti? Come sempre va ricordato che il vincitore o la vincitrice o i vincitori e le vincitrici del nostro rumorazzo
2: non
1: godranno,
2: vincono il milione di euro, neanche 50.000 euro,
1: neanche niente, ma avranno una cosa molto più importante:
2: la gloria eterna.
1: Per 24 ore vi accompagnerà. Ma sentiamo il rumorazzo di oggi. Potrebbe essere più cose, secondo me.
2: Sì.
1: Sì, non so se riusciranno.
2: È una cosa.
1: E bisogna essere precisi nell'indicarlo. E di conseguenza, da questo momento, 393-7366-170, raccontateci di che rumore si tratta.
0: Il rumore.

0: Senti, con dimmi che credi solo una persona è riuscita ad indovinare.
1: Noi ve l'avevamo detto che poteva mettere un po' in inganno il nostro rumorazzo di oggi, però insomma qualcuno alla fine si è aggiudicato la gloria eterna. Ma sentiamo coloro che hanno sbagliato prima.
2: Ciao ragazzi, secondo me sono i tergicristalli della macchina mentre sta venendo giù il mondo del
1: diluvio universale. Non siamo ancora al diluvio universale.
3: Ciao Michele da Udine, il pattino.
1: Il pattino, molti hanno detto il pedalò, il pattino, sai che c'hai che pedali, sì, e fa shush shush shush nell'acqua, ma non era il pattino.
4: Buongiorno, secondo me è la lavatrice quando fa i risciacqui.
1: Niente da fare.
0: Tantissimi hanno detto la lavatrice.
1: Ma l'avevamo detto che avrebbe potuto trarre in inganno il rumorazzo di oggi, perché avrebbe potuto anche essere il rumore del cestello, sai, quando gira.
0: E invece no.
1: Ma non era
0: l'autolavaggio. Un treno.
1: Direi che dal treno eravamo piuttosto lontani. Il treno fa ciuf ciuf.
0: Sì. No, fa...
1: Come fa il treno? Ragazzi, siamo messi.
0: Lei, ecco lei che si è aggiudicata la gloria eterna. Sentiamo il messaggio.
5: Giorno un caso, la Fiore. Allora, il rumorazzo di oggi potrebbe essere qualcuno che sta nuotando, quindi sta sbattendo braccia, piedi.
1: Sì.

0: credo. Ciao.
1: Sì.
2: Sì. Era una persona che nuota.
1: Era una persona che nuotava a stile libero.
2: Sì. Adesso, sì, anch'io mi sono immaginata stile libero sentendo il rumore.
1: Sì. Complimenti alla Fiore che si aggiudica per 24 ore
2: la gloria eterna.
3: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
4: 1, 2, go!

0: la nostra canzone questa, cioè partiti adesso. No, beh, partiti siamo partiti alle 5 del mattino con l'anteprima, poi dalle 6 con l'ufficialità di Buongiorno.
1: Però partiremo anche domani con lo stesso identico schema.
0: Sì, sì, sì, con le stesse identiche notizie.
1: No,
0: cambiamo tutto. Sempre. Domani parleremo di altro.
1: Abbiamo la redazione che sta già lavorando.
0: Decine e decine di persone che alacremente sudano ogni giorno per cercare le notizie di cui a occuparci poi nella giornata successiva.
1: Esattamente.
0: Loro sudano e noi non facciamo una beata ammazza.
1: Esatto.
0: Ci risentiamo domani mattina, è meglio parlare di così, dai.
1: Cioè, io rimango perché fra poco arriva Monica.
0: Già, la mattinata di Bella e Monella continua, quindi siateci anche domani mattina, però.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.

0: Antonella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 9:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Ester Oletto. L'esito del voto in due lande tedeschi consegna una Germania che cambia. A Berlino la sinistra radicale Linke si attesta al 25,7%, mentre nel Mecklenburgo l'estrema destra AfD esplode al 37,7%. Crolla dappertutto la CDU di Merz, che ammette il disastro ma esclude le dimissioni e promette nuove riforme. Dal palco di Phoenix, l'evento organizzato dalla giovanile di Fratelli d'Italia a Roma, Giorgia Meloni anticipa che sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe, dove sarà vietato il burka, perché, spiega la Premier, a scuola si va a viso aperto. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0, successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0, stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como, 1-1 tra Fiorentina-Napoli, il Parma batte il Genoa 2-1. Europei maschili di pallavolo, a Torino l'Italia sconfigge la Danimarca e si qualifica ai quarti, dove mercoledì troverà la Finlandia. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray.
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
11: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
13: E ora una amata da notai, designer e artigiani.
14: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
14: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
14: Ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno, buon lunedì, il 21 di settembre, ci siamo, ciao Elisa.
1: Buongiorno, The Revenant, eccola qua, Monica Morgan.
0: Mamma mia, che weekend, ragazzi. Ma parla tu oggi.
1: Non hai più l'età.
0: No, per niente, da molto tempo tra l'altro. Tu parla che io ti
1: dai,
0: guardo.
1: Dai, parlo io, parlo. Sì. Beh, non guardarmi a dormire che poi mi viene anche
0: sorrido.
1: Da ridere. No, non farlo,
0: sì, faccio
1: non
0: sì
1: farlo.
0: Con la testa anche. Aspetta, oggi mi fai salutare la nostra ascoltatrice, sì. Fiore, che finalmente ho incontrato.
1: Che ha anche vinto la gloria eterna qualche istante fa.
0: Mamma mia, la nostra fedelissima Fiore, finalmente l'ho vista. Quanto sono stata contenta di vederla.
1: Che
0: bella persona, sì, cara.
1: Che ci ascolta sempre.
0: Sì.
1: Allora, oggi è una bellissima giornata perché è la giornata mondiale della gratitudine. È stata istituita nel 1965 durante un incontro alle Hawaii da parte di un gruppo di persone che volevano trovare un momento insieme per esprimere gratitudine un po' in generale per la vita, per il mondo, per le cose che succedono, le cose belle. E allora, oggi domanda facile, visto che è la giornata mondiale della gratitudine, vi chiediamo per che cosa dite grazie oggi.
0: Vogliamo saperlo, siamo curiosissimi, c'è anche un bellissimo post sui nostri social, se volete contribuire anche da quelle parti là, fatecelo sapere, ci arrivo con un messaggio al 393 736 6170.

0: con l'unica su Radio Belle Monella, tutte da cantare. Lisa e Monica Morgan con voi anche questa mattina. Siamo pronti a scoprire quali sono le cose per cui dite grazie oggi.
1: Sì, perché oggi è la giornata mondiale della gratitudine. Sentiamo lei, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Buon lunedì. Guarda, già svegliarsi la mattina, vedere, avere possibilità di vedere, di sentire, di annusare, di godere sta vita, già secondo me c'è da ringraziare. E ogni domenica, sì, quasi ogni domenica quando andiamo in montagna, là parte il mio ringraziamento all'universo, perché la possibilità di vedere, di avere la salute, di per me è una grande roba, tanta tanta roba.
0: Ah, che meraviglia.
2: Un abbraccio a tutti e due, buongiorno a tutti, forza e coraggio per la settimana, Monica, buona guarigione.
0: Ce la farò ragazzi, ce la farò.
1: Oggi giornata mondiale. Sì, sì, sì, giornata mondiale della gratitudine, per cosa dite grazie? E se volete c'è anche la canzone,
0: la canzone che fa.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando, fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Miss Italia, ancora ben collegati ragazzi, buon lunedì, Radio Bella Monella con voi. Oggi giornata mondiale della gratitudine, per cosa dite grazie oggi? Vogliamo leggere anche gli amici che ci scrivono sui social?
1: Ma certo,
0: su Facebook.
1: Per esserci, ecco, per esserci, lo stanno scrivendo in tanti, noi vi ringraziamo, grazie per avere un buon udito, per godermi la vostra compagnia, grazie perché mi fate compagnia e ci fate compagnia. E poi c'è chi scrive ringrazio anche me stessa di come sono.
0: Ah certo, brava, questa è una bella cosa.
1: Io grazie, lo dico su tutto, sì, ma scegliete una cosa, dai.
0: Sì, dai, fate così, scegliamo una cosa per cui dire grazie stamattina.
1: Tu per cosa dici grazie?
0: Adesso ci penso, perché sono un po' di
1: grazie difficoltà. Perché sei viva.
0: E che sono sopravvissuta, un altro crossabili, sì. Che ragazzi, è una roba che in confronto, capito, quelli che vanno a fare Survivor nella giungla si divertono.
1: Esatto. Radio Bella e Monella, tutta

0: quanto ci piace anche in televisione. Allora, per cosa siete grati?
1: Per cosa dite grazie nella giornata di oggi, mondiale, giornata mondiale della gratitudine? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
4: Let's go! Da MeteoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MeteoWorld.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
11: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
10: Davvero!
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 04

0: 333-7366-55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Eli, ma che facciamo stamattina?
2: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
1: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
3: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: L'appuntamento con la pillola di Italiamo di oggi, anche oggi il nostro bravissimo Antonello Ceri è andato a ripescare 3 super successi, tutti da cantare, che ci siamo goduti tutti quanti insieme in questa pillola speciale. Grazie ad Antonello Ceri che torna tra 2 ore su Belle Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ancora ben collegati in questa puntata del lunedì, Monica Morgan ed Elisa Nadai con voi. Il tema è la giornata mondiale della gratitudine. Per che cosa volete dire grazie stamattina? Attenzione, attenzione, abbiamo anche lui, vedi?
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Allora, ringrazio sentitamente da moto, in quanto portatrice di leggerezza e giovinezza e pensieri positivi, specie se hai con te la tua amata. Grazie a tutti.
0: Buona giornata. Che meraviglia! Gian Pietro di Vicenza poi si è firmato. Mi sembra un gran bel ringraziamento. E voi a cosa dite grazie oggi?
3: 393 73 66 170 e il numero.

0: Laura Pausini, incancellabile su Radio Belle Monella. Oggi giornata mondiale della gratitudine, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 per che cosa dite grazie, perché siete grati.
1: Allora, sentiamo. Quelli grati per i biglietti vinti, già messo quello, quelli grati per i biglietti vinti da noi, bello sempre, sì. No? Un sacco di gente che troviamo e ci ringrazia, grazie per averci mandato al concerto, per averci mandato alle grotte di Oliero, per averci mandato a fare il rafting con i Mantini, ma ragazzi,
0: sono un sacco belle. Di belle esperienze, sì. Dell'educazione insegnata dai miei genitori, anche questo è un bel grazie per quello che hanno lasciato, per i valori che hanno insegnato.
2: Ciao Radio Belle Monella, Gela da Caldogno.
0: Ciao.
2: Io dico grazie per la mia splendida famiglia, dai miei 3 figli che adoro, anche se mi fanno dannare, e anche il resto della mia famiglia, i miei fratelli e i miei genitori soprattutto. Ecco, buona giornata, ciao.
1: Ciao Giada, e voi ragazzi, per che cosa dite grazie? Raccontateci.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta da cantare. Sono cresciuta.

0: ma quale idea, per che cosa ringraziate oggi che è la giornata mondiale della gratitudine?
1: Mauro scrive: io ringrazio per il figlio che siamo riusciti ad avere dopo 8 anni, ci manda anche una foto bellissima.
0: Ma che bello, ragazzi, stupendo.
1: Siete
0: bellissimo,
1: bellissimi
0: tutti e due voi.
1: Beh, abbiamo anche il pubblico in studio.
0: Venga pubblico, venga.
1: Oggi è la giornata mondiale della gratitudine.
0: E anche del
1: grazie.
0: Pubblico in studio.
1: Sì.
0: Per cosa
1: grazie
0: sarai
1: grato?
0: Grazie
1: per le tue colleghe.
2: Io volevo ringraziare Graziella.
0: No!
2: Ma soprattutto...
0: No.
3: 393 73 66 170 è il numero per il

0: con ci vuole una laurea. Allora, per che cosa siete grati, ragazzi? Abbiamo un sacco di messaggi, ma non ce la facciamo. Qualcuno chiede cosa ci fa Alvise a quest'ora in studio. Il pubblico in studio, perché Alvise fa tante cose nella vita, fa anche il pubblico in studio. Sì. Cioè, anzi, forse è il suo lavoro principale, capito?
1: Sì. Sì.
0: È un bel lavoro.
2: Posso continuare a ringraziare Graziella?
0: No. Allora, grazie a tutti voi, invece ce ne sono un milione che ci hanno scritto, ma non riusciamo a mettervi.
1: Quindi a domani, ciao.
0: A domani, ciao Topolina.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it. La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
9: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 10:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno e ben ritrovati. La scelta di Salvini dimostra coraggio ma soprattutto responsabilità, che significa rendere conto, e il migliore modo per rendere conto è presentarsi di fronte ai militari e metterci la faccia. Lo ha dichiarato il presidente del Veneto Stefani in merito alla decisione annunciata dal segretario del Carroccio di proporre un congresso straordinario a ottobre.
6: I lavoratori e le lavoratrici di SIPA S.p.A., azienda del gruppo Zoppas Industry, con sede a Vittorio Veneto e uno stabilimento a Conegliano, hanno approvato a larga maggioranza il nuovo contratto integrativo aziendale. L'accordo, raggiunto al termine di una trattativa che ha coinvolto circa 600 dipendenti, è stato negoziato dalla FIOM CGL di Treviso insieme alle RSU aziendali.
5: Al via gli interventi con ben 36 partner coinvolti per il contratto di fiume Retrone nel Vicentino. Sono partner pubblici e privati al lavoro su qualità dell'acqua, fruizione dell'ambiente fluviale, protezione della biodiversità, sicurezza idraulica e mobilità lenta. Il vicepresidente della provincia di Vicenza, Filippo Negro.
7: Il contratto di fiume Retrone è uno strumento di governance partecipativa molto ma molto importante, che ha visto 36 partner tra enti, associazioni pubblici e privati collaborare per dare un piano di azione dal 2026 al 2029 atto appunto a preservare il più possibile il fiume Retrone.
6: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Che bella!

0: poco parliamo di un governo che paga la gente per fare una cosa bella, e tra poco magari vediamo a voi cosa piacerebbe essere pagati per fare. Non so se l'ho costruita in italiano corretto, comunque forse avete capito lo stesso. Prima però, ragazzi, tra poco c'è la canzone che fa. Qual è la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina? Mandateci un bellissimo WhatsApp o un Telegram al 393 7366 170, in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare e noi ve la facciamo sentire.
1: 393 73 66 100.

0: fare. Allora saluti anche la Fiore, che ringrazia il suo super marito Gordon, che salutiamo. Ma parliamo del governo di Singapore, che ha deciso di sostenere una campagna di lettura pagando i cittadini. Ci hanno detto, se una persona, invece che stare sul telefonino, invece che fare cose così, legge dei libri per almeno 15 minuti al giorno, questa persona riceverà dei punti, in realtà non dei soldi, che danno diritto a 20 monete virtuali. Poi quando arrivi a 1000 hai un piccolo premio in denaro. La cifra è simbolica, l'idea è più che altro abituare le persone, no, a riuscire a leggere il più possibile. Per farvi capire quanto è la cifra totale, un dollaro di Singapore vale più o meno 70 centesimi di euro. Per raggiungere un dollaro di Singapore devi registrare 50 sessioni di lettura, una al giorno per 15 minuti l'una, quindi insomma devi leggere due mesi. Ma è più una roba di una sfida, di fare una gara, di coinvolgersi, sperando di risvegliare l'interesse dei cittadini, soprattutto più giovani, alla lettura dei libri, perché hanno fatto un po' di calcoli, hanno visto un po' di cose e la situazione non è proprio bellissima. Intanto noi risvegliamo il vostro interesse per le canzoni. Cantateci un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina, mandatecelo via WhatsApp o Telegram in un messaggio vocale al 393 7366 170.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Allora, a Singapore pagano le persone con delle piccole cifre simboliche per leggere un quarto d'ora al giorno. Per cosa vi piacerebbe essere pagati, ragazzi? Gente che vuole essere pagata per dormire ce n'è, per esempio. Ecco, in molti hanno segnalato questo tipo di attività. Io, se dormisse e mi pagassero, sarei proprio contento. Credo un po' tutti. Ma andiamo a sentire qual è la canzone che fa che abbiamo scelto stamattina.
2: Su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
3: Ciao, vorrei ascoltare la canzone che fa. Dove sarai, anima mia? Senza di te mi butto via. Ciao e grazie.

0: non mi senti su Radio Bella Monella, tutta da cantare, ragazzi. Piccola pausa per noi, torniamo tra poco. Torneremo insieme giocando con il vero o falso anche oggi. Quindi tutti pronti a giocare con noi? So che c'è gente che ci prova da un sacco di tempo. Magari oggi è il vostro giorno fortunato. Chi può dirlo? Lo scopriamo tra poco.
1: Bella Monella, tutta da cantare.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Da De Sparri Eurospar. Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo.

0: Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
1: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
8: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: L'appuntamento con gli anni e il nostro Matteo Monti, che è andato a prendere per noi Claudia Mori con Non succederà più, Achille Lauro con Me ne frego e Renato Carosone con O Sarracino. Tutte da cantare e pure da ballare. Bravo Matteo.
0: Bella e Monella.
1: Sempre super bravo. Allora giochiamo insieme, ragazzi. Anche oggi siamo pronti a condividere questo momento meraviglioso. Anche oggi in palio c'è una maglietta firmata Radio Bella e Monella per il primo o la prima di voi che ci darà la risposta esatta dei vero o falso di oggi. Come funziona questo gioco? Vi racconto tre notizie, ma potrebbero essere tutte e tre vere, come tutte e tre false, come una vera, due false, una falsa, due vere. Tocca a voi indovinare la sequenza corretta dei veri o falsi. Il primo o la prima che arriva con la risposta corretta al 393-7366-170 via messaggio vince la maglietta in palio oggi. Se siete tutti pronti, vado. Numero uno, parliamo di Liam Gallagher. Quest'anno ha vissuto col fratello Noel un momento d'oro a Venezia sul red carpet in occasione della prima mondiale di Don't Look Back in Anger, attesissimo docufilm ufficiale legato alla loro reunion. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, parliamo di Stephen King, il re dell'horror. It nasce durante un trasloco giovanile nel Maine, questo grande artista che rimase chiuso per ore fuori casa durante una tempesta di grandine, costretto a rifugiarsi all'interno di un vecchio tombino di scolo stradale. Da lì nasce l'idea di It. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, l'attore Bill Murray è così eccentrico che non ha un agente o un ufficio stampa. Se tu gli vuoi proporre un copione, devi chiamare un numero verde segreto con segreteria telefonica che lui ascolta solo pochissime volte l'anno, lasciando spesso scadere offerte milionarie. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con

0: un centro di gravità permanente su Radio Bella Monella, tutta quanta da cantare, questa è la nostra regola. Allora, quali erano le risposte giuste di oggi? Sentiamo un po' di voi.
1: Ciao, sono Marta.
0: Ciao Marta.
1: Vero, falso, falso?
0: No, non è questa la sequenza giusta.
2: Ciao Bella Monella, la notizia falsa, la numero C.
0: La numero C.
2: Ciao Ele da Vicenza.
0: Ciao, no, non è la numero C, quella falsa. Allora andiamo a vedere quali sono le risposte invece corrette e chi ha vinto. Liam Gallagher, dopo il successo del Tour Live 25, i due fratelli, lui e Noel, hanno ufficializzato la pace pubblica a Venezia, anticipando il massiccio annuncio del tour negli stadi per il 2027, quindi la prima era vera. Stephen King, It non è nato con lui nascosto nel tombino per la tempesta di grandine, ma è nato con lui che era nell'80 a Boulder in Colorado, camminava su un vecchio ponte di legno, sentendo il rumore dei propri passi si ricordò di una fiaba e la traspose in versione horror moderna, quindi la seconda era falsa. Vera la terza, Bill Murray ha questa segreteria telefonica col numero segreto che ascolta ogni tanto e così non ha accolto l'invito di tanti tanti registi, insomma tante proposte milionarie che ha avuto, perché l'ascolta quando c'ha voglia, così ha lasciato andare tanti contatti e molti come Wes Anderson o Sofia Coppola hanno dovuto mandargli messaggi per mesi prima di avere una sola risposta. Quindi vero, falso, vero, la sequenza corretta di oggi. Ho mandato al vincitore o vincitrice che non si è firmato il messaggio, mandateci i vostri dati, avrete la maglietta, solo chi ha ricevuto il mio messaggio, eh?
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix.

0: su Radio Belle Monella, tutto da cantare. Allora ragazzi, cantiamo e corriamo e ci divertiamo insieme. Domenica 27 settembre saremo ospiti degli amici del 51esimo stormo dell'aeronautica militare all'aeroporto di Strana. Siamo in provincia di Treviso perché anche quest'anno torna la Run 51. La potete correre o camminare insieme a noi, 10 km competitiva fidalo, oppure la 5 o la 10 km non competitiva. Scegliete voi il vostro modo di partecipare, un evento sportivo ma soprattutto solidale a sostegno di un dono dal cielo alla nostra famiglia. Noi siamo Media Partner, saremo lì pronti a fare casino in due punti del percorso con tutti voi dall'inizio, proprio dalla mattina presto fino alla conclusione. Ci siamo tutti quanti, per cui iscrivetevi su endo.net, cercate Run 51 in Strana Treviso, mi raccomando, e venite a godervi una domenica bellissima insieme a noi.
1: Radio Bella e Monella.

0: Tra poco l'arrivo della signorina Paola e sarà ora di fare insieme Sorelle d'Italia. Mi raccomando, state con noi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 11:03.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, nuovo appuntamento con l'informazione. Ecco le ultime notizie di questa mattina. Anche il Veneto era presente in forze al raduno della Lega a Pontida nella Bergamasca. È arrivata dal Veneto la richiesta di più attenzione alle esigenze del Nord. Il presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia.
4: Penso che oggi sia fondamentale chiedere al governo di istituire un progetto dedicato per la questione settentrionale e uno per la questione meridionale.
3: Sabato la polizia di Padova ha arrestato una donna di 37 anni che aveva cercato di truffare un uomo con la tecnica del finto appartenente alle forze dell'ordine, vittima un 61enne che però ha allertato i carabinieri.
5: Entrano nel vivo i lavori per il completo rinnovamento della stazione di Mestre che termineranno orientativamente nel 2031. Da ottobre si avrà un senso unico temporaneo in via Trento, viabilità alternativa con segnaletica dedicata, riorganizzazione delle fermate e della sosta davanti alla stazione, trasferimento dei bus turistici nella zona alberghiera di via Camarcello e nuovi spazi per il Kiss and Ride.
0: Gli spettacoli.
3: A Padova dal 22 ottobre all'8 novembre, con due anteprime i giorni 3 e 10 ottobre, andrà in scena la 28esima edizione del Padova Jazz Festival. L'evento, accanto ai grandi artisti internazionali, propone anche i concerti di talenti emergenti del panorama italiano e internazionale.
5: Il giornale radio termina qui. A risentirci.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Bella e Monella, tutta da cantare. Morì.

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Un'altra settimana, buongiorno. E noi siamo qua, buongiorno.
2: Buongiorno, iniziamo allora, disagiati e disagiate, questa puntata di Sorelle d'Italia con un tutorial più o meno. Parliamo delle faccende domestiche, quelle attività che nessuno di noi vuole fare, ma che magicamente ti fanno stare meglio, ragazzi. Pulire serve a calmarsi, vai di spugnetta. La neuroscienza ci dice che ad esempio lavare i piatti, spazzare per terra, riordinare sono veri e propri esercizi zen. Basta una spugnetta e un po' di detersivo per regolare il sistema nervoso.
1: Cioè tu vai a fare, no, il retreat,
2: non serve
1: robe
2: niente.
1: Qua basta che lavi i piatti a casa tua, perché quando il cervello vede che stai mettendo ordine anche intorno a te,
2: sì,
1: si illude che lo stai mettendo anche dentro di te, quindi tu che pulisci eccetera ti fa stare meglio e ti fa fermare quei pensieri che corrono troppo veloci. Quindi nuova terapia,
2: sì,
1: invece che andare a spendere tutti quei soldi che spendete,
2: pulisci,
1: pulite casa vostra,
2: lavate e rilavate i piatti,
1: sì, lavatevi i piatti.
2: Allora la domanda è semplice, oggi andiamo via lisci: qual è la faccenda domestica che vi rilassa, fate volentieri, e quale invece vi fa venire voglia di scappare motivate?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Elisa e Madame insieme con Amica. Allora, si parla di pulizie che a quanto pare ti fanno calmare, così dicono.
1: Eh sì, vai di spugnetta che ti passa il nervoso.
0: Brava.
1: Marcella da Carbonera ci saluta, dice stirare le camicie, ma a me piace molto perché mi isola, sono molto concentrata e vedere le pieghe che spariscono sotto il ferro mi dà come un senso di controllo sulla mia vita.
0: Marcella,
1: Marcella, portiamo le camicie a Marcella.
0: Ma infatti, Marcella, dacci l'indirizzo.
1: Lo stiro è una delle attività più odiate dalle donne.
0: Da me sì, perché tu stiri sta roba, no, poi la metti via e si stropiccia come prima. Io perdo un sacco di tempo.
1: Infatti, Antonietta da Treviso, invece lei fa le pulizie per lavoro.
2: Ciao sorelle, sì. Se fosse vero quello che avete appena detto, cioè che fare pulizie rilassa, io dovrei essere la persona più tranquilla del mondo, invece che passa il tempo che divento nervosa.
1: È nervosa
2: anche se per lavoro faccio pulizie. Io odio pulire dove è già pulito, cioè dove devi appena appena, che non si vede la differenza tra prima e dopo. Cioè cosa ci vengo a fare io qua, cosa pulisco, ma fatevelo voi. Trovare un po' di sano sporco da tirar via, che si veda la differenza, cioè che si veda che passo, se no, e quello mi rilassa molto.
1: Quindi trovare un po' di sporco quando va, cioè, a fare le pulizie le dà soddisfazione, ha ragione.
0: Quando viene la sera delle pulizie, non pulite prima come fa tanta gente, se no anche
1: magari
0: loro, povere,
1: si vergogna, no? Dice, trova tutto sporco, pensa che sia una zozzona, ma è lì per quello. Lascia
3: vuoi
1: sporco.
3: Dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: Elisa con Kintsugi. Allora,
1: non mi rompere i Kintsugi.
0: Esatto, non mi rompere il vaso che poi mi tocca decorarlo con l'oro, mi costa un botto.
1: Mamma mia. Allora, pulire, rammendare, fare le faccende ti calma, ti rilassa. Voi come la pensate? Abbiamo anche un maschio veloce da Nonne Veneto, dice che a lui fa star bene pulire e lucidare i sanitari del bagno. Si sente in ordine anche lui quando la ceramica e i rubinetti splendono. È vero, ti dà tanta soddisfazione.
0: Il bagno sì,
1: senza quell'ombra della goccia, dell'acqua, polvere,
0: la roba. Bravo Stefano. E voi?
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Con Passioni Casa UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. UniEuro, batte forte, sempre.
4: Dettagli in negozio online.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.000

0: Michina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
8: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero alla fila.
12: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Ciccio Bello, superstar il nostro Antonello Cerri con la pillola di Italiamo, scelto per noi Lucio Battisti con un'avventura, Raffaella Carrà col Tuca Tuca, tutti e due nel remix Afro House, perché sa che a te piace quella roba lì, e poi Salmo verso Zucchero Overdose d'amore.
1: Bella, musica bella, italiana, bella, tutta da ballare.
2: Allora, altro che psicologo, spugnetta e giù di olio di gomito e ti rilassi, le faccende domestiche fanno bene, lo dice la neuroscienza. Cosa vi piace fare, cosa detestate, sta arrivando un po' di tutto e di più. Ad esempio Renatino da Conegliano dice: odio rifarmi il letto, specialmente cambiare il copripiumino d'inverno.
0: Beh, se sei da solo è un casino,
2: diventa una lotta per infilare gli angoli e mi sale nervoso,
0: anche perché poi tu lo metti, quello si sposta, se non c'hai il piumino giusto
2: sì, è vero,
0: col sacco copripiumino,
2: è avanti indietro, è avanti indietro
0: e tira su l'angolino e la che si, poi metti che per sbaglio lo metti, sai che quello ha un ordine rettangolare,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Metti che metti invertito, verticale, orizzontale, che devi girarlo tutto, mamma mia,
2: esatto,
0: che palle ragazzi.
2: La Chiaretta da Udine dice: riordinare gli armadi mi rilassa tantissimo, buttare il vecchio, piegare tutto, dividere i vestiti, mi svuota completamente la testa dopo una giornata pesante.
0: Ma allora c'hanno ragione loro, che a fare ordine intorno a te,
2: beh, adesso c'è il cambio d'armadi, adesso
0: è il momento giusto,
2: il momento, quindi Chiaretta sarai serenissima, la Chiaretta serenissima.
3: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 17.

0: appuntamento preferito con Sorelle d'Italia, eccole, tutti i giorni su Radio Bella e Monella, sì, Monica Morgan e Paola Cavinato.
1: Brava.
0: Oggi si parla di pulizie che a quanto pare vi fanno calmare secondo la neuroscienza.
1: Allora, tutte donne, va bene, Donatella da Padova: non c'è nulla che mi fa stare bene come una casa bella pulita, amo stirare e odio lavare i vetri.
0: Ok, una roba la odia.
1: Esatto. Daniela da Riese: lavare i piatti a mano ma solo con l'acqua caldissima e tanta schiuma profumata limone mi rilassa il calore sulle mani e il rumore dell'acqua corrente.
0: Bello.
1: Invece mi dà i nervi pulire la cappa della cucina. La cappa della...
0: Io sì, ce che l'ho devi smontare. Sì, ce l'hai anche tu. Di solito magari ultimamente ce l'hai inserita in un mobile, devi smontare le griglie, è un casino, no? Se l'ha tutto con quel grasso schifoso.
1: Esatto.
0: C'è gente che non sa di averla, non la pulisce. Per esempio, Paola Cavinato.
1: La cappa.
0: Quando è stata l'ultima volta?
1: La cappa. È quella che accendi la lucetta e parte la ventola.
0: Quella.
1: Allora ce l'ho.
0: Ce l'hai.
1: C'ho la cappa dei poveri.
0: L'hai mai pulita?
1: Esatto. Eh? No.
0: No.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: quelle che vi fanno stare bene quali sono?
1: E quelle che vi fanno venire voglia di scappare. Sentiamo un punto di vista molto interessante di Silvia da Biancade.
2: Vai, ciao Silvia. Sorelle, ciao. A me l'unica cosa che mi rilassa è rifarmi il letto dopo che ci ho fatto una bella bombata super. Ma siccome mai è dal 15-18 che non si bomba il letto, resta lì, mi sta sul cazzo farlo come mi stanno sul cazzo tutte le pulizie.
1: Bravo.
2: Lo faccio per lavoro e chi si rilassa a pulir casa per me è uno sciroccato.
1: Sì,
2: che avrebbe bisogno di uno bravo.
1: C'è gente che non sta bene, una decisa che ha le idee chiare, quindi ama rifarsi il letto dopo aver fatto trichete trachete con questo malaugurato che gli è capitato,
3: che non ha, perché non ciula, quindi niente,
1: dal 15-18
3: certo,
1: e quindi
3: lei
1: è tutto nella sua fantasia.
3: Benvenuta Silvia in club.
4: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: con qualcosa di grande su Belle Monelle. Sì. Allora siamo in chiusura.
1: Allora veloce, Vittoria dice: odio spolverare i mobili alti, sposti una cosa, si accumula la polvere dall'altra. Mi piace pulire i vetri. Bello. Anna da Martellago: lavare il pavimento del terrazzo ogni volta che ci provo, un secondo dopo o si alza il vento o passa un trattore e si sporca subito. Ecco, quello mi fa venire il nervoso. Ma dov'è che passano i trattori sotto casa
0: che
1: di
0: in
1: Anna?
0: Campagna sulla strada di passaggio di quelle con la polvere.
1: Chiudiamo con un maschio. Matteo dice: pulire l'interno del forno è un incubo e mi fa aumentare il nervoso. Stare piegato in due a grattare le incrostazioni di grasso mi fa passare la voglia di cucinare per i successivi 6 mesi.
0: Lui perfetto.
1: È un single, secondo
0: Matteo,
1: me.
0: Matteo, vai al ristorante.
1: Matteo, vai al ristorante.
0: È meglio, invita anche la Paola.
1: Esatto,
0: vai,
1: dai, andiamo.
0: Ciao.
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. Le 12 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. Mario Adinolfi ha usato ripetutamente i social mentre era ai domiciliari, per questo ora andrà in carcere. La nuova misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Roma. Adinolfi era agli arresti da luglio per l'accusa di truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Gli italiani non possono sentirsi in minoranza, così ieri la Premier Meloni annunciando un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi. La segretaria Dem Schlein accusa, insegue Vannacci. La norma arriverà nei prossimi giorni in CDM insieme allo stop al burka nelle scuole. In Germania crisi nera per la CDU di Merz. In Pomerania è fuori dal Parlamento locale. Trionfa l'AfD, ma a governare saranno probabilmente i socialdemocratici, secondi e più capaci di formare coalizioni. Anche a Berlino il partito del cancelliere sconfitto, vince la sinistra radicale di Linke. Calcio, Daniel Maldini negativo agli accertamenti tossicologici dopo l'incidente della settimana scorsa a Milano in cui sono rimaste ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale era risultato subito positivo all'alcol, portando gli agenti di polizia a ritirargli la patente. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Italiane da cantare.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella.

0: Damiano fino alle ore 12, no, fino alle ore 15, perché ieri ci siamo sentiti dalle 8 fino alle 12, bisogna ancora un po' riprendere da questo ultimo weekend. Beh, iniziamo con la sigla.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Pacciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, buon lunedì 21 di settembre. L'abbiamo detto, fino alle ore 15 insieme nelle nostre tre ore di pausa pranzo. Damiano Menta con voi, tante belle cose. È finita, nel senso, è finita per un po' la Serie A. Adesso ci sarà un bel turno di sosta, tanti saranno contenti. Noi amanti dello sport, del calcio, un po' meno, soffriremo questa mancanza dalla Serie A. Allora, come sempre si parte con la canzone che fa, quindi tra poco, tra pochissimo potete scegliere voi la canzone da richiedere qui su Belle Monella. Qualcuno verrà accontentato, fate una bella richiesta musicale, mi raccomando. Poi si gioca, quindi pronti a vincere qualche gadget, qualche biglietto di qualche concerto, di una mostra, di un evento sportivo, chissà, lo scopriremo strada facendo. Si giocherà il gioco della parola misteriosa, quindi noi vi diremo 5 parole, voi dovete individuare la sesta, quella che noi appunto chiamiamo parola misteriosa, e poi essere veloci a mandare il messaggino con la risposta al 393 7366 170. Queste sono le regole e queste sono le nostre canzoni che sentiamo in diretta su Belle Monella. Si torna nell'anno 1988, c'è Lorella Cuccarini con La Notte Vola.
2: Radio Belle Monella.

0: voce di Mimmo. Ultimo qui su Bella e Monella. Sapete benissimo cosa c'è da fare in questo momento. Beh, si manda un bel messaggio vocale con la vostra richiesta musicale al 393 7366 170, perché su Bella e Monella torna la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa.
2: Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Ma ragazzino, qui su Bella e Monella avete avuto il tempo per cantare voi la vostra canzone preferita, quella italiana, quella che vi piace, quella che state canticchiando da tutta la mattina. Beh, andiamo a scoprire di chi si tratta quest'oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buongiorno ragazzi, oggi vorrei ascoltare la canzone che fa. A te che sei, semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. Volevo dedicarla al mio piccolo Matteo, che oggi è il suo onomastico.
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano. Fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E

sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Ciao.
1: Io non voglio una canzone. Però voglio approfittare di questo momento per ringraziare tanto Bella e Monella per il buono che mi ha regalato per Ivan Team. Sabato sono andata a fare una discesa sul rafting e mi sono divertita un casino.
0: È figo, sì.
1: Grazie tantissimo Bella e Monella.
0: Prego, prego, prego. Anzi, salutiamo gli amici di Ivan Rafting. Davvero molto bello. Anche noi siamo andati in tanti da quelle parti ed è davvero super, super, super carino. Quindi mi raccomando, utilizzate i buoni che avete vinto con noi perché è molto divertente. Va bene, detto ciò, abbiamo ascoltato la canzone che fa. Era un gran bel pezzone, dobbiamo dire la verità, un super pezzo. Pronti perché arriva anche Gianna Nannini, il nuovo è Meraviglioso Errore e dopo è ufficialmente tempo di giocare, tra poco in realtà, tra una decina di minuti, ecco. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Come annunciato, Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Va bene, noi ci fermiamo un attimo. Piccolino, piccolino, piccolino, lo prometto. Dopo torniamo qui in diretta su Belle Monella e si gioca. Il gioco è quello della parola misteriosa. Ci saranno cinque parole. Voi avete il compito di individuare la sesta. Si vince la t-shirt di Belle Monella.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi.

0: Famiglie della Scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
1: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: È la pillola di Matteo Monti in questo caso. Tre erano le canzoni, avete sentito era Ligabue, in precedenza Fulminacci insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e i Gemelli Diversi all'inizio con Mary. Pillolina, beh, niente male.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca ragazzi, come promesso, gioco della parola misteriosa. Quindi vi daremo 5 parole per quelli che non sanno come funziona. Voi dovete individuare una sesta parola, quindi diversa dalle 5 che vi stiamo per dire, e scriverla al 393-7366170 o mandando un audio con una piccola spiegazione della parola che andate a dare. Se volete, tutto questo in maniera super veloce, perché il più veloce vince qui da noi. E oggi abbiamo detto vince la nostra maglietta, la nostra t-shirt di Bella e Monella. Quindi aprite bene le orecchie, le parole di oggi sono mattina, punto, Chiara, Elisa, dentro. Le ripeto, mattina, punto, Chiara, Elisa, dentro. Queste le 5 parole di oggi. In palio abbiamo detto, la t-shirt della nostra radio tutta da cantare. Vediamo oggi chi sarà il più veloce.
0: 393 73 66 107.

0: Quanti siete a giocare con noi? Il gioco della parola misteriosa, in sottofondo sentite anche Giuni Russo, era il Ghiero. Abbiamo detto Mattina, Punto, Chiara, Elisa e Dentro. Beh, quale può essere la parola misteriosa di oggi? Tantissimi bocciati, lo diciamo subito perché avete giocato con questa parola, ma davvero tanti, centinaia, quasi potrei dire, centinaia questa. Pronto?
1: Sì, può essere Alba?
0: Non è Alba la parola di oggi, c'è chi gioca con Nuovo, non è questa la parola di oggi. Poi sentiamo chi c'è da queste parti, pronto?
2: Ciao Damiano.
0: Ciao.
2: Allora la parola è Bella e Monella.
0: Ma no,
2: un bacione,
0: ciao,
2: da di Musile,
0: ciao. Può essere Capo, dice Fabrizia, no, Canzone, giocano da Martellago a quanto pare, no, Alba, no, avete detto in 350, ragazzi, non è Alba la parola di oggi. Va bene, io ve le ripeto, vediamo chi riesce a essere velocissimo. Mattina, Punto, Chiara, Elisa, Dentro. Beh, è facilissimo.
3: Radio Bella e Monella.

ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

0: Io sono ancora qua.
1: Quanti a giocare con noi? Quanti che vogliono portarsi a casa la t-shirt di Bella e Monella? Però come sempre c'è anche chi arriva un pochino in ritardo.
2: No, ecco, adesso mi è venuto in mente Luce, scusate, ma non ho dormito, ho preso pure una botta in testa. Stamattina, quindi Luce.
1: Sì, però la parola è quella corretta.
3: La parola è Luce, Desiree da Vicenza.
1: Ciao Desiree, grazie per aver giocato con noi.
4: Ciao, Celine da Pordenone. La parola potrebbe essere Luce. Ciao, potrebbe. Buona pausa pranzo.
1: Grazie anche a te.
5: Ciao, sono Chiara.
1: Ciao.
5: La parola di oggi per me è Luce.
1: Corretto, ciao.
6: La parola è Luce. Ciao.
1: Beh, avete giocato in tantissimi. Devo fare i complimenti a Manuel, a Giulia, ad Angela, a Monica, a Luca. Ragazzi, non posso nominarvi tutti quanti, sennò andremo lunghissimi. Però devo fare dei super complimenti a due signorine. Una si chiama Silvia, l'altra si chiama Elisa. Sono state velocissime, però la più veloce, il messaggino che è arrivato prima quest'oggi al 393-7366-170 è quello di Elisa. Anche se ne abbiamo diverse, Elisa. Adesso poi ti scriverò il messaggio, anzi, te lo scrivo subito. Hai vinto! Così capisci che stiamo parlando con te. Brava Elisa, la parola misteriosa abbiamo detto era luce, quindi ovviamente la luce della mattina, un punto luce, una luce chiara, luce, la canzone di Elisa, bellissima, e avere la luce dentro, no? Tante volte magari quando si parla con la persona, certo che hai la luce dentro. Ecco, bravi, bravi tutti, più brava di tutti gli altri è stata Elisa.
7: Radio Bella e Monella.

0: mondo, però complimentoni ancora ovviamente ad Elisa, che è stata la più veloce, quella che oggi si porta a casa la nostra t-shirt della radio tutta da cantare. C'è chi dice: tu hai la luce dentro e fuori. Beh, ragazzi, così mi fate uscire la lacrimuccia. È lunedì, iniziamo bene allora. Come iniziare nel migliore dei modi lunedì? Con i complimenti dei nostri ascoltatori. Io che ho la luce dentro e fuori, va bene, grazie. Grazie come sempre per aver giocato in tantissimi pronti, perché tra poco abbiamo ancora bisogno di voi al 393 7366 170.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto.
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il Parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 13 e un minuto. Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno. Non ce l'ha fatta il 15enne Manuel Corresci, residente a Castagnero Nanto, investito nella notte tra sabato e ieri a Ponte di Barbarano, in provincia di Vicenza. Il ragazzo, che giocava nella squadra di calcio dell'Est, è deceduto ieri sera. Sarebbe stato in sella alla propria bicicletta lungo la strada provinciale quando è stato tamponato da una vettura ed è finito nel fosso.
3: Dal 28 settembre al 4 ottobre, per la giornata mondiale del cuore, gli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima aderiranno alla Open Week sulle malattie cardiovascolari. Negli ospedali della provincia di Venezia verranno offerti colloqui, visite ed esami gratuitamente.
2: Si è svolta nel weekend a Venezia la cerimonia di consegna dei diplomi del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione del Global Campus of Human Rights. L'evento ha siglato la conclusione dell'anno accademico per 83 studenti provenienti da 29 paesi e ha inaugurato il nuovo anno con 80 nuovi studenti iscritti da 38 nazioni.
3: Con la ripresa in Commissione Agricoltura della Camera dell'esame del DDL sulla caccia, la LAV di Vicenza ha manifestato questa mattina davanti alla sede di Fratelli d'Italia per chiedere alla deputata vicentina Maria Cristina Caretta di fermare subito il provvedimento, che rappresenterebbe il più grave attacco agli animali selvatici, alla natura e ai valori della Costituzione.
2: Grazie per l'ascolto, a risentirci tra un'ora.

0: Sky, designer e artigiani.
1: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
1: Ha dimenticato.

0: designer e artigiani.
1: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola è la prima canzone della nostra seconda ora insieme. 7 minuti dopo le 13 abbiamo giocato ancora. Complimenti ad Elisa e grazie come sempre a tutti voi che giocate con tanto amore e con tanto affetto al gioco della parola misteriosa. Allora, oggi di cosa si parla? Beh, si tratta di Italia, di soldi, di prestiti, perché pensate che nel 2025 si è arrivati a circa 178 miliardi, avete capito bene, 178 miliardi di euro di prestiti per il consumo, per permettersi acquisti importanti, il 62% in più rispetto a meno di 10 anni fa, quindi una cifra enorme che non comprende, pensate, i mutui per la casa, mutui che in realtà farebbero aumentare di gran lunga questa cifra, perché si aggirano intorno ai 447,5 miliardi, sono stati i soldi concessi in mutui in Italia. Vince la Lombardia, poi segue il Veneto e poi l'Emilia Romagna. Comunque sempre più soldi che girano per fare delle spese impreviste, quindi che può essere riparare la macchina, anche le vacanze, perché ne abbiamo parlato quest'estate, tanti italiani hanno chiesto prestiti per andare in vacanza, magari per piccoli elettrodomestici, per sistemare la casa, insomma ognuno ovviamente ha le sue motivazioni. Noi vogliamo un po' chiedervi al 393 736 170, poi approfondiremo anche questi numeri, questi dati, ma avete prestiti in corso? Avete questa cosa di pagare le cose a rate? Perché ormai succede, io ad esempio ho un amico che paga tutto a rate, anche se la cifra è ridicola, cioè ridicola nel senso è bassa, quindi magari 50, 60, 70, lui paga in 3 rate. Perché poi diventa un'ossessione quella di dilazionare.

0: Cesare Cremonini e Paparazzi. Qui su Bella e Monella si parla di prestiti, di pagamenti a rate, e sempre più italiani ricorrono a questa tipologia di metodo di pagamento. Ci sono tante piattaforme che lo permettono ormai, anche quando si acquista sul web, no? sui social, anche perché anche sui social ormai si può arrivare a fare degli acquisti. Ci sono un sacco di aziende che ti permettono di pagare in 3, 4, 5 o più rate, e tanti italiani ne approfittano per tante cose diverse. Ad esempio, c'è lui che dice: beh, io ho comprato il telefono, la macchina, il televisore, alcuni mobili della casa, e tutto ovviamente a rate, sembra di pagare meno. Ma dipende, vabbè, a parte che tanti lo fanno effettivamente anche a tasso zero, però poi ognuno ha le proprie esigenze, quindi può cambiare. C'è chi ha fatto un prestito per una spesa imprevista, si tratta della caldaia, quando si rompe la caldaia, almeno 2K partono, dai 2K in su penso, no? Per prenderla nuova. Fatto sta che lui dice: in quel caso non avevo scelta, avevo bisogno di liquidità, quindi ho dovuto chiedere. Certo, infatti nell'articolo che abbiamo, di cui abbiamo parlato, tanti numeri, tanti soldi sono dati dalle spese impreviste, che quindi possono essere, appunto, come è successo a te la caldaia, possono essere la macchina, quindi problemi con il motore, o magari anche per comprarla proprio una macchina nuova, magari per andare a lavoro, o anche semplicemente per il gusto di comprarla. Tu che ci stai ascoltando, 393 7366 170, hai effettuato mai dei pagamenti a rate? Li preferisci rispetto a pagare tutto subito? Vediamo un po' cosa ne pensano gli ascoltatori di Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: Baby K è la tuca Macarena, si parla di soldi, di prestiti, di pagamenti a rate, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, comprare la roba a prestito. Allora, se lo fai il prestito, lo fai tramite la banca, potrebbe andarti bene, potrebbe essere un po' pesante. Se lo fai tramite finanziarie, è praticamente tasso, se non è usura, poco ci manca. Quindi sconsiglio a tutti ovviamente di fare prestiti, tipo comprare una macchina dalle finanziarie dei concessionari.
0: Okay.
1: Sono veramente tassi a usura e prendi quelle fregature che paghi la macchina almeno un terzo in più di quello che dovresti pagarla, quindi tassi a zero sono veramente delle puttanate numero uno.
0: Però ciao, dipende, ragazzi. ciao, nel senso, se uno non ha la disponibilità, cioè non tutti hanno la fortuna magari di avere una famiglia dietro, o magari di avere degli amici che gli possono prestare dei soldi, o magari di avere anche semplicemente dei risparmi, quindi tante volte si è anche un po' obbligati a ricorrere a dei prezzi, se no i numeri che abbiamo letto non esisterebbero, no? Si parla di miliardi su miliardi su miliardi di euro che l'Italia italiani, perché i dati che abbiamo dato si riferiscono solo all'Italia, del 2025, studi fatti a Mestre, quindi qua vicino a noi, c'è un aumento del 62%, cioè il 62% in meno di 10 anni è tanto tantissimo. Comunque, voce a voi, 393 7366 170 il numero per interagire con noi.

0: Ciao Radio Bella Monella. Ciao. Sì, noi per il discorso del pagamento a rate, sì, finanziamenti abbiamo fatto i vari anche noi, perché semplicemente con gli stipendi che prendiamo non si riesce ad avere i soldi liquidi subito, certo, giusti per comprare le cose, acquistare macchine o quello che è. Quindi si ricorre a finanziamenti e poi si ricorre anche a pagare le cose a rate. Mm-hmm. Ma perché è più comodo per noi, non avendo soldi da parte, avendo appunto uno stipendio nella due stipendi nella norma, okay, e una famiglia da mandare avanti con due bambini, ecco, sì, ricorriamo anche noi a questa cosa qua, perché è più comoda e più ci possiamo far solo così.
1: Sì, perché tante volte, come dicevamo prima, non tutti hanno la possibilità di avere dei soldi fermi lì, o magari dei parenti anche che possano aiutare. Voi che ci state ascoltando, fate parte di quella cerchia di italiani che comprano le cose a rate, anche dai piccoli elettrodomestici, o preferite il pagamento tutto subito? 393-7366-170. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Non voglio essere fritto!
3: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere! Fiorentini, le
4: gallette, gli snecchini. Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Solo da 1 euro, con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!

Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
11: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: altri artisti, quattro per l'esattezza, perché c'era anche Roseville nel brano con Achille Lauro, il primo era Fragole, c'era Alfa con Bellissimissima e Mango alla fine con Bella d'estate. L'avete appena sentita qui su Bella e Monella, la pillola firmata Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta alle 13.40. Qualcuno ormai ha gli sgoccioli della propria pausa pranzo. Noi invece siamo insieme fino alle ore 15, lo sapete, le nostre solite tre ore, dove stiamo parlando un po' di pagamenti dilazionati, quindi pagamenti a rate, perché sono aumentati del 62% rispetto a 10 anni fa, anzi un po' meno di 10 anni fa, e soprattutto la cifra di soldi prestati in Italia si aggira vicino ai 168 miliardi, senza contare i mutui, quindi senza contare l'acquisto di case. Vi abbiamo chiesto un po' al 393-736-6170 che tipo di acquisti fate, se siete più per gli acquisti a rate, rateizzati, o per l'acquisto subito in un unico colpo. C'è chi dice: io non faccio mai rate, il messaggio di Alessandro, e dice: se non posso prendere una cosa non la prendo, aspetto, metto via i soldi e pian piano poi con il tempo l'acquisterò, perché dice le rate mi fanno paura, poi le scadenze, i giorni, magari quel giorno X non mi è ancora arrivato lo stipendio, quindi devo essere lì, prendi, sposta i soldi da un conto all'altro, insomma non gli piace, a Dale non piace, va bene. Poi c'è chi dice: con tre figli le rate sono quasi inevitabili, un po' come il messaggio vocale che abbiamo sentito poco fa, quando si rompe un elettrodomestico o devi comprare qualcosa di importante non sempre hai risparmi pronti, appunto poi ricorri a dei prestiti. 393-7366-170 il numero per interagire con noi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Fabi con capelli, si parla di prestiti, di miliardi di soldini che gli italiani hanno richiesto in prestito per piccole spese, per anche le vacanze le abbiamo buttate dentro, e quando il TAEG sale infatti il credito diventa sempre più caro, no? Non solo per il tasso di interesse in sé, ma anche per le spese accessorie che lo accompagnano, e poi il risultato lo vediamo direttamente nei nostri conticini, rate più alte e importi totali da restituire maggiori. Quindi mi raccomando, facciamo e diamo sempre un occhio di riguardo a queste cose.

Coez, Essere Liberi, qui su Belle Monella, dove vi ricordiamo anche delle cose importanti, dove chi? Voi, sì, tu che stai ascoltando, beh, non potete mancare, quindi aprite bene le orecchie. Sì, perché ritorna la Run 51, corri, dona, vola, domenica 27 settembre all'aeroporto di Strana, siamo in provincia di Treviso, sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, e c'è questa nuova edizione della Run 51, quindi potete fare 10 km competitiva FIDAL oppure 5 o 10 km non competitivi, quindi scegliete voi il modo di partecipare, evento sportivo ma soprattutto solidale a sostegno di un dono dal cielo e della nostra famiglia. Radio Belle Monella è media partner della Run 51, saremo presenti sul posto con la nostra animazione per accompagnare i partecipanti e il pubblico con la musica, il divertimento e l'energia che sapete ci appartengono. Va bene, iscriviti su endu.net e preparati una domenica tutta da vivere. Run 51, corri, dona, vola. Radio

0: voce di Francesca Michelin, una donna non può. Finisce un'altra ora insieme, non scappate, perché c'è la terza. Il post lunch time fino alle ore 15. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Radio Bella e Monella.
8: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemme.
7: Radio Bella e Monella.
9: Siamo come Gioia Tramba.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 14 e un minuto.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
12: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
13: Conosciamo Manziana, cittadina sulle alture dei Monti Sabatini. In collegamento il sindaco Alessio Telloni. Benvenuto, buongiorno.
14: Buongiorno, buongiorno a voi.
13: Questa è una cittadina che presenta testimonianze di frequentazione umana sin dall'età preistorica. Sindaco, come descriverebbe la sua città?
14: La mia città è una città assolutamente vivace, piena di valori identitari e con un fervente tessuto sociale. Può anche far notare che esiste un grande tessuto legato all'associazionismo che è molto attivo.
13: Le chiedo quali interventi, quali risorse sta mettendo in campo l'amministrazione comunale per preservare l'ecosistema unico della Caldare, per valorizzare il bosco della Macchia Grande di fronte a tutti i flussi turistici che sono sempre più in crescita.
14: Ecco, questo è un bellissimo tema, perché purtroppo per le amministrazioni comunali le risorse sono sempre limitate, ahimè, e quindi quello che stiamo facendo è mantenere vivo un dialogo con l'ente parco, perché la Caldara di Manziana è inserita all'interno del parco regionale di Bracciano e Martignano, per valutare costantemente lo stato di salute di quel luogo e fare in modo che quindi le risorse vengano spese in maniera oculata ed efficiente.
13: E allora l'invito è quello di andare a visitare Manziana, luogo importante perché ci sono dei siti archeologici, luogo importante dal punto di vista naturalistico e con tanti appuntamenti che rendono vivo proprio il territorio. Io ringrazio il sindaco di Manziana, Alessio Telloni, per essere stato con noi.
14: Grazie a voi dell'opportunità, un buon lavoro e un caro saluto.

0: italiane da cantare.
1: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Bella e Monella.

Gaia è bossa nostra qui su Bella e Monella, nel nostro lunedì, pronti ad iniziare la settimana insieme con la musica, con le notizie. Abbiamo parlato di prestiti, di soldi, e finiamo a parlare anche di salute, perché pensate che ci sono, visto che abbiamo sempre da ridire sugli ospedali italiani tante volte per la coda al pronto soccorso, per le attese nelle visite, però intanto ci sono 3 ospedali nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in aree specifiche della medicina. Quindi un bel traguardo ovviamente per l'Italia. Pensate, il Bambino Gesù di Roma si è aggiudicato il 4° posto su 250 per la pediatria, l'Istituto Neurologico Besta di Milano è 8° su 150 per la neurologia, appunto, e il Policlinico Gemelli di Roma è 3° su 125 per la ginecologia. Punti di forza che incidono sulla classifica variano anche a seconda della specializzazione e si basano sulle raccomandazioni degli esperti, accanto ovviamente a indicatori di qualità e misure di assistenza incentrate sul paziente. Quindi l'Italia risponde bene, tra poco approfondiamo, anche perché la Lombardia è la regione con più strutture in classifica, al secondo posto c'è il Lazio. Radio Bella e Monella.

0: ospedali che sono stati premiati in questa super rivista in giro per il mondo, e pensate che tra i 42 ospedali italiani entrati in questa classifica, la maggior parte si trova, l'abbiamo detto, in Lombardia con 15 strutture, la Lazio, il Lazio insegue con 7, seguita da Piemonte e Campania con 5. Toscana e Veneto sono rappresentate con 3 strutture ciascuno, e sono 9 le eccellenze italiane che si sono classificate per la chirurgia cardiaca. Quindi un grande applauso anche per l'Italia, anche nel mondo della sanità. Ma adesso tocca a voi cantare con la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: perfetto, cavolo.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: tuo DNA.
1: E Gabri Ponte con Jovanotti e DNA qui su Belle Monella. È anche tempo vostro, perché avete mandato le vostre richieste musicali al 393 7366 170. Andiamo a scoprire chi è stato scelto o scelta quest'oggi
2: su Belle Monella. Ora la canzone che fa:
3: basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa.
4: Tu non lo dici ed io non lo vedo, l'amore.

0: I Negramaro con Nuvole Lenzuola chiudono un'altra mezz'ora insieme. Non scappate, perché il post lunch time, lo sapete, dura fino alle ore 15.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo?
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursivi. Escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti, ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo!
12: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente

0: con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: anni. Su, Bella e Monella. Bella e Monella.
1: È la pillolina sempre degli anni. Altre tre canzoni ascoltate, tutte molto belle. C'era Tiziano Ferro con La differenza tra me e te, Fiorello con Sì o no e gli 883 all'inizio con Nord, Sud, Ovest, Est.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, pronti e veloci, perché è l'ultima mezz'ora insieme e si torna dalle nostre parti. Esattamente siamo a Venezia, lo sapete, città bellissima, ma tante volte i turisti fanno quella cosa di storcire il naso per i prezzi che si possono trovare in piazza San Marco. Un aperitivo da 72 euro ha riacceso questo dibattito. A dare il via della polemica è stata questa turista di Luca che ha pubblicato online lo scontrino di questo locale: 15 euro per il toast classico, 16 euro per un croissant pomodoro e mozzarella, 34 euro per due spritz Aperol, 7 euro di supplemento musica, e sarebbe stata proprio quest'ultima voce a indispettire un po' la cliente. Si sa però che in alcuni posti, Venezia, Capri, ci sono dei posti dove costa tutto, dobbiamo mettercela via. Cioè, cosa si può fare per cambiare? Penso niente. Nessuno obbliga le persone a prendere le consumazioni in piazza San Marco. Andate in un bar lì vicino. Lo so, la vista è suggestiva, una volta nella vita magari si può anche fare, però poi non lamentate.
2: Radio Bella e Monella.

0: messaggini carini di protesta che arrivano al 393-7366-170, come Carlo che dice: ma 34 euro due spritz è un furto. Va bene, però non sei costretto a sederti lì, cioè è sempre quello il punto. Se tu vuoi fare un'esperienza, perché poi è un'esperienza tra virgolette stare in Piazza San Marco seduto con i musicisti che ti suonano a due passi, è tutto un po' suggestivo, ma non si è obbligati, cioè, si può andare tranquillamente da un'altra parte o comunque consultare il menù. Quando vedi che nel menù ci sono cose troppo costose, si fa la classica: pronto Mario, Mario, ma io sono seduto qua al bar, avevi detto quello in Piazza San Marco. Ah no? Ah, sei da un'altra parte, scusa, ho sbagliato Mario. Prendetevi, alzate. La classica scenata della finta chiamata al telefono. Dai, l'avete fatta tutti almeno una volta nella vita. Vi siete trovati magari in una situazione scomoda, magari avete presente quando si fanno quegli appuntamenti online, magari, o magari anche sui social, all'incontro poi dal vivo magari non vi piace. Cavoli, mi è arrivata una chiamata a mia mamma. Però che è successo, mamma? Ah, devo venire subito a casa? Si va a casa, dai, l'avete fatto. O magari qualche vostro amico lo ha fatto. Quindi avete sicuramente già sentito storie del genere. Se capita, potete anche alzarvi e dire: guarda, non mi va bene il menù, vado da un'altra parte.
1: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Alexia e ti amo qui su Bella e Monella. L'anno era il 2000, tondo tondo, quindi 26 anni fa, come vola il tempo. Poi con la musica che ci piace e che ci fa cantare, sempre più clip stanno girando sui social per quanto riguarda X Factor, tanti piccoli talenti, poi ovviamente magari qualche clip gira anche per fare un po' di show, però c'è da dire che questo nuovo conduttore, il signorino Irama, si è integrato molto bene, simpatico, dolce, molto dolce a volte in alcune dichiarazioni, sta già facendo impazzire le fan sui social, quasi dimenticato Achille Lauro, bada, insomma, il percorso è ancora lungo anche perché Achille si è davvero consolidato un posto tra i giudici più amati forse nel mondo di X Factor, però dai, staremo a vedere come si comporterà Irama.
1: Radio Bella e

0: Palma, Anita e Mischilla, la testa gira. Girano anche le nostre tre ore insieme che sono arrivate al termine. Noi come sempre ci sentiamo domani dalle 12 alle 15 in versione solitaria questa settimana, perché la Dallan sta in ferie. Ciao! Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre!
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre!
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere. L'aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: Le 15 e un minuto.
4: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
5: Ben ritrovati a questo appuntamento in cui parliamo di aziende italiane. Oggi diamo il benvenuto a Lucio Ceccarelli, amministratore delegato di Terre e Tradizioni, con sedi a Verona e a Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno, un'azienda che si occupa di recupero di antiche varietà di grani biologici. Ci racconta che cosa fate?
6: Parto dall'inizio, nel senso che comunque la nostra è una società che è stata fondata circa 10 anni fa e ha come mission aziendale quella del recupero di varietà antiche di grani italiani che sono, diciamo, state abbandonate nel corso degli anni perché ovviamente si sono preferite varietà modificate che hanno caratteristiche più adatte alla lavorazione e alla trasformazione industriale, ma purtroppo hanno perso per strada quelle che potevano essere invece delle virtù in termini di digeribilità, presenza di microelementi nutrizionali e anche diciamo profili organolettici, che invece le varietà antiche hanno comunque mantenuto in virtù del fatto che sono rimaste proprio come madre natura le ha create.
5: E noi ci fermiamo qui, ma se desiderate ascoltare l'intervista integrale potete andare sul nostro sito classe1.it, c'è la sezione podcast dove la troverete insieme a molte altre. Grazie per l'ascolto.
4: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante le cose da fare, tuttavia partiamo con il riequilibrarci in questo pomeriggio, ovvero cosa succede? In tanti di voi stanno per finire la giornata lavorativa, è un lunedì, quindi abbiamo portato a casa il primo giorno della settimana, per alcuni, non per tutti, attenzione, c'è chi invece la sta per iniziare e chi è nel mezzo, quindi tutti quanti avete bisogno di un po' di carica. Torniamo nel 1997 con gli 883. Questo momento è fatto per prendere un bel respiro profondo e mamma mia.

0: se per te ho tutto.
1: Il nuovo singolo di Ultimo, tutto su Radio Belle Monella. Allora amici, adesso andiamo a vedere quali erano, anzi quali sono state le 5 canzoni più ascoltate durante questo fine settimana, ovvero canzoni italiane. Andiamo a fare un po' una ricerca per quanto riguarda le classifiche radiofoniche, ma anche mettiamo insieme tutta la parte degli streaming. Alla quinta posizione troviamo Brescia, che avremo modo di sentire tra pochissimo con un'altra canzone, con Da Dio alla quinta posizione. Quarta posizione per una canzone che ci ha portato già da questa primavera, mi verrebbe da dire, perché se non vado errato è uscita a fine aprile inizio maggio, e stiamo parlando di La Testa Gira di Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla. Per quanto riguarda la terza posizione troviamo Geolier con Canzone d'Amore, una canzone molto molto bella. Rinnovo sempre la cosa, non è la cover di una canzone d'amore degli 883, ha un testo totalmente diverso, una melodia totalmente diversa, quindi insomma magari ad avere tante canzoni con lo stesso titolo potrebbe dire qualcuno guarda sta copiando, no assolutamente no. Seconda posizione per Blanco con Sottogonna, mentre alla prima posizione ritorna Geolier, in questo caso con Achille Lauro, Per Noi, alla prima posizione. Quindi insomma bravo bravo Geolier e bravo anche Achille Lauro, che ce lo ascoltiamo adesso con Go Tribe in Bam Bam Twist.
2: Radio Bella e Monella.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Pausini con la musica alla radio su Belle Monella, tanta, tanta musica alla radio. Prima abbiamo parlato delle 5 canzoni più ascoltate durante il fine settimana, tra le quali appunto una delle classifiche era anche quella radiofonica. La facciamo perché? Perché durante il fine settimana con Monica nelle Belle Monelle vi raccontiamo le 30 canzoni più ascoltate durante la settimana. Quindi poi il lunedì bisogna anche un po' raccontarsela su quali sono state quelle più sentite durante il fine settimana. Ma attenzione, perché adesso andiamo a vedere le 3 più utilizzate all'interno dei social network. Quindi se avete fatto magari un post, una storia, un reel, qualsiasi cosa legato ai social network, magari avete utilizzato una di queste canzoni qua, o magari anche no. Ad esempio alla 3ª posizione troviamo un singolo di Checco Zalone, Giorno Trabajo. Quindi insomma è l'ultima canzone venuta fuori, molto molto divertente, insomma classico stile di Checco Zalone. Alla 2ª posizione troviamo Tony Pitoni con Le Donne Ricche, e alla 1ª posizione invece ritorna il potentissimo Geolier, mi verrebbe da dire in questo caso, con Canzone d'amore. Quindi magari, che ne so, adesso che ci sono stati comunque periodo di matrimoni e quant'altro, qualcuno di voi ha utilizzato questa canzone perché magari la sua bella ha preso il bouquet, chi può dirlo, magari sì, magari no, magari qualcuno di voi invece l'ha utilizzata per tante altre cose.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

0: 5K su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e dopo si gioca insieme a voi. A tra poco.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza.

0: Adesso per chi è in pausa, il Deca per chi dorme presto, l'Orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
0: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
7: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: lo stronturello Cherry che ci ha fatto ascoltare Purple Disco Machine versus Lucio Battisti, Sivia Giare con Devil Mashup, Lucio Dalla con Attenti al Lupo e Bundabash con Giusy Ferreri, Amore Capoeira. Grazie ancora Antonello Cherry, adesso su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, una maglietta di Belle Monella. Preparatevi perché oggi secondo me è tanto facile, però gli ultimi due ve li abbiamo dati proprio semplici semplici. I primi probabilmente anche no, sicuramente verrò automaticamente smentito. Detto questo, è un gioco che non ha bisogno di partenze, ovvero il vostro sentimento è il vostro start. Nel momento in cui pensate di aver capito il personaggio, lo scrivete al 393-7366-170 e vediamo poi chi il primo arriva meglio alloggerà. Attenzione, perché stiamo parlando di una persona che ha un fratello nel suo stesso settore, ok? Che adesso andiamo a identificare che settore è. Stiamo cercando un rapper. Questo rapper è di Senigallia, quindi siamo in zona Marche, e sta cantando in questo periodo con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Dal 2002 Tiziano Ferro con Imbranato su Belle Monella abbiamo giocato con voi al personaggio misterioso per regalarvi una maglietta. Stavamo cercando un rapper che ha un fratello nel settore, è di Senigallia e ha cantato con i Pinguini Tattici Nucleari Goya. C'è una risposta che mi ha fatto molto ridere perché non è giusta, però ha messo insieme un artista in solitaria e un gruppo. Sentite qua.
1: Ernia e le Storie Tese.
0: Ernia e le Storie Tese. Io credo che sarebbe un featuring meraviglioso, nonché un crossover in un universo parallelo, probabilmente, dove c'è Ernia che canta la canzone mononota insieme a tutto il resto del gruppo degli Elio e le Storie Tese. No, non stavamo cercando né Ernia né Elio e le Storie Tese, stavamo cercando colui che è stato indovinato da quasi tutti quanti, perché qualcuno ha scritto anche Clementino. Non stavamo cercando Clementino, stavamo cercando Fabri Fibra. Esattamente, proprio lui. E la più veloce è stata Carlotta da Padova, che quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Biagio Antonacci tra te e il mare su Belle Monella, tra me e il mare in questo momento c'è Andrea Ferrara che è in mezzo, è più vicino a me che al mare, però la direzione è quella. Ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo in due.
1: Da The Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, Italia coro magico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 16:01.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Ben trovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4, raccordo viale Certosa e Milano Est per traffico intenso. Sulla 4 Roma-Teramo, code a tratti tra l'inizio della Complanare e il bivio Complanare, grande raccordo anulare, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
8: Il bello di settembre! Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
0: Bella e Monella, tutta.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Bella Monella apre ufficialmente questo lunedì con Andrea e Alvise dalle 16 alle 18.
1: Ci siamo finalmente. Buon venerdì a tutti quanti, ragazzi.
0: No, è lunedì.
1: No, non posso crederci.
0: No,
1: il weekend è alle porte.
0: No,
1: è così.
0: È alle spalle. Sigla!

0: Sì. Non lo posso dire, non è venerdì. No, dispiace questa cosa, però. Però è lunedì, e quindi per aprire al meglio lunedì siamo noi. Ci siamo noi qui ad abbracciarvi per due ore.
1: Ammazza, capito? Che culo! Per gli ascoltatori,
0: oh, intendo, free acts, abbracci gratuiti come quelli che c'erano in giro per le piazze con i cartelli. Te li ricordi?
1: Beh, anch'io avevo la maglietta, ti ricordi?
0: Sì, è vero. Però nessuno ti abbracciava.
1: Nessuno mi abbracciava, ma va bene così, perché la mettevo in un periodo dove non ti potevi. Non potevi stare un po' troppo vicino.
0: Ah, dici, okay.
1: Quindi era un
0: virtuale. Ah, no, giusto.
1: No, era il 2020.
0: C'erano delle mascherine di mezzo.
1: Ecco.
0: Signori, però, abbiamo un mare di cose da fare. Fra pochissimo torneranno i titoli di notizie casuali, perché abbiamo
1: fremono.
0: Preso, insomma. Sì.
1: Fremono.
0: Freme anche la nostra ruota della fortuna, che sta salendo per le scale.
1: Esatto, con le sue gambe.
0: Sì, incredibile, ragazzi.
1: Le abbiamo dotate.
0: Quanto è cresciuta.
1: Abbiamo rubato il robottino di Forum.
0: Ah, sì?
1: E gli abbiamo messo le gambe alla ruota della fortuna di Jerry Scotti.
0: Scusa. Noi... C'è un robottino a Forum?
1: Non sapevi del robottino di
0: tempo
1: Forum?
0: C'è un robottino.
1: Mamma mia, ma
0: come c'era ancora il Sant'Alighieri? No, lo so, però ti rendi conto di quanto tempo fa.
1: Adesso c'è un robottino.
0: Mamma mia. Non si smette mai di
1: imparare. Però, ragazzi, con chi lavoro io che non sa le basi? Radio Bella e Bonella.

0: nuovo singolo di Annalisa e Madame, Amica, su Bella Monella. È arrivato il momento dei nostri titoli di notizie casuali.
1: E quindi va girata la ruota. Come funziona? La ruota è già arrivata a noi, è qua, è sì, qua presente, noi dobbiamo girarla, uscirà fuori un numero.
0: La ruota è qui presente.
1: Sì, sì. Non serviva ripeterlo, non è cos'è, i bambini di 4 anni. Sì, è presente, basta, esatto, basta, sì. Una volta lo dico, sì, poi andiamo avanti. E poi, attenzione, i titoli verranno presi in base al numero che esce fuori, va bene?
0: Grazie.
1: E i titoli li leggeremo senza dare nessun'altra spiegazione, va bene?
0: Bene.
1: Tutto
0: bene.
1: Chiaro?
0: Certo.
1: Tutto chiaro?
0: Girala.
1: Vuoi dirlo di cosa che...
0: Girala.
1: Cosa è successo?
0: Mi sembra la meme, avrò perso un dente.
1: La droga, ragazzi.
0: Sì.
1: Bene, vediamo un po' che numero sbuca fuori. Eccolo qua. 40.833.
0: 33.
1: Cambiata l'ultimo, metti l'altra. Brava, ecco.
0: Marina La Rosa.
1: Sempre lei.
0: La frase al GF VIP su Rita De Crescenzo scatena la bufera.
1: Mm-hmm.
0: Vogliamo mandare un messaggio alle gatte morte? È un titolo, Andrea.
1: Ah, non, beh, mi sono fermato per un dire parolacce, ma
0: io
1: che
0: ho
1: titolo?
0: Sentito, io ho sentito una doppia Z.
1: È stato un
0: sì,
1: è passata una mosca.
0: Un po' mangiata.
1: Non, boh, vabbè. Sì, bella. Bel titolo comunque, bel titolo, informazione che diamo straordinaria.
0: Certo.
1: Per fortuna che non passa prima da noi l'informazione, perché
0: no, meno male che se no saremo messi bene.
2: Radio Bella e Emo-

0: Parlare d'amore su Radio Bella Monella. Stiamo parlando dei nostri titoli di notizie casuali con la nostra ruota della fortuna.
1: Esattamente, gira la ruota, esce un numero, il numero legato a un titolo, il titolo noi ve lo leggiamo e basta. Qual è il numero di oggi? Vai.
2: Anzi, ogni, secondo.
0: Ogni tanto lo commenti, bisogna che essere.
1: No, mai.
0: Sì, l'hai fatto prima, scusa.
1: È una mia seconda personalità.
0: Sono sì, io. Sì,
1: vediamo
0: sì.
1: Un po', numero 02.
0: Oh!
1: No, scusami, stai leggendo il 2. È lo 02.
0: Sì,
1: è diverso,
0: certo.
1: No, è questo sotto.
0: È questo
1: 02.
0: Qua.
1: Vai, prego.
0: Belen Rodriguez e Okoye insieme in discoteca a Milano, nuova coppia.
1: Okoye.
0: No.
1: Okoye,
0: il flirt della showgirl col portiere dell'Udinese accende il web.
1: Perdonami, Okoye recentemente non era in flirt con un'altra grandissima cantante straniera internazionale. Che cosa è successo?
0: Andrea, l'amore passa e se ne va. Perdonami.
1: Ma non credo, probabilmente stava semplicemente fuori insieme a chiacchierare, no? Vabbè, andiamo avanti.
0: Non
1: è la news, perdona.
0: Basta, è finito.
1: Ah, basta. Questa è la minchiata.
0: No.
1: Per favore.
3: Pierluigi, non si possono dire parolacce.
1: No, vabbè.
3: Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: No, hai detto quella parola che inizia per M e finisce per minchiata.
1: Io posso dirlo, mi dispiace.
0: Non puoi.
1: Sì, certo, perché tutti gli altri c'è la tassa sulla minchia.
0: No.
1: Io invece posso dirlo, perché come dissero un tempo Ficar Repicone, quando nasci in quell'isola lì puoi tranquillamente dirlo.
0: Vabbè, la tassa, vabbè, ok.
4: Radio Bella e Monella.

0: Antidroga su Radio Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Abbiamo finito, ma non abbiamo finito con i titoloni, quindi fra pochissimo i titoli tornano e voi pure, eh sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
7: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala!
9: Ah!

0: Almanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Lavorare meglio? Cambia tutto! Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma vogliamo ringraziare il nostro Matteo Monti. Grazie. Ci ha fatto ascoltare Fiorello con Spiagge,
2: Giovanotti con Luna
1: e Shade con la hit dell'estate.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Adesso continuiamo con i titoli di notizie casuali.
0: Bella e Monella.
2: Ovvero quei titoli che noi vi diciamo perché abbiamo la ruota della fortuna. Noi abbiamo tantissimi titoli che vengono affiancati a un numero. La ruota della fortuna tira fuori questo numero e poi noi ovviamente cosa facciamo? Vi raccontiamo solo ed esclusivamente il titolo di riferimento.
1: Senza dare spiegazioni circa, circa. Giriamo questa ruota, vai.
2: Vai. È bello, attenzione, attenzione, attenzione.
1: 3 ore e mezza.
2: Eccoci qua.
1: Oh, numero 6170.
2: Clio Makeup.
1: No.
2: Tengo le mie figlie lontane dai social. Non è un mondo innocuo. Esco senza trucco per proteggere la loro autostima.
1: Esco senza trucco.
2: Trucco. Sì, per proteggere l'autostima delle bimbe.
1: Però vivono grazie ai trucchi che tu hai sponsorizzato.
2: Vabbè, però non ti va bene niente, Andrea. Cioè, adesso.
1: No, no, ma ha ragione. Poi cioè. Clio è una bellissima donna, quindi non ho nessun problema anche se uscisse camuffata. Non importa, va benissimo. E faccia quel che vuole, assolutamente. Certo. Però è interessante il modo in cui chi ha lavorato, ha vissuto sui social, ha creato su quello che possiamo chiamare anche social, comunque YouTube, insomma, sull'essere presente sempre, abbia adesso un contrasto bello netto invece su quello che è l'essere visibile, no? Per i figli, per i nipoti, per qualunque altro.
2: Magari non vuole far entrare il suo mondo del lavoro, che magari in questo caso dei social network potrebbe essere un po' più così
1: pesante
2: nei confronti di bambine. Adesso io non so quanti anni possono avere le figlie di Clio Makeup.
1: Conosce quello da cui le sta proteggendo.
2: Esatto, bravissima.
0: Radio Bella e Monella.

0: finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Bella Almonesta.

0: Bostel con Charlie fa surf su Belle Monella. È arrivato il momento di parlare insieme a voi, amici, perché secondo le indagini di settore fornite da piattaforme di, come si può dire, di acquisizione, come magari può essere un eBay, ok?
1: Ah, di acquisto, sì. Cioè, tutte le cose che si acquistano, si vendono, certo.
0: E dall'osservatorio sulla second hand economy,
1: okay? Quella degli usati.
0: Esattamente. Esatto. Ci sarebbero almeno 36 oggetti inutilizzati a casa.
1: Com'è possibile? Scusami, incredibile, no, questa cosa, è veramente aggressivo. 36 oggetti solo?
0: Ben 36 oggetti. L'87% degli italiani dichiara di possedere in media 36 oggetti nelle proprie abitazioni che non usa mai.
1: Guardate, ne parlavo poco fa fuori onda. Io ho una camera che sto aprendo adesso dopo un anno e mezzo, sì, e devo aggiustare, sì, un po' di cose, ma dopo trasloco è ancora piena di robe. Quindi
0: che non userai mai.
1: Non sono 36 oggetti che in casa non utilizzo. No,
0: infatti è la media. Mi dispiace. C'è chi come te ne ha 850 trilioni, sì, e zero. Non ne ha neanche uno, cioè tu sei la media e basta.
1: Sì, sì.
0: Tu sei l'87% di quelle persone. Tra poco vi raccontiamo anche le categorie più acquistate e dimenticate, però adesso al 393-7366-170 vogliamo chiedervi l'oggetto più inutile che avete in casa in questo momento, quello che non avete mai utilizzato anche se l'avete comprato di recente.
1: Guardatevi intorno e raccontatecelo. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, c'è Blanco con Anche a 20 anni si muore.
2: Radio Bella e Monella. Tutto

0: Vasco Rossi con L'amore, l'amore su Radio Bella Manella chiude la nostra prima ora insieme.
1: E noi continuiamo a parlare con voi. Qual è l'oggetto più inutile che avete in casa? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché no?

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. A parte il capitolo mutui, risulta in aumento il credito al consumo erogato da banche e società finanziarie alle famiglie italiane. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore all'ufficio studi dell'Associazione di Artigiani e Imprese CGA.
4: 178 miliardi di euro. E rispetto a un decennio fa l'aumento è stato del 62%. È un debito medio che a famiglia ha raggiunto i 6.600 euro, riconducibile a due esigenze fondamentali. Cioè, da un lato ci sono molte famiglie che ricorrono a prestiti per ottenere proprio della liquidità immediata. Dall'altro canto, invece, il credito viene utilizzato per un fine, cioè per l'acquisto di beni durevoli.
3: Mentre rimane ampio il dibattito sulla proposta della Premier Meloni riguardante il numero di studenti stranieri presenti in ogni classe, i dati più recenti del rapporto Iniziative e Studi sulla mobilità umana evidenziano che, dall'asilo alle superiori, gli alunni non italiani sono 930.000, l'11,6% del totale. Nel solo Veneto quasi 95.000. Nell'ambito della scuola sta per essere presentato Diario Scolastico 2026-2027, gratuito per gli studenti e per le loro famiglie, coinvolgendo circa 60.000 scolari tra Rovigo, Padova, Treviso e Venezia. È tutto.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella. Tutta da cantare. Morì.

0: Yax, vita, morte, miracoli su Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Vi stiamo parlando e stiamo chiedendo a voi al 393-7366-170 l'oggetto più inutile che avete in casa, che però avete acquistato anche da poco.
1: Questo perché secondo statistiche recenti l'87% degli italiani dichiara di possedere in media 36 oggetti nella propria abitazione, quindi intorno a loro, che però non utilizzano. Capito?
0: Esatto.
1: Quindi dobbiamo un po' indagare. Per esempio c'è lui, Billy.
0: Okay.
1: Ciao Billy.
0: Hello.
1: Hello. Ci dice in questa stagione il forno.
0: Sì, però comunque durante la stagione invernale, primaverile e anche autunnale me lo vai ad usare. Ma noi intendiamo proprio quelli che sono ancora imballati.
1: Vabbè. Ma magari c'è un forno imballato in cucina, cosa ne sai tu?
0: Scusa. Non credo. Io conosco qualcuno che ha un forno imballato e non è in cucina, è in salotto.
1: Salotto.
0: Tu lascia fare.
1: Ma chi è?
0: Tu lascia fare. Tu lascia fare.
1: Il cognome io.
0: Tu lascia fare. Non sono io comunque, assolutamente. No, io
1: carità, certo.
0: Ho tanti altri oggetti che però non uso, assolutamente. Però voi amici al 393-7366-170 l'oggetto più inutile che avete in casa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il nuovo singolo di Elisa Kintsugi su Radio Bella e Monella. Stiamo chiedendo a voi al 393-7366-170 l'oggetto più inutile che avete in casa in questo momento.
1: Stanno arrivando cose straordinarie come questo incredibile tagliamelone. Ok, non diciamo la marca, però mi piace il nome Jumbo. Non è la marca, però è il nome che viene dato dalla marca a questo tagliamelone.
0: Comprate lame in acciaio inox.
1: Lame in acciaio inox.
0: Per sfilettare il filetto.
1: Dice com'è? Mai usato.
0: Sì, mai usato, effettivamente.
1: Sai che puoi usarlo anche per le mele, credo. Comunque è la stessa struttura del tagliamele. Quello lo utilizzavo parecchio,
0: sì,
1: è rapidissimo.
0: Capito, però devi avere una mela gigante, perché no, se è certo. Fatto per il melone.
1: Però ti dico, quando usi quello invece tagliamele, è molto comodo. Il tagliamelone, onestamente, la vedo un po' difficile. Cioè, nel senso, il melone è un po' più grande, un po' più duro.
0: Certo.
1: Sì. Però il tagliamele, fai zang, pronta la mela, prego, prego, e via. Cioè, nel senso, è molto rapida.
0: Sì,
1: è straordinario.
0: Sì, diciamo che c'è anche chi ti dice, per piacere, mi levi la buccia.
1: Non deve.
0: No.
1: Però è un attimo, basta che prima sbucci e poi col tagliamela tagli.
0: O si mangia un'altra mele se la sbuccia.
1: Certo, comunque mi si è rotto il tagliamele. Se volete inviarci un tagliamele in via delle Mose 12.
0: Mamma mia, ma prendi un coltello e non rompere le scatole.
1: Ormai sì, sono costretto.
0: 393-7366-170 l'oggetto più inutile che avete in casa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 393-7366-170, l'oggetto più inutile che avete in casa. Allora adesso vi raccontiamo anche quali sono le categorie più acquistate, tuttavia dimenticate immediatamente. Al primo posto ci sono le scarpe e l'abbigliamento con, pensa, il 41%. Cioè gli italiani ammettono di averne in sovrannumero. Beh, tante mai usate.
1: Ci sta, in effetti. Scarpe faccio fatica a lasciarle in giro, anche se ho una scarpiera che non ho ancora aperto.
0: No,
1: potrebbe esserci qualcosa lì.
0: Io devo essere sincero, io avrò 3-4 paie di scarpe che puntualmente giro e
1: solo 3-4, non è vero.
0: Sì, assolutamente. Poi io ho le scarpe da montagna, ma non vengo qui a lavorare con gli scarponi, perdonami.
1: E lì c'è un garage di scarpe da montagna.
0: Ne ho due, un paio alte e un paio più piccole.
1: Il mio problema in realtà su questo ambito, e ci soffermiamo sull'abbigliamento, è le varie taglie dei vestiti.
0: Ok.
1: Cioè io avendo avuto dimagrito, poi ritornato un po' più su
0: effetto fisarmonica.
1: E ogni tanto, sì, ma dipende, io non troppo, ma l'ho fatto. Ho tante taglie che in questo momento non posso usare, però sono lì, che fai, li butti? Te ne privi.
0: Metti che un giorno dimagrisco ancora di più.
1: Lo so.
0: Comunque, dopo l'abbigliamento, seguono a ruote i giocattoli con il 39%, certo. Decorazioni e soprammobili con il 38%, mm-hmm. Piccoli elettrodomestici da cucina come frullatori, spremi agrumi, sì. Maiestratti, vedi anche un po' il tagliamelone di prima,
1: certo.
0: Che non è un elettrodomestico,
1: però è un domestico, sì.
0: Esatto, sì, un domestico.
1: È così, scusami.
0: Fermo, immobile, che non fa niente. Poi ovviamente attrezzature sportive come i classici tapirulan usati come appendiabili.
1: Mamma mia, ragazzi,
0: meraviglioso.
1: L'ellittica io ho avuto per anni, messa lì a guardare.
0: Ferma là.
1: Sì,
0: ma
1: l'ho usata, bella. L'ho usata per un paio di mesi e poi restate 3 anni sono rimaste così.
0: Perfetto, ancora un po' di minuti per raccontarcelo. 393 7366 170, l'oggetto più inutile che avete in casa.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ariete, Angelina Mango, che bella vita su Radio Bella e Morella, chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: Bella, bella, bella, come l'oggetto più inutile che avete in casa, ne avete sicuramente.
0: Non è bello, però. No,
1: è bello.
2: Sei ancora lì, è bellissimo.
0: Okay.
3: Radio Bella e Morella, tutta da cantare.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
10: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
9: Fiorentini.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Da The Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, servizio, audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna,

0: e Alvise, solo su Bella e Monella.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un po' di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cerri. Ci ha fatto ascoltare Fabi Fibra con Maurizio Carucci, Stelle.
1: Morandi, Ruggeri e Tozzi, Si può dare di più.
0: E Morgan e Bugo con Sincero.
1: Mamma mia, quanti ricordi, ragazzi. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso andiamo in conclusione del nostro argomento.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Ovvero l'oggetto più inutile che avete in casa in questo momento.
0: Ci scrive lei, dice: buona settimana carissimi.
1: Buona settimana.
0: Già cominciamo questo qui, settimana lunga, 5 giorni. È vero, vero, vabbè, comunque buona settimana. Io ho una cassapanca vecchia, però okay, mi è arrivata utile, mi è tornata anche utile per mettere cose che non uso più, ma non riesco a buttare. Quindi praticamente lei c'è una cassapanca che tiene tutto quello che doveva dirci.
1: Esatto, ha un oggetto inutile per tenere cose inutili.
0: Però non è inutile quell'oggetto, perdonatemi.
1: Il sacchetto dei sacchetti.
0: Sì, ma non è inutile quell'oggetto, perché serve, è il sacchetto dei sacchetti, è l'unico sacchetto utile dentro quei sacchetti.
1: Però quando lei dice io ho una cassapanca vecchia, vabbè, è per dire l'avrei già agevolata al di fuori, certo, della porta. Se non che nella sua inutilità, sì, si è resa utile perché all'interno posso tenerci qualcosa.
0: Sai che ci sono altri posti nel mondo in cui semplicemente la cassapanca sarebbe stata appoggiata fuori di casa, okay, proprio lungo la strada, okay, e nel giro di 2-3 ore sarebbe volata via.
1: Però quella si chiama poca civiltà.
0: No, non si chiama poca civiltà, è organizzazione.
1: È organizzazione.
0: Cioè,
1: certo.
0: Metti fuori, sono oggetti che tu non vuoi, qualcun altro li vede, li prende, li porta a casa. È tutto all'interno della norma, non è che viene lasciato lì a caso, capito?
1: Non fatelo con le suocere.
0: Battuta.
1: Allora, siccome non è ancora arrivato nessuno che ha detto
0: la suocera, l'hai aggiunta tu.
1: Ho detto, stempero io la cosa.
0: Salutiamo la suocera di Alvise, che tra l'altro ha un ottimo rapporto.
1: Certo, ma salutiamo anche tutte le suocere, non solo la mia.
2: Radio Bella e Monella.

0: dei Negrita, ragazzi. Ah, che bella, che bella, che bella. Allora, per chiudere l'argomento, quello dell'oggetto più inutile, tu non ci hai ancora detto qual è il tuo.
1: Il mio oggetto più inutile? Certo. Ma ne ho talmente tanti, ma che ne so io, scusami.
0: Scusa. No, cioè, prima hai detto ho una stanza piena di cose.
1: Vabbè, ma mica l'ho aperta la stanza, ancora sta lì piena di robe.
0: No, perché non in si
1: realtà,
0: apre.
1: No, si apre, ah, si apre. Mai sì. In realtà, guarda, uno degli oggetti secondo me è più... possiamo dirlo, più inutili, poco utilizzati, mai utilizzati quasi, è una specie di porta foto, ma non ci puoi mettere sopra una foto, ci puoi mettere tipo un, è presente nei vecchi telefoni che c'era la ringhiera che si girava, no?
0: Sì.
1: Quella
0: sì.
1: Roba lì. Cioè tu hai un porta raggiera del telefono vecchio, quella è la grandezza ed è anche la forma che dovrebbe avere la foto per stare là sopra.
0: Oh mamma mia.
1: Ma è vecchio, è messo lì, non l'ho mai buttato perché non so, mai mi sono affezionato.
0: L'hai ricevuto in dono?
1: Non lo so.
0: Perché se l'hai comprato, perdonami, ma sei un...
1: No, non ho comprato mai. Comprato mai, assolutamente, però non so in quale trasloco mi è sbucata fuori questa cosa. Onestamente, non lo so. Forse come, questa è una delle cose più inutili.
0: Come prima ci raccontavi che c'è qualcuno in giro per il mondo che se metti fuori una cassapanca se la prende, qualcuno ti ha visto fare il trasloco e ha detto aspetta che glielo metto là.
1: Eccolo qua, questo tesoro, questo cos'è?
0: Guarda,
1: non lo so, metti lì.
0: Era lì, butta dentro e sei a posto. Radio Bella e Monella.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: L'ultimo singolo di Ernia Dedica su Radio Bella Monella chiude le nostre due ore insieme con Andrea Alvise e per quanto mi riguarda le mie tre ore. Andrea adesso andrà avanti fino alle 19 da solo.
2: Mannaggia, fino alle 19 facciamo un aperitivo e dopo ci salutiamo anche noi.
1: Sì, cosa bevete? Della cetrata?
2: Non si può dire la marca, cetrata.
1: Eh no, non puoi, non puoi, perché sennò ti mettono al gabbio. Fai attenzione. Per tutti quanti ci risentiamo domani pomeriggio. Ciao ciao.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamando lo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
10: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50. La
11: casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti le TV americane hanno annunciato che non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti televisive che segue a rotazione gli eventi del presidente americano dopo che lo stesso Trump ha bandito la CNN, oltre che Now e Politico, dalla Casa Bianca. Germania, dopo la disfatta elettorale, il cancelliere Merz ribadisce di non voler lasciare il potere nel paese. Dall'Italia Beppe Grillo chiude alla possibilità di fondare un nuovo partito. Non ho il potere né le facoltà di farlo, ha spiegato. Elly Schlein bolla intanto come populismo il tetto massimo di studenti stranieri a scuola e divieto di indossare il burka annunciati da Giorgia Meloni. Roma, accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica, il ragazzo di origini congolesi che ha salvato la sua insegnante dall'aggressione di un coetaneo nel quartiere di Centocelle. I compagni hanno fatto oggi rientro in classe assistiti da psicologi. Chiudiamo con il calcio. A Milano l'ultimo commosso saluto al grande Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. I funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio alla presenza di campioni del passato e del presente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Fred De Palma con il ragazzino qui su Radio Bella e Monella ad aprire nella nostra ultima ora, le nostre ultime due mezz'ore insieme con le in solitaria con me Andrea Ferrara. Abbiamo un mare di cose da fare, lo sapete, eh? Perché è sempre così, anche di lunedì quando si comincia una nuova settimana, quando cominciamo questi cinque giorni impervi verso il weekend. E signori, si comincia ovviamente con le nostre news sotto sopra fra pochissimo e poi parliamo di sport, sì, perché durante il weekend qualcosa è successo sia in ambito calcistico che in ambito di altri sport, soprattutto pallavolo. Ragazzi, stanno tenendo ancora oggi gli europei maschili, quindi insomma c'è tanta roba di cui parlare, fra pochissimo ne parleremo. Prima però andiamo avanti con la musica, ci ascoltiamo lui, Max Gazzè, direttamente dal 1998, questa è La favola di Adamo ed Eva.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

bel casino, dice anche lui, Mida, qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento di cominciare con le nostre news sotto sopra. Ci spostiamo in Russia, siamo a Stavropol, ok? Anzi, siamo dentro la Stavropol, che è una ditta, appunto idraulica, una ditta idraulica che ha organizzato nei locali del negozio una bizzarra gara ribattezzata appunto Game of Thrones, il gioco dei trono. Si parla di water, per questo è divertente il Game of Thrones, no? Il gioco del trono. Bello, bello. Una ditta che si chiama Stavropol, una cosa. Vabbè, comunque, la prima prova ha visto decine di sfidanti aspirare una bevanda analcolica da un water pulito, per carità, usando però di queste maxi cannucce. Dovevano riuscire, cioè è difficile, guarda, le cannucce sono enormi, è un casino riuscire a creare la giusta potenza. La seconda fase ha obbligato i 7 finalisti a rimanere seduti sul sanitario, sul water, chiuso, ok, il più a lungo possibile per vincere il premio. È una cosa un po' alla Gialappa, quando c'era il gioco che prendeva in giro il Grande Fratello con quest'occhio direttamente sul bagno, non so se ve lo ricordate, no? Era straordinario. Però ecco, questo stanno facendo realmente. Il bottino, il premio quindi in palio, per il vincitore, solo per il vincitore, era di 100.000 rubli, quindi circa 1.276 dollari, una cosa del genere. Il prezzo esatto dovrebbe essere questo, cambio più, cambio meno, quindi nemmeno pochi, anche perché non è che stanno facendo cose incredibili, non è che stanno cavalcando destrieri su una strada impervia lungo la montagna, no, stanno semplicemente seduti su un bagno, quindi mi sembra più che dignitoso. L'iniziativa è diventata virale su tutti i social, poi ha scatenato delle polemiche, tra l'altro, da parte degli utenti, che l'hanno reputata umiliante. Ora, secondo me in internet in giro ci sono cose più umilianti, però, oh, vabbè, amen, 100.000 rubli qualcuno li avrà vinti. Radio Bella e Monella.

0: Dama Cabana, ovviamente nel mezzo delle nostre news sotto sopra. Signori, eravamo dall'altra parte del mondo, eravamo in Russia, adesso ci spostiamo, torniamo in Europa, andiamo in Tessaglia, ok? Siamo quindi in Grecia nel settembre 23. Una tempesta, la tempesta Daniel, non so perché aveva questo nome, ma vabbè, ok. Comunque ha devastato la Tessaglia, ha fatto crollare il ponte di Palaiopirgos, che non è una brutta parola, è una zona, va bene, non fate... Comunque la struttura è piegata al centro, ok? Quindi c'è un ponte, a un certo punto c'è proprio, fa una discesa da entrambe le parti e sfiora l'acqua del fiume che c'è, il Pineios, che questa cosa qui collega comunque questo ponte due importanti comuni della Tessaglia, di conseguenza è un problema perché lo spostamento si allungherebbe di tantissimo, ok? Quindi nonostante sia chiuso, dichiarato inagibile, ecco, però c'è una mancanza di barriere rigide e quindi la gente ci passa, ma da sempre, cioè ormai stiamo parlando di 3 anni e per 3 anni le persone, i locali, i turisti che sono guidati da un guidatore, da un navigatore che li porta comunque là sopra, ci passano, è inagibile, è impressionante a vedersi, però ci passano, è una cosa straordinaria, pur di non fare quei chilometri in più e di non perdere quel tempo, nonché quei soldi, ci passano nonostante il rischio che c'è. Se passate per di là, siete turisti, magari vi avvicinate e lo guardate, però non ci passate, lasciate stare, non si fa, è un rischio troppo alto, dai.
1: Radio Bella e Monella.

0: da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La voce di Ultimo Romantica a chiudere questa nostra prima mezz'ora in solitaria. Fra pochissimo, signori, si parla di sport, lo sapete, è lunedì e quindi fra poco entriamo anche negli sport che magari vi siete persi durante questo weekend. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
8: Tutta da cantare.
7: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
8: Di Radio Bella e Monella.
7: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
9: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre.
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
16: La cassa.
15: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: cose.
1: L'ultima hit del Liga Nazionale, Liga Bue, è qualcosa per te qui su Radio Belle Monella. Signori, è il momento di cominciare a parlare di sport. Parliamo di basket per iniziare. Basket italiano, basket nostrano. L'Olimpia Milano ha vinto la Supercoppa, ha sconfitto Venezia in finale a Tortona 94-87 dopo diversi tempi, cioè siamo andati oltre, capito? Quindi ci stava. L'overtime ha sconfitto, appunto, ha distrutto Venezia, distrutto no, comunque sicuramente ha avuto un po' di danni, perché comunque Venezia aveva dato tanto, aveva rimontato 19 punti e poi purtroppo ha perso per poco. Ancora invece non parliamo più di basket, parliamo di Eurovolley, parliamo quindi di pallavolo. Dominio azzurro a Torino, questo possiamo dirlo, no? Agli europei, ragazzi, l'Italia stacca il pass per i quarti, ha liquidato il caso Danimarca, così 3-0, mai in discussione la partita. Mercoledì saremo contro la Finlandia. Ecco, quindi fra 2 giorni, se non sbaglio, tutti a vedere e tutti a tifare l'Eurovolley.
2: Radio Bella e Monella.

0: Tony Ferrosville e Vittoria Secret qui su Bella e Monella. Signori, parliamo anche un po' di calcio, che mi sembra giusto, insomma, dobbiamo ogni tanto dirlo. Però non parleremo di Serie A, no, parliamo degli azzurri, parliamo dell'Italia, che a quanto pare, secondo Mancini, nei prossimi 4 anni qualcosa ci portiamo a casa. Io sto toccando ferro, perché mi sembra più che giusto. Comunque via appunto a Raduna Coverciano, ha detto un po' di cose positive, poi proveremo tantissimi giovani, quindi è un bene. Vedremo i dati alla mano, sarà più interessante ragionarci. E invece chiudiamo con la Liga, perché è tornato il buon Mourinho sulla panchina del Real Madrid, questo lo sapete, gioca contro l'Atletico Madrid in questo derby, perde 2-1 questo derby, e poi va in sala stampa a dire ci hanno colpito gli arbitri, ci hanno tolto tutto. Ecco, peccato stai allenando il Real Madrid, il Real Madrid, cioè non è che sia la squadra quella colpita dagli arbitri da tutto intorno, è il Real Madrid, ma che cazzo, ma cosa dici?
1: Radio Bella e Monella,
2: Bella e Monella,
1: tutta da cantare. I got a message.

0: Zucchero Diavoli in Me a chiudere questa nostra ora in solitario e queste tre ore insieme che abbiamo passato oggi in questo lunedì. Io ritorno domani, sempre dalle 16, sempre qui su Radio Bella e Morella. Fra pochissimo ci sarà anche Rocky, ma prima do la linea a lui, al buon Roby Borillo con i belli di gruppo. Ciao ad Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Buongiorno amici, inizia una nuova settimana dei nostri belli di gruppo. Io sono Roby Borillo dei Los Locos. Io lo so che la prima canzone che vi sto per proporre l'ho proposta anche qualche giorno fa, ma siccome è la mia canzone preferita, lasciatemelo fare, ma anche perché riguarda proprio questo periodo, perché settembre, la canzone avete già capito, è September degli Earth, Wind and Fire, mia canzone preferita, lo ripeto, e la metto oggi proprio perché a un certo punto la canzone dice all'inizio Do you remember 21st night September, cioè proprio il 21, la notte del 21, e quindi visto che oggi è il 21, allora voglio iniziare proprio con questa canzone. Molti credono che appunto il 21 sia l'equinozio d'autunno, quindi inizi l'autunno. Effettivamente questa è un po' una convenzione, però effettivamente astronomicamente parlando, facciamo il figo, inizia il 23 quest'anno, perché sapete che un po' cambia ogni anno l'inizio dell'equinozio di autunno, per cui dai, se ufficialmente inizia oggi, però abbiamo ancora un paio di giorni di estate. E infatti la seconda canzone che ascolteremo, proprio che c'è un po' quel retrogusto amaro dell'estate, è L'estate addosso di Jovanotti, che tra l'altro a un certo punto parla proprio anche di settembre. Io sono Roby Borillo, questi belli di oggi, buon ascolto.

0: a me personalmente, ma forse anche a voi, ricorderà veramente qualche estate bella passata fa, l'estate addosso di Jovanotti e Earth, Wind and Fire, Do You Remember 21st Night of September. È difficile parlare in inglese, eh? Io sono Roby Borillo, l'appuntamento per i belli è per domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
6: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: forte da cantare.
1: Le 19:02 minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta dei legali dell'ex imprenditore in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike avvenuto a Miami nel 1998, delitto per cui lo stesso Forti si è sempre dichiarato innocente. Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica. Donald Trump lo ha deciso il pool di emittenti che segue gli eventi del presidente americano dopo che lo stesso Trump ha bandito la CNN oltre Now e Politico dalla Casa Bianca. Ora a Roma, dove nel quartiere Centocelle la preside e l'intera comunità scolastica hanno accolto come un eroe il ragazzo di origini congolesi che ha salvato la sua insegnante dall'aggressione di un coetaneo in classe. I compagni hanno fatto rientro oggi a scuola, assistiti da psicologi. Il calcio in chiusura dal ritiro di Coverciano, dove prepara gli impegni della nazionale per la Nations League, parla Roberto Mancini. Sono qua per vincere il più velocemente possibile, dice il CT. L'esordio in Nations League venerdì a Roma con il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
1: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: È lunedì, è normale che Tommaso Paradiso dica agitare Coca-Cola e non magari un gin tonic, anche perché il fine settimana è appena passato, quindi eccoci qui, pronti e carichissimi per incominciare una nuova settimana insieme. Lunedì 21 settembre, le 19:08 minuti, state ascoltando Radio Belle Monella, mi ripresento come sempre. Ciao, sono sempre Rocky, saluto e ringrazio Andrea Ferrara che tornerà sempre domani alla solita ora. Io vi terrò compagnia come ogni sera dalle 19 per l'esattezza, appunto, ormai 8 minuti passati dalle 19 e si arriverà fino alle 21. State molto attenti perché nella prima mezz'ora discuteremo di un divieto che è stato inserito alle scuole, per l'esattezza all'interno di una scuola di Treviso, che riguarda l'abbigliamento, no? Perché si sa, ci sono sempre stati quei problemini. E no, ma non puoi arrivare a scuola con la gonna corta e non puoi arrivare con i pantaloncini che non superano il ginocchio e no, non puoi arrivare a scuola con i tacchi. Ne parliamo tra pochissimo. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi. Vi ricordo che potete farlo tramite messaggio scritto oppure vocale. Intanto 2010, Fabri Fibra, tranne te.
1: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
2: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

0: solo sai che quando vuoi aspettiamo di farci del male, mi lasci ma non mi lasci male.
1: Dal 2024 il disco di Shiva e Tony Boy con Polvere qui su Radio Belle Monella, le 19:15. E ragazzi, attenzione, perché una nostra ascoltatrice si è collegata sin dall'inizio e mi ha detto: beh Rocky, giustamente le scuole non sono discoteche, non sono neanche spiagge, perché poco fa, durante il primo intervento di presentazione, vi ho anticipato che avremmo parlato appunto di queste decisioni che sono state prese da un istituto di Treviso, di delle medie, anche delle superiori comunque, dello stesso istituto, dove la scuola ha deciso di stabilire in modo più preciso cos'è considerato e adatto da indossare in classe. Per l'esattezza ha vietato i pantaloncini a vita troppo bassa e gli hot pants, cioè che sono questi pantaloncini molto molto corti, delle specie di leggings, ecco, dove stanno molto stretti alle cosce. Poi giustamente la dirigente spiega che l'obiettivo non è limitare la libertà agli studenti, però fissare alcune regole già dall'inizio dell'anno scolastico, quindi si parte veramente molto bene. Però al 393-7366-170 io volevo domandare a voi: siete mai stati magari rimproverati per come eravate vestiti? Si sa, sarà successo sicuramente a tutti quanti, magari dal proprio capo dell'azienda, dai propri genitori, perché magari da piccoli ci vestivamo anche un po' come volavamo, insomma eravamo ragazzini, non capivamo niente, o magari addirittura a scuola, perché ho un vago ricordo delle superiori dove un mio amico si è presentato un giorno in classe con la maglietta del Milan, e vabbè che milanista, partiamo già malissimo, però la professoressa l'ha rimproverato e gli ha detto: guarda che non è che ti puoi presentare a scuola come se fossi allo stadio. Ha un po' esagerato? Ha un po' esagerato, perché comunque è una semplice t-shirt, sti cavoli, ognuno potrà mettersi anche quello che vuole. Pensateci, siete mai stati rimproverati per come eravate vestiti? Se vi è mai successo nella vostra vita?

0: con Tuca Macarena qui su Radio Belle Monella e stiamo discutendo appunto di quelle cose che un po' ci hanno riguardato quando eravamo giovani, soprattutto alle scuole medie e alle scuole superiori, no? Voi come cavolo vi vestivate? Ma soprattutto qualcuno vi giudicava? Per esempio al 393-7366-170 c'è lei che ci scrive: io ho avuto il grembiule sia alle elementari che alle medie, anni 70, e ti dirò che sono cresciuta senza il pallino, quello che era vestito in maniera eccetera eccetera. Diciamo che abbiamo iniziato a parlare di questo articolo che è stato pubblicato su TG.com, dove un istituto ha decisamente dettato delle regole e gli studenti non potranno più indossare i pantaloncini corti, ma anche le ragazze ovviamente, oltre ai maschietti, gli shorts molto molto stretti e i leggings che si vede dal ginocchio in giù. Ecco, in poche parole è questo. Poi si sa anche il perché si fa, giustamente, perché poi la scuola è un luogo di studio, deve avere un abbigliamento adatto al contesto. Poi le scuole secondo me ti portano anche verso il mondo del futuro e ti dicono: guarda che se ti vesti così in un ambiente di lavoro sai che non è proprio una bellissima cosa. Ma lo fanno anche per evitare distrazioni, perché alcuni divieti servono anche a evitare che l'abbigliamento distragga gli studenti durante le lezioni, perché si sa, no? Quando si presenta anche la ragazza che ci piace in minigonna dove si vede la metà delle cose, insomma, ovviamente sto scherzando, però si sa che noi maschietti ci facciamo distrarre molto facilmente. 393-7366-170, e voi siete mai stati rimproverati per come eravate vestiti, o magari vi siete mai sentiti giudicati in generale dal vostro capo, dai vostri genitori, a scuola, ma anche dai vostri amici? Perché poi si sa, ci sono anche quegli amici che ogni volta che vedono qualcosa che non va in te, come per esempio quella t-shirt che a loro non piace, te la giudicano, ti dicono: oh, che brutta quella t-shirt, ma non avevi qualcosa di meglio nel tuo armadio?
1: Radio Bella e Monella.

0: E con il disco di Elisa, Amore è qui su Radio Belle Monella. Sono le 7:30 di questo lunedì sera, la prima mezz'ora se n'è andata. Abbiamo un'altra mezz'oretta, un'altra ora e mezza insieme. Ma che mezz'oretta? Mezz'oretta per concludere la prima ora, si arriva fino alle 21. Tra pochissimo si torna, si ascolta un po' di musica ancora, eh. Soprattutto le pillole selezionate da Matteo Monti, state qui.
1: Voglio essere fritto!
2: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo?
4: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa!
4: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
9: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulite.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
9: Dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto,

0: Lemonella in chiusura, Blanco e Sfera Ebbasta con Mi fa impazzire, nel mezzo Gianna Nannini con Fotoromanza e ad aprire con Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.
1: Bella Lemonella.
0: Ed eccoci qui pronti per ricominciare la seconda mezz'ora insieme. State ascoltando Radio Bella Lemonella. Buonasera a tutti quanti, per chi si fosse appena collegato anche per la prima volta. Io sono Rocky, si arriva fino alle 21. Piccolo recapino della scorsa mezz'ora: abbiamo discusso appunto dei divieti, vari divieti inseriti all'interno degli istituti scolastici, soprattutto all'interno di un istituto scolastico di Treviso, delle scuole medie e superiori, che hanno appunto messo un po' di ordine per quanto riguarda l'abbigliamento, che riguarda appunto sia uomini che donne. Invece adesso si parla di una cosa molto molto figa, perché stavo scrollando Instagram poco fa e ho scoperto questa pagina molto molto interessante. Pensate che c'è un uomo che ha inventato una sorta di Google Maps, quindi non la solita Google Maps che ti mostra le strade, il traffico, insomma i vari paesi, le città, ma quasi 1500 musei in una sola mappa, ovvero l'Atlante delle passioni più strane. Pensate che sono state raccolte appunto più di 1500 musei all'interno di questa mappa, e è stata inventata da questo consulente britannico che ha iniziato questo progetto un po' per curiosità personale, un po' per passione, e poi ha fatto tutto una grande, una bomba, cioè è veramente fighissima. Tra pochissimo vi do altre informazioni, ma anche il sito, sono gentile stasera.

ascoltando Radio Bella e Monella alle 19.48. Il disco che abbiamo appena sentito era quello di Max Pezzali dal 2007 con Sei Fantastica. Certo, sei fantastico, nulla da dire, però secondo me qualcuno ti ha superato, caro Max, e non parlo a livello musicale, parlo proprio di genialità, perché stiamo parlando appunto di questo britannico, di questo consulente musale britannico chiamato James Lees, che ha creato una sorta di Atlanta, una sorta di Google Maps gigante, dove mostra all'interno all'incirca 1500 musei. Nella mappa si trovano musei davvero particolari, cioè dalle patate, dall'invenzione della patata, alla storia della cravatta, dal sale alla cannabis, quindi insomma un sacco di cose molto fighe. Poi lui ha detto cose che sono già, cose già viste, riviste. Le ho lasciate stare, per esempio i musei dedicati alla tortura, ai flipper, perché si sa, sono cose che ci hanno stancato. Una cosa molto figa, se vi va di visitare la sua pagina, in realtà potrete trovarlo anche su Instagram, e si chiama James, quindi con la J, James _visits_museum. Quindi se vi va, se vi interessa dare un'occhiata appunto a questa mappa, è una cosa molto molto figa, soprattutto magari per tutte quelle persone che sono interessate nel momento in cui viaggiano a guardare, a scoprire musei molto molto fighi.

0: amo io, non ti preoccupare, ti amo io, madame. Mama e non mama, questo era il suo disco appena ascoltato in chiusura della nostra prima ora assieme. Piccolo recapino per chi magari si fosse appena collegato: abbiamo discusso durante questa mezz'ora di questo ideatore, di questo consulente di musei britannico, che ha inventato in poche parole una mappa dedicata a musei molto specifici, all'incirca 1500 musei. Tra pochissimo invece parleremo di un'altra scoperta che non riguarda solamente musei, ma anche edifici strani, luoghi naturali e collezioni. Quindi di questa mappa che raccoglie decine di migliaia di luoghi insoliti in tutto il mondo. State qui, ne parliamo tra pochissimo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Ecco la merenda.
3: Il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
11: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
12: Non potete perdervelo!
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
14: Radio Bella e Monella.
15: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
14: Radio Bella e Monella.
16: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
14: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. Le 22 minuti.
17: Radio Bella e Monella Meteo.
18: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Bella e Monella da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un avvio della nuova settimana con pressione atmosferica alta sul nord Italia. Il tempo nelle prossime ore resta asciutto, qualche velatura di passaggio a tratti potranno offuscare il cielo, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Temperature questo lunedì ancora tipicamente estive, ma in calo nella giornata di domani. Con l'ingresso di correnti da est-nord-est, soprattutto sulla fascia adriatica, le temperature saranno decisamente più contenute. In alcune località non andremo oltre i 23-25 gradi. Per il resto il tempo resterà asciutto ed ampiamente soleggiato. Per saperne di più vi rimando all'app e Trebi Meteo.
14: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
19: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
10: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray!
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Bella e Monella. Tutto.

innesca troppe cose questa Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Belle Monella. Diamo il via ufficiale, le 20.07, seconda ora insieme. State ascoltando Radio Belle Monella. Io sono Rocky. Durante la scorsa mezz'ora, piccolo recap, abbiamo parlato appunto di questo giornalista, di questo scienziato, chiamiamolo anche così, britannico, che ha ideato questa specie di mappa contenente all'interno 1500 musei, che è stata creata anche grazie alle segnalazioni del pubblico. Un sacco di musei molto fighi, è partito anche dal museo della patata, dal museo della cravatta, insomma tantissime cose molto fighe, però non è l'unica invenzione molto molto carina. È stata creata anche il progetto che ormai è diventato il più famoso e più grande, che si chiama Atlas Obscura, da questi due statunitensi scienziati giornalisti, e all'interno ci puoi trovare decine di migliaia di luoghi insoliti in tutto il mondo, quindi sì musei, ma anche edifici strani, luoghi naturali, collezioni, monumenti e curiosità. La particolarità di questo sito Atlas Obscura, di questa mappa, è che gli utenti possono anche segnalare nuovi luoghi e anche delle mappe specifiche. Per esempio, pensate che in Europa segnala oltre 12.000 luoghi insoliti, in Asia oltre 3.000, negli Stati Uniti oltre 12.000 e in Italia oltre 1.100 luoghi insoliti. Quindi insomma, se vi interessa, se potrebbe interessarvi, il sito si chiama Atlas Obscura. È così, molto molto figo. Intanto andiamo avanti con la musica, c'è Arisa dal 2009 con il suo disco Sincerità. Radio Bella e Monella.

0: non so perché amo questo disco, cioè me lo ricorderò sempre. Mi ricorderò sempre la sua data d'uscita, perché è uscito per l'esattezza il 5 di giugno del 2026, Businessman di Dito nella Piaga. Un'altra cosa che mi ricorderò per sempre a memoria è che a quest'ora, verso le 20:15, al 393-7366-170 potrete richiedere la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, questo Radio Bella e Monella. E dai, siamo proprio tutti bravi a cantare, ma con lo sport invece come siamo messi? Come siamo messi? Beh, lo scopriremo. Venite a trovarci domenica 27 settembre all'aeroporto di Istrana, in provincia di Treviso, sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, ospita la Run 51. 10 km competitiva FIDAL oppure 5 e 10 km non competitivi. Scegli il tuo modo di partecipare. Un evento sportivo, ma soprattutto solidale, a sostegno di un dono dal cielo e la nostra famiglia. Radio Bella e Monella è media partner dell'evento e noi saremo lì presenti con animazione per accompagnare i partecipanti e pubblico con musica, energia e divertimento. Iscriviti subito su endu.net e preparati a una domenica tutta da vivere. Run 51, corri, dona e vola.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Bella e Monella, sono Miriam, ho 5 anni, io abito a San Quirino e vorrei ascoltare la canzone Per un pistolo nero
2: di Elettra Lamborghini.
3: Dimmi se sei un uomo per un pistolero, se già dove

0: Piu! Dal 2021 l'altra Lamborghini con Pistolero qui su Radio Belle Monella, che ci porta alla conclusione di un'altra nostra mezz'oretta assieme. Attenzione, perché tra pochissimo arriverà il vero pistolero Antonello Ceri, che ci suonerà tre dischi selezionati e mixati proprio da lui.
1: Let's go! Domedy Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Domedy Award.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini. Il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: È quando suona la sveglia che esordisci con
14: Buongiorno Unca!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
14: Non potete perdervelo!
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
17: Antonello Cerri suona I Italiamo.

0: E bravissimo Antonello Ceri, super carico, che ci ha appena fatto ascoltare la sua pillola. DJ Antoine e Paolo Ortelli con Non sarà perché ti amo. Nel mezzo Loretta Goggi e David Guetta con Maledetta Together. In apertura al disco di Samurai J remixato El Party ed Hello.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Buonasera a tutti quanti, state ancora ascoltando Radio Belle Monella. Abbiamo l'ultima mezz'oretta molto molto scarsa. Stavo un po' guardando il tempo fuori, d'altronde non è neanche la prima volta che lo faccio. Voi direte sì, al buio, ma non si capisce nulla. In realtà, per l'esattezza, un po' le temperature, perché si sa, è ancora il periodo quello bello in cui si sta bene, si gira bene con le maniche corte, periodo in cui si può ancora andare a visitare i centri storici, le città, insomma, farsi le belle passeggiate, le belle gite con magari genitori, morose, morosetti, fidanzati, insomma amici, ma soprattutto farsi passarsi anche una giornata intera, perché si sa, qui dalle nostre parti, nelle zone Venezia, in centro storico Venezia, si fa, va molto di moda fare il Baccaro Tour, no? Dove ti porti dietro un sacco di amici, ti porti dietro anche i genitori, insomma ci si diverte. Però attenzione, perché potrebbe esserci una novità che riguarda appunto la visitazione di questo grande centro storico, perché potrebbe diventare più costosa per l'accesso alla città in centro, in particolare al centro storico, per i visitatori giornalieri che entrano senza prenotare. Poi sappiamo benissimo che adesso al momento il biglietto costa dei 5 euro se ti prenoti, da 10 euro senza prenotazioni, però la tariffa potrebbe arrivare fino a 30 e persino 50 euro, che sono veramente tantissimi. Ma questo perché lo fanno? Perché ci sono troppi turisti che vengono a romperci le scatole.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi più dire.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Francesco Rossi dal 1998, quanti anni hai? In realtà, guarda, ne ho 25, grazie per la domanda. In realtà il numero 25 che si avvicina al costo e al costo per visitare Venezia nel 2027, perché appunto stiamo parlando di questa cosa qui, che la tariffa per visitare il centro storico di Venezia potrebbe aumentare fino ai 30-50 euro. Tutta questa decisione è stata presa appunto dal comune per gestire un po' il flusso, ridurre un po' il turismo, perché si sa, poi nelle festività arriva tanta gente che è in ferie anche dall'estero e viene a massacrarci non ci lascia spazio anche per visitare le nostre città. L'obiettivo quindi del comune è cercare di ridurre il turismo mordi e fuggi, però la tariffa comunque non è ancora stata confermata, la proposta dovrà essere definita in vista del 2027. Resta però una semplice domanda che mi sono fatto, che poi penso si facciano tutti quanti: un biglietto così costoso riuscirà davvero a ridurre il turismo di massa senza rendere Venezia una città accessibile soprattutto a chi può permetterselo? Perché poi si sa, ovviamente magari tante persone ci sono già state, anche le persone che vivono all'estero, quindi ti dicono: ma sai che quasi quasi non ci vado neanche più, tanto comunque l'ho già visitata, è stato tutto molto bello, però andare e tornarci per pagare poi altri 30-50 euro non mi sembra il caso. Le persone che magari non ci sono mai state, lì dici: che faccio, li spendo quei soldi? Ma magari per la prima volta ci sta, è sempre bello fare esperienze nuove e spendere anche quei soldi in più, chissà, ti acculturi anche un po' il bagaglio personale, ecco, si dice così.
1: Radio Bella e Monella.

0: E con il disco di Noemi, tu cosa fai questa sera? Noi concludiamo il nostro primo appuntamento della settimana, quello del lunedì 21 di settembre. Ci diamo appuntamento per domani sera 19:21. Da Rocky è tutto. Ciao.
1: Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo! Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423-736655. O tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso
7: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Solo da 1 euro, con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori! Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo! Ci pensa Classe 1 Eventi! Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
19: La rimpatriata delle superiori?
20: Ne riparliamo a settembre.
19: L'iscrizione in palestra?
20: Ne riparliamo a settembre.
19: Il controllo gomme?
20: Ne riparliamo a settembre!
21: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto,
1: stessa radio.
2: Stessa strada, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Iote su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto.
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.

0: Salmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Bella e Monella, tutta da cantare. Cosa so?

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Oggi ho stato in lavandina e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce.

0: lavorare meglio. Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
0: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
7: Buongiorno amici, inizia una nuova settimana dei nostri belli di gruppo. Io sono Roby Borillo dei Los Locos. Io lo so che la prima canzone che vi sto per proporre l'ho proposta anche qualche giorno fa, ma siccome è la mia canzone preferita, lasciatemelo fare, ma anche perché riguarda proprio questo periodo, perché settembre, la canzone avete già capito, è September degli Earth, Wind and Fire, mia canzone preferita, lo ripeto, e la metto oggi proprio perché a un certo punto la canzone dice all'inizio Do you remember 21st night September, cioè proprio il 21, la notte del 21, e quindi visto che oggi è il 21, allora voglio iniziare proprio con questa canzone. Molti credono che appunto il 21 sia l'equinozio d'autunno, quindi inizi l'autunno, effettivamente questa è un po' una convenzione, però effettivamente astronomicamente parlando, facciamo il figo, inizia il 23 quest'anno, perché sapete che un po' cambia ogni anno l'inizio dell'equinozio di autunno, per cui dai, se ufficialmente inizia oggi, però abbiamo ancora un paio di giorni di estate. E infatti la seconda canzone che ascolteremo, proprio che c'è un po' quel retrogusto amaro del

0: a me personalmente, ma forse anche a voi ricorderà veramente qualche estate bella passata fa, l'estate addosso di Jovanotti e Earth, Wind and Fire, Do You Remember 21st Night of September. Difficile parlare in inglese, eh? Io sono Roby Borillo, l'appuntamento per i belli è per domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte, sempre.
1: Dettagli in negozio online.
2: 2 verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
12: Ma che oh!
11: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
13: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
14: Tu lascia fare, sempre polemico!
15: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
16: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
2: Mi viene incontro la notte, quando cercavo di evitare l'impatto.

0: Buongiorno, buon lunedì, il 21 di settembre, ci siamo, ciao Elisa.
1: Buongiorno, The Revenant, eccola qua, Monica Morgan.
0: Mamma mia, che weekend, ragazzi. Ma parla tu oggi.
1: Non hai più l'età.
0: No, per niente, da molto tempo tra l'altro. Tu parla che io ti
1: guardo. Dai, parlo io, sì. Beh, non guardarmi a guardo che poi mi viene anche
0: sorrido.
1: Da ridere. No, non farlo,
0: sì, faccio
1: non
0: sì
1: farlo.
0: Con la testa anche. Aspetta, oggi mi fai salutare la nostra ascoltatrice, sì, Fiore, che finalmente ho incontrato.
1: E che ha anche vinto la gloria eterna qualche istante fa.
0: Mamma mia, la nostra fedelissima Fiore finalmente l'ho vista e quanto sono stata contenta di vederla.
1: Che
0: di persona, sì, cara.
1: Che ci ascolta sempre.
0: Sì.
1: Allora, oggi è una bellissima giornata perché è la giornata mondiale della gratitudine. È stata istituita nel 1965 durante un incontro alle Hawaii da parte di un gruppo di persone che volevano trovare un momento insieme per esprimere gratitudine un po' in generale per la vita, per il mondo, per le cose che succedono, le cose belle. E allora, oggi domanda facile, visto che è la giornata mondiale della gratitudine, vi chiediamo per che cosa dite grazie oggi.
0: Vogliamo saperlo, siamo curiosissimi, c'è anche un bellissimo post sui nostri social, se volete contribuire anche da quelle parti là, fatecelo sapere, ci arrivo con un messaggio al 393 736 6170.
1: Brava!

0: tutte da cantare. Lisa Nadè e Monica Morgan con voi anche questa mattina. Siamo pronti a scoprire quali sono le cose per cui dite grazie oggi.
1: Sì, perché oggi è la giornata mondiale della gratitudine. Sentiamo lei, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Buon lunedì. Guarda, già svegliarsi la mattina, vedere, avere possibilità di vedere, di sentire, di annusare, di godere sta vita, già secondo me c'è da ringraziare. E ogni domenica, sì, quasi ogni domenica quando andiamo in montagna, là parte il mio ringraziamento all'universo, perché la possibilità di vedere, di avere la salute, di per me è una grande roba, tanta tanta roba.
0: Ah, che meraviglia.
2: Un abbraccio a tutti e due, buongiorno a tutti, forza e coraggio per la settimana, Monica, buona guarigione.
0: Ce la farò ragazzi, ce la farò.
1: Oggi giornata mondiale. Sì, sì, sì, giornata mondiale della gratitudine, per cosa dite grazie? E se volete c'è anche la canzone,
0: la canzone che fa.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: La gratitudine per cosa dite grazie oggi? Vogliamo leggere anche gli amici che ci scrivono sui social?
1: Ma certo,
0: su Facebook.
1: Per esserci, ecco, per esserci, lo stanno scrivendo in tanti. Noi vi ringraziamo, grazie per avere un buon udito, per godermi la vostra compagnia, grazie perché mi fate compagnia e ci fate compagnia. E poi c'è chi scrive: ringrazio anche me stessa di come sono.
0: Eh certo, brava, questa è una bella cosa.
1: Io grazie lo dico su tutto, sì, ma scegliete una cosa, dai.
0: Sì, dai, fate così, scegliamo una cosa per cui dire grazie stamattina.
1: Tu per cosa dici grazie?
0: Adesso ci penso.
1: Grazie perché sei viva.
0: E che sono sopravvissuta, un altro crossabili, sì. Che ragazzi, è una roba che in confronto, capito, quelli che vanno a fare Survivor nella giungla si divertono.
1: Esatto. Radio Bella e Monella.

0: quanto ci piace anche in televisione. Allora, per cosa siete grati?
1: Per cosa dite grazie nella giornata di oggi, mondiale, giornata mondiale della gratitudine? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
7: La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: appuntamento con la pillola di Italiamo di oggi. Anche oggi il nostro bravissimo Antonello Ceri è andato a ripescare 3 super successi, tutti da cantare, che ci siamo goduti tutti quanti insieme in questa pillola speciale. Grazie ad Antonello Ceri che torna tra 2 ore su Belle Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ancora ben collegati in questa puntata del lunedì, Monica Morgan ed Elisa Nadai con voi. Il tema è la giornata mondiale della gratitudine. Per che cosa volete dire grazie stamattina? Attenzione, attenzione, abbiamo anche lui, vedi?
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Allora, ringrazio sentitamente da moto, in quanto portatrice di leggerezza e giovinezza e pensieri positivi, specie se hai con te la tua amata. Grazie a tutti.
0: Ma che meraviglia! Gian Pietro di Vicenza poi si è firmato. Mi sembra un gran bel ringraziamento. E voi a cosa dite grazie oggi?
3: 393 73 66 106.

0: incancellabile su Radio Belle Monella. Oggi giornata mondiale della gratitudine, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 perché cosa dite grazie, perché siete grati.
1: Allora, sentiamo. Quelli grati per i biglietti vinti, già messo quello, quelli grati per i biglietti vinti da noi, è bello sempre, sì. No? Un sacco di gente che troviamo e ci ringrazia, grazie per averci mandato al concerto, per averci mandato alle grotte di Oliero, per averci mandato a fare il rafting con i Mantini, ma ragazzi,
0: sono un sacco belle. Di belle esperienze, sì. Dell'educazione insegnata dai miei genitori, anche questo è un bel grazie per quello che hanno lasciato, per i valori che hanno insegnato.
2: Ciao Radio Belle Monella, Zero da Caldogno.
0: Ciao.
2: Io dico grazie per la mia splendida famiglia, dai miei 3 figli che adoro, anche se mi fanno dannare, e anche il resto della mia famiglia, i miei fratelli e i miei genitori soprattutto. Ecco, buona giornata, ciao.
1: Ciao Giada. E voi ragazzi, per che cosa dite grazie? Raccontateci.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
5: Sono cresciuto

0: quale idea, per che cosa ringraziate oggi che è la giornata mondiale della gratitudine?
1: Mauro scrive: io ringrazio per il figlio che siamo riusciti ad avere dopo 8 anni, ci manda anche una foto bellissima.
0: Ma che bello, ragazzi, stupendo,
1: bellissimi
0: tutti e due voi.
1: Beh, abbiamo anche il pubblico in studio.
0: Venga pubblico, venga.
1: Oggi è la giornata mondiale della gratitudine.
0: E anche
1: grazie.
0: Pubblico in studio.
1: Sì.
0: Per cosa
1: grazie
0: sei grato?
1: Per le tue colleghe.
2: Io volevo ringraziare Graziella.
0: No! No, no, no, no. 393 73 66 170 è il numero

0: Baez con Ci vuole una laurea. Allora, per che cosa siete grati, ragazzi? Abbiamo un sacco di messaggi, ma non ce la facciamo. Qualcuno chiede cosa ci fa Alvise a quest'ora in studio. Il pubblico in studio, perché Alvise fa tante cose nella vita, fa anche il pubblico in studio. Sì. Cioè, anzi, forse è il suo lavoro principale, capito?
1: Sì.
0: È un bel lavoro.
2: Posso continuare a ringraziare Graziella?
0: No. Allora, grazie a tutti voi, invece ce ne sono un milione che ci hanno scritto, ma non riusciamo a mettervi.
1: Quindi a domani, ciao.
0: A domani, ciao Topolina.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Bella Monella apre ufficialmente questo lunedì con Andrea e Alvise dalle 16 alle 18.
1: Ci siamo finalmente. Buon venerdì a tutti quanti, ragazzi.
0: No, è lunedì.
1: No, è venerdì.
0: È lunedì.
1: No, non posso crederci.
0: No.
1: Il weekend è alle porte.
0: No,
1: è così.
0: È alle spalle. Sigla! No.

0: sì.
1: Non lo posso dire, non è venerdì. No, dispiace questa cosa, però. Però è lunedì, e quindi per aprire al meglio lunedì siamo noi. Ci siamo noi qui ad abbracciarvi per due ore.
2: Ammazza, capito? Che culo. Per gli ascoltatori.
1: Abbracci gratuiti come quelli che c'erano in giro per le piazze con i cartelli, te li ricordi?
2: Beh, anch'io avevo la maglietta, ti ricordi?
1: Sì, è vero. Però nessuno ti abbracciava.
2: Nessuno mi abbracciava, ma va bene così, perché la mettevo in un periodo dove non ti potevi. Non potevi stare un po' troppo vicino.
1: Dici, okay.
2: Quindi era un virtuale.
1: Ah, no, giusto.
2: No, era il 2020.
1: C'erano delle mascherine di mezzo.
2: Ecco.
1: Signori, abbiamo un mare di cose da fare. Fra pochissimo torneranno i titoli di notizie casuali, perché abbiamo
2: fremono.
1: Preso, insomma.
2: Fremono.
1: Freme anche la nostra ruota della fortuna, che sta salendo per le scale.
2: Esatto, con le sue gambe.
1: Sì, incredibile.
2: Le abbiamo dotate.
1: Quanto è cresciuta?
2: Abbiamo rubato il robottino di Forum.
1: Ah, sì?
2: E gli abbiamo messo le gambe alla ruota della fortuna di Jerry Scotti.
1: Scusa. C'è un robottino a Forum?
2: Non sapevi del robottino di Forum?
1: Ma c'è un robottino?
2: Mamma mia, ma
1: quando c'era ancora il Sant'Elighieri?
2: No, lo
1: so, però ti rendi conto di quanto tempo
2: adesso
1: fa.
2: Adesso c'è un robottino.
1: Mamma, non si smette mai di
2: imparare. Però ragazzi, con chi lavoro io che non sa le basi? Radio Bella e Monella.

0: singolo di Annalisa e Madame, Amica, su Belle Monella. È arrivato il momento dei nostri titoli di notizie casuali.
1: E quindi va girata la ruota. Come funziona la ruota? È già arrivata a noi, è qua, è sì, qua presente. Noi dobbiamo girarla, uscirà fuori un numero.
0: La ruota è qui presente.
1: Sì, sì. Non serviva ripeterlo, non è cos'è, i bambini di 4 anni. Sì, è presente. Basta,
0: esatto,
1: basta.
0: Sì.
1: Una volta lo dico, poi andiamo avanti. E poi, attenzione, i titoli verranno presi in base al numero che esce fuori, va bene?
0: Grazie.
1: E i titoli li leggeremo senza dare nessun'altra spiegazione, va bene?
0: Bene, bene.
1: Tutto
0: bene.
1: Chiaro?
0: Certo.
1: Tutto chiaro?
0: Girala.
1: Vuoi dirlo di cosa?
0: Girala.
1: Cosa è successo?
0: Non la meme, avrò perso un dente.
1: La droga, ragazzi.
0: Sì.
1: Bene, vediamo un po' che numero sbuca fuori. Eccolo qua. 40.833.
0: 33.
1: Che è andata l'ultima, metti l'altra. Brava, ecco.
0: Marina La Rosa.
1: Sempre lei.
0: La frase al GF VIP su Rita De Crescenzo scatena la bufera.
1: Mm-hmm.
0: Vogliamo mandare un messaggio alle gatte morte? È un titolo, Andrea.
1: Ah, beh, mi sono fermato per non dire parolacce, ma
0: io
1: che
0: ho
1: titolo?
0: Sentito, io ho sentito una doppia Z.
1: È stato
0: sì,
1: passata una mosca.
0: Un po' mangiata.
1: Non, vabbè. Sì, bella. Bel titolo comunque, bel titolo, informazione che diamo straordinaria.
0: Certo.
1: Per fortuna che non passa prima da noi l'informazione, perché
0: no, meno male che sennò saremo messi bene.
2: Radio Bella e Monella.

0: A parlare d'amore su Radio Bella Monella, stiamo parlando dei nostri titoli di notizie casuali con la nostra ruota della fortuna.
1: Esattamente, gira la ruota, esce un numero, il numero legato a un titolo, il titolo noi ve lo leggiamo e basta. Qual è il numero di oggi? Vai.
2: Anzi, secondo.
0: Ogni tanto lo commenti, bisogna che essere.
1: No, no, mai.
0: Sì, l'hai fatto prima, scusa.
1: È una mia seconda personalità.
0: Sono sì, io. Sì.
1: Vediamo un po', numero 02.
0: Oh!
1: No, no, scusami, stai leggendo il 2. È lo 02.
0: Sì,
1: è diverso,
0: sì.
1: È questo. No, no, è questo sotto.
0: È questo
1: 02.
0: Qua.
1: Vai, prego.
0: Belen Rodriguez e Okoye insieme in discoteca a Milano, nuova coppia.
1: Okoye, Okoye.
0: No.
1: Okoye, grandissimo.
0: Il flirt della showgirl col portiere dell'Udinese accende il web.
1: Perdonami, Okoye recentemente non era in flirt con un'altra grandissima cantante internazionale. Che cosa è successo?
0: Andrea, l'amore passa e se ne va. Perdonami.
1: Ma non credo, probabilmente stava semplicemente fuori insieme a chiacchierare, no? Vabbè, andiamo avanti.
0: Non
1: è la news, perdono.
0: Basta, è finito.
1: Ah, basta. Questa è la minchiata.
0: No,
1: per favore.
0: Pierluigi,
3: non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Hai detto quella parola che inizia per M e finisce per inchiata.
1: Io posso dirlo, mi dispiace.
0: Non puoi.
1: Sì, certo, perché tutti gli altri c'è la tassa sulla minchia. Io invece posso dirlo, perché come dissero un tempo Ficarra e Picone, quando nasci in quell'isola lì puoi tranquillamente dirlo.
0: Vabbè, la tassa, vabbè, ok.
4: Radio Bella e Monella.

0: Antidroga su Radio Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Abbiamo finito, ma non abbiamo finito con i titoloni, quindi fra pochissimo i titoli tornano e voi pure, eh? Sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: E Shade con la hit dell'estate.
1: Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Adesso continuiamo con i titoli di notizie casuali.
2: Bella e Monella.
1: Ovvero quei titoli che noi vi diciamo perché abbiamo la ruota della fortuna. Noi abbiamo tantissimi titoli che vengono affiancati a un numero. La ruota della fortuna tira fuori questo numero e poi noi ovviamente cosa facciamo? Vi raccontiamo solo ed esclusivamente il titolo di riferimento.
0: Senza dare spiegazioni circa, circa. Giriamo questa ruota, vai.
1: Vai. È bello, attenzione, attenzione, attenzione.
0: 3 ore e mezza.
1: Eccoci qua.
0: Oh, numero 6170.
1: Clio Make Up.
0: No.
1: Tengo le mie figlie lontane dai social.
0: A figlie.
1: Non è un mondo innocuo. Esco senza trucco per proteggere la loro autostima.
0: Esco senza trucco?
1: Trucco, per... sì, per proteggere l'autostima delle bimbe.
0: Però vivono grazie ai trucchi che tu hai sponsorizzato.
1: Vabbè, però non ti va bene niente, Andrea. Cioè, adesso.
0: No, no, ma ha ragione. Poi cioè... Clio è una bellissima donna, quindi non ho nessun problema. Anche se uscisse camuffata, non importa, va benissimo. E faccia quel che vuole, assolutamente. Certo. Però è interessante il modo in cui chi ha lavorato, ha vissuto sui social, ha creato su quello che possiamo chiamare anche social, comunque YouTube, insomma, sull'essere presente sempre, abbia adesso un contrasto bello netto invece su quello che è l'essere visibile, no? Per i figli, per i nipoti, per qualunque altro.
1: Magari non vuole far entrare il suo mondo del lavoro, che magari in questo caso dei social network potrebbe essere un po' più così
0: pesante
1: sì, nei confronti di bambine. Adesso io non so quanti anni possono avere le figlie di Clio Make Up.
0: Conosce quello da cui le sta proteggendo.
1: Esatto, bravissima.
2: Radio Bella e Monella.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Bella Molesta.

0: Bostel con Charlie fa surf su Belle Monella. È arrivato il momento di parlare insieme a voi, amici, perché secondo le indagini di settore fornite da piattaforme di, come si può dire, di acquisizione, come magari può essere un eBay, ok?
1: Di acquisto, sì. Cioè, tutte le cose che si acquistano, si vendono, certo.
0: E dall'osservatorio sulla second hand economy,
1: okay? Quella degli usati.
0: Esattamente. Esatto. Ci sarebbero almeno 36 oggetti inutilizzati a casa.
1: Com'è possibile? Incredibile questa cosa, è veramente aggressivo. 36 oggetti solo?
0: Ben 36 oggetti. L'87% degli italiani dichiara di possedere in media 36 oggetti nelle proprie abitazioni che non usa mai.
1: Guardate, ne parlavo poco fa fuori onda. Io ho una camera che sto aprendo adesso dopo un anno e mezzo, sì, e devo aggiustare un po' di cose, ma dopo trasloco è ancora piena di robe. Quindi
0: che non userai mai.
1: Non sono 36 oggetti che in casa non utilizzo. No,
0: infatti è la media. C'è chi come te ne ha 850 trilioni, sì, e zero. Chi non ne ha neanche uno. Cioè tu sei la media e basta.
1: Sì, sì.
0: Tu sei l'87% di quelle persone. Tra poco vi raccontiamo anche le categorie più acquistate e dimenticate, però adesso al 393-7366-170 vogliamo chiedervi l'oggetto più inutile che avete in casa in questo momento, quello che non avete mai utilizzato anche se l'avete comprato di recente.
1: Guardatevi intorno e raccontatecelo. Nel frattempo andiamo avanti con la musica. C'è Blanco con Anche a 20 anni si muore.
2: Radio Bella e Monella.

0: Vasco Rossi con L'amore e l'amore su Radio Bella Manella chiude la nostra prima ora insieme.
1: E noi continuiamo a parlare con voi. Qual è l'oggetto più inutile che avete in casa? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
5: Stella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.